0: della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate, fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Recarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia, d'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali. Un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego ma non amplifico, il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio, approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola, grazie a un protocollo con la provincia il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi.

0: vizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
3: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
3: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
2: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
3: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della scia. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di scia, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
4: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato, e ovviamente in queste linee guide ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della scia 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la scia al Comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici e pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine, anche al fine di agevolare chi controlla.
0: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche, se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto, mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un nuovo regolamento.
4: Infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte, o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato alla direzione di sviluppo economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività, ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che, ovviamente, nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima, per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
0: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
4: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni sono praticamente nuove, sono dei tappeti. Lo stiamo facendo con tanti disagi, perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma, e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci i bei momenti tutti insieme.
0: E per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
5: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori, e entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza già dal 1 di gennaio 2027. Stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale, con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adduzioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto, e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del Comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal Comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto. Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere.
6: Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Mosillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: si è concluso in piena notte e senza accordo l'incontro al Ministero delle Imprese sulla vertenza Natuzzi. È fallito il tentativo del governo di arrivare ad un protocollo condiviso tra istituzioni, azienda e sindacati. La posizione dell'azienda resta ferma sulla chiusura di 3 stabilimenti e sullo spostamento di produzioni in Romania. Per la filea CGIL Puglia si tratta di un esito grave che conferma l'assenza di una reale disponibilità aziendale a individuare soluzioni alternative capaci di difendere l'occupazione, l'industria del territorio e la prospettiva del gruppo. Il segretario generale della filea CGIL, Ignazio Savino, accusa Natuzzi di non aver voluto ricercare soluzioni alternative. Il sindacalista considera inaccettabili tutte le ipotesi che prevedono la chiusura di stabilimenti, la riduzione dei livelli produttivi e lo spostamento all'estero delle produzioni. La salvaguardia del gruppo Natuzzi, afferma Savino, non può passare dallo smantellamento della presenza industriale nel territorio e dal sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. La filea CGIL Puglia ribadisce che il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi finanziaria o alla riduzione del perimetro produttivo italiano. Serve un vero piano industriale con impegni chiari su investimenti, volumi produttivi, occupazione e futuro degli stabilimenti. E adesso il sindacato è pronto a riattivare tutte le iniziative di mobilitazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ufficio legale della FISTEL CISL Puglia, rappresentato dall'avvocato Giovanni Taglienti, ha impugnato il provvedimento di trasferimento dalla sede di Taranto a quella di Bari di 12 lavoratori ex Tiscali. Secondo il legale, tale decisione sarebbe illegittima, irregolare, strumentale e discriminatoria, in quanto non sostenuta da ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con una comunicazione del 19 giugno scorso, la cessionaria Smeraldo S.p.A. ha confermato il trasferimento dei lavoratori di Taranto, dichiarando di voler concentrare tutte le attività presso la sede operativa di Bari, testimoniando, secondo il sindacato, il totale disinteresse per il territorio ionico e mettendo un veto discrezionale anche sull'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 18 aprile, accordo che prevedeva la modalità full smart working fino a fine anno per i lavoratori trasferiti che non avevano accettato l'incentivo all'esodo. Il sindacato si dice basito soprattutto perché tra i 12 lavoratori ci sono 4 caregiver ed una categoria protetta, lavoratrici madri per carichi di famiglia con un contratto part-time. Da qui parte l'appello alle istituzioni e a tutti i livelli, ai parlamentari eletti in Puglia, anche in vista del prossimo incontro previsto presso la sede del MIMIT il 16 luglio, affinché possano trovare con la nuova controparte una soluzione definitiva. La segreteria regionale FISTEL CISL Puglia esprime in maniera chiara contrarietà per l'inadeguatezza dell'atteggiamento mostrato dalla Smeraldo in queste fasi iniziali di approccio e conoscenza relazionale. Sarebbe stato opportuno che da subito avesse mostrato una chiara volontà di trovare una soluzione di tipo occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori del territorio di Taranto, che non meritano questo trasferimento a centinaia di chilometri. Tutto ciò si tradurrà, conclude la nota del sindacato, da gennaio 2027, ove la soluzione non si dovesse trovare, in un ulteriore impoverimento del territorio ionico, già provato e stremato da vertenze e crisi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io mi sono appunto recata come paziente al reparto di microcitemia qui di Taranto, sapendo di dover fare 2 sacche. Invece una mattina poi mi è stato comunicato potevano dare appunto la possibilità di farne soltanto una.
4: E Maria Prete, paziente cronica affetta da talassemia, a raccontare il disagio vissuto a causa della carenza di sangue che sta colpendo la città di Taranto. Una condizione che coinvolge circa 200 persone in tutta la provincia affette da questa malattia e costrette ogni 15-20 giorni a recarsi nell'unico centro trasfusionale presente all'interno del Santissima Annunziata.
3: Questo ovviamente come paziente mi comporta dei sacrifici sia da un punto di vista sociale, perché ovviamente ho dovuto poi riprendere un nuovo permesso lavorativo, e sia anche da un punto di vista magari fisico.
4: A fine maggio, infatti, il centro ha iniziato ad avere difficoltà nella distribuzione delle sacche di sangue, non solo per i pazienti con patologie certificate, ma anche a sostegno delle numerose emergenze tra interventi d'urgenza ed incidenti. Un dato confermato anche dal presidente dell'associazione Nicola Scarnera per bambino microcitemico, Bartolo Laperchia, che ha sottolineato come i donatori del sangue più assidui appartengano alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 60 anni, mentre si registra un preoccupante calo tra i più giovani.
5: Purtroppo l'indice di donazione è sceso drasticamente, è sceso tra l'1,5 e l'1,7.

0: Questo perché dopo che hanno donato una volta, al massimo due volte, poi prendono altre strade.
1: Solo nel 2025, infatti, Taranto ha raccolto 20.000 sacche di sangue, il numero più alto di tutta la provincia. Un risultato che si perde però a causa dei bisogni sempre più alti. Una situazione che per Maria Prete, che oltre a vivere in prima persona questo disagio è anche presidente nazionale della fondazione UNITED, dipende anche dalla mancanza di organizzazione all'interno del COBUS, Comitato per il Buon Uso del Sangue, presente sul territorio di Taranto ma fermo da 2 anni.
2: Dovrebbe aiutare le istituzioni, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di pazienti, dovrebbe aiutare le associazioni di donatori di sangue a distribuire uniformemente magari le raccolte e le mazze di sangue, dando magari quella che è appunto la priorità a chi fa un uso sistematico e cronico di sangue.
1: Per Prete, inoltre, una prima soluzione potrebbe essere quella di replicare sul territorio ionico i modelli di monitoraggio nazionale, capace di strutturare al meglio la raccolta e il servizio. Ma per questo, ha sottolineato, è fondamentale l'aiuto dell'amministrazione a supporto delle associazioni che già operano attivamente per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'educazione verso le nuove generazioni alla cultura del dono.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: 11 progetti della provincia di Taranto ammessi a finanziamento nell'ambito dei contributi della regione alle Pro Loco. Su una dotazione complessiva di 500.000 euro al territorio tarantino sono stati destinati contributi per una cifra superiore ai 50.000 euro. In particolare, destinatari del contributo regionale sono le Pro Loco di Fragagnano, San Giorgio Rionico, San Marzano, Massafra, Manduria, Montemesola, Martina Franca, Laterza, Crespiano, Pulsano, Palagiano. Si tratta di una iniziativa che ha l'obiettivo di rafforzare l'identità del territorio e migliorare la qualità dell'accoglienza. In totale, in tutta la Puglia, sono state 162 le proposte progettuali pervenute e di queste 106 ammesse a finanziamento. I progetti dovranno essere realizzati tra l'1 luglio e il 31 gennaio 2027 e dovranno avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico. La promozione del territorio e dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia, i servizi di accoglienza, assistenza e informazione turistica. Per il consigliere regionale Cosimo Borracino si tratta di un ulteriore passo significativo che testimonia la volontà della Regione Puglia di continuare a investire sull'associazionismo territoriale, presidio fondamentale di promozione e vero pilastro della capacità ricettiva, turistica e culturale del nostro territorio in una visione di sviluppo e della strategia regionale orientata a un turismo diffuso e partecipato.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
6: Abbiamo testato due materiali: la Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città. E stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
1: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino nel cuore della città vecchia che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
7: Una rivalsa degli stessi mitilicoltori che molto spesso vengono tacciati, appunto, come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di

0: marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già Cozza Gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe, la vicina Ostuni, presentano la cozza di Taranto come la Cozza Gold e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
1: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso e che, secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
2: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un festival per tutti i gusti.
5: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
4: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
5: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Adesso parliamo di un evento molto molto bello che si svolgerà il 17 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e parliamo dei favolosi anni 60 e 70, 3 ore di musica tutta italiana. E voglio parlare insieme a chi lo organizza ormai da tanti anni, Mimmo Pulpito. Buongiorno, bentrovato.
7: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie.
6: Allora Mimmo, raccontaci tutto, dici la formazione, chi saranno i musicisti, chi saranno le band, perché vedo diverse formazioni.
7: E infatti ogni anno ci sono delle novità.
6: Bene.
7: Come hai già ben annunciato, per il 17 luglio saremo ancora una volta tutti insieme a fare una bella rimpatriata, perché questo è un evento che io organizzo, mi spiego meglio, non è che organizzo io, organizziamo tutti insieme, tutti gli amici dei mitici anni 60. E infatti io dico, questa è una rimpatriata di tutti i figli dei fiori,
6: perché allora
7: ci chiamavamo figli dei fiori.
6: Certo.
7: Quindi quest'anno ci saranno 3 band, 6 cantanti, e alla fine proprio la grande novità di quest'anno, che ci sarà a fine concerto, l'ultima mezz'oretta, oltre 3/4 d'ora, si esibiranno un gruppo con i mitici anni 70, musica dance, laddove faremo ballare i 2000 persone e più che arriveranno sicuramente, come sempre, al nostro spettacolo.
6: Che bello!
7: E tutta musica anni 70, quando dico musica anni 70 dance, parlo di Gloria Gaynor, di
6: Donna Summer,
7: Donna Summer, Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire. Già sono emozionato. Io se vado a citare questi nomi e mi eccito.
6: Assolutamente.
7: Sì. Però tutta musica italiana degli anni 60 e 70.
6: Bellissimo.
7: E laddove canteremo tutti insieme, come sempre. E sono, appunto, come dicevi, sono 3 ore,
6: mamma mia,
7: cioè, questo è uno spettacolo, no, senza presunzione, che
6: certo.
7: Lo posso organizzare soltanto io, perché
6: certo,
7: di solito gli spettacoli,
6: certo. meno male.
7: Meglio di me, perché gli spettacoli uno c'è soltanto un gruppo, si fa le sue 1 ora e mezza, 2 ore,
6: certo.
7: E mentre queste sono 3 ore con 3 band,
6: sì.
7: cantanti, ti lascio immaginare, insomma,
6: sì.
7: Ogni anno.
6: Bello.
7: Io poi dico sempre, questa è la 13ª edizione, dico se ogni anno questa è l'ultima edizione, poi mi chiamano tutti, dici Mimmo, per favore, ci abbiamo soltanto quest'anno un anno hanno a disposizione, perché è un motivo

0: per rincontrarsi tutti gli amici, tutti gli amici.
1: È bello, perché da quanti anni lo fate, Mimmo?
0: Questa è la tredicesima edizione.
1: Sì, però voi suonate da molti più anni insieme, vero?
0: Allora, no, allora io ho suonato ai tempi che furono, dal 65 al 76, poi mi sono fermato.
1: Certo.
0: Beh, questa è una bella domanda che mi hai fatto.
1: Grazie.
0: Perché ti ringrazio, perché ripeto, io ho suonato dal 65 al 76.
1: Sì,
0: col gruppo mio che ci chiamavamo, poi chi è in onda, chi sta ascoltando sicuramente si ricorderà del mio gruppo The End, ci chiamavamo The End, laddove facevamo un genere molto particolare tipo Pink Floyd, Genesis, Ura Heep, e l'abbiamo, questo è una rimpatriata, un concerto che mi è venuto un'idea appunto 13 anni fa. Per fare un revival di tutti i gruppi storici dell'epoca.
1: Certo.
0: Sto parlando dei Grom, Petti Rossi, Quattro del Sud.
1: Assolutamente.
0: E ci siamo esibiti fino al 4 anni fa. Mm. Poi chiaramente, come purtroppo è la vita.
1: Certo.
0: Qualcuno vola, qualcuno per motivi X.
1: Le cose cambiano, però si continua a fare questa bella manifestazione
0: il target è rimasto. Poi abbiamo fatto, perché mi hanno chiesto di fare tutta musica italiana anni 60, e la stiamo ancora facendo, possiamo, tipo Patti Bravo, Dick, Equipe 84, Camaleonti, chi più ne ha più ne mette, insomma
1: la musica italiana degli anni 60, e poi a finire anni 70 tutto gas, quindi
0: sì,
1: si parlerà.
0: Brava. Bene. Chiaramente ti vogliamo lì.
1: Assolutamente.
0: E tutto lo staff Radio Cittadella vi vogliamo lì.
1: Ci saremo Mimmo. Intanto io ti ringrazio per essere stato mio ospite qua su Cittadella la Radio. Cittadella.
0: Allora chiaramente, giusto per terminare, diciamo tra virgolette,
1: sì.
0: Allora l'ingresso è dalle 19.30, noi partiamo dalle 9:15, sarebbe poi dalle 20.45,
1: sì.
0: Partiamo e terminiamo a mezzanotte, alle 24.
1: Perfetto. Allora,
0: ma per coloro i quali volessero prendere il biglietto o acquistare, come dire, prenotare la poltroncina, perché lì è tutto prenotato, ognuno il proprio posto, mi possono telefonare a Mimmo Pulpito 368 98 9606, ripeto 368 98 9606, ok?
1: Benissimo.
0: Oppure lo possono anche trovare ogni martedì al botteghino del teatro della Villa Perripato dalle 19 alle 22.
1: Benissimo.
0: O ancora lo possono trovare chiaramente al giorno proprio dello spettacolo al botteghino,
1: Certo,
0: non è un problema.
1: Si può venire anche la sera stessa e prenderlo in anticipo,
0: sì,
1: se si vogliono prenotare le sedie, le poltrone per stare seduti comodi.
0: Sì.
1: Certo.
0: Se uno si vuole aggiudicare le prime file, insomma.
1: Come si dice, Mimmo, chi prima arriva meglio alloggia, quindi è così. Va bene, Mimmo, grazie mille.
0: Io non so come ringraziarvi, perché siete sempre disponibili. Un abbraccio a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, se mi consente, io c'è un mio slogan.
1: Prego.
0: E che è questo: viva l'amicizia, viva l'amore, viva la musica, ma soprattutto viva la vita. Vi voglio bene a tutti, vi aspetto.
1: Viva la vita, grazie. Mimmo, ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Doppio fronte in casa Taranto in queste ore. Da una parte c'è la questione legata al nuovo allenatore, dall'altra quella relativa allo stadio Erasmo Iacovone. Al momento però entrambe le situazioni restano in una fase di stallo e non si registrano sviluppi decisivi. Quello di ieri è stato un giorno interlocutorio e probabilmente potrebbe anche essere quello odierno. Gli incontri più importanti dovrebbero infatti arrivare solo dopo la definizione sul fronte tecnico dell'uscita di scena di Danucci dalla panchina rossoblù. L'allenatore deve completare ancora le ultime pratiche burocratiche recandosi in sede. Direttore sportivo invece Pagni, confermato nei fatti, anche se non ancora ufficialmente, al lavoro per la rosa della prossima stagione. Pagni ha già fatto capire che la linea della società sarà diversa rispetto a quella della passata annata. I giocatori dovranno concentrarsi esclusivamente sul progetto Taranto, quindi probabilmente lo Iodice

dovrebbe dire addio alla Kings League. Parallelamente, il club continua il pressing sul comune per ottenere quanto prima risposte sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone. Un passaggio fondamentale per programmare la stagione 2026-2027 e definire i primi tasselli dell'annata. Dalla scelta del nuovo allenatore all'organizzazione.

0: Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

con allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

fede, non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care, the deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo.

0: parlare, tablet!
1: Ti prego, chiamami Lily.
0: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto! Capito. Non mi stai neanche ascoltando!
1: Io sono sempre in ascolto, vedi?
2: Allora ascolta, io e i giocattoli...
1: Ora, in spagnolo.
2: Los gemelos Jordan. Allora,
3: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
4: Woody!
5: Jessie, pronto?
4: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
6: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
7: Siamo spacciati!
0: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
5: Puoi fare tutto.
4: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: Ho fatto prima che potevo.
9: Perché indossi un vestito?
8: Si chiama poncho.
0: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
10: Alt! Chi va là?
11: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
10: È passata una vita, cowboy!
1: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
10: Cosa?
9: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
1: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo.
0: Addio, giocattoli!
10: Ci servono rinforzi!
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
0: Basti solo ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
6: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
10: Credi che non sia in grado?
7: No!
10: Bel poncho.
13: È bello che hanno ricominciato a litigare.
10: Puoi dirlo forte.
14: Io in smart working mi trovo veramente bene.
15: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
16: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
17: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
15: Con chi?
17: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
18: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
14: Che fai qua?
19: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
15: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
19: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
15: Ah, avete lavorato insieme?
19: Ma pure oggi, eh.
14: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
20: È alla buon'ora!
14: Che a buon'ora cosa?
20: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
18: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
17: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
21: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
22: Teletravail.
14: Teleghi?
18: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
15: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
23: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
24: La nave!
25: Sto venendo dritto verso di noi!
26: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
23: Aspetta!
27: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
0: Rufus se n'è andato!
26: Ma non è quello che non sa nuotare?
23: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
28: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
29: Una bestia che mi renderà ricca!
23: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
27: Porto per la battaglia, Rufus.
23: È ora

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papu, vuoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.

0: lentamente.
1: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
2: Cosa vedi?
3: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
4: Clark, mi senti?
5: Non capisco. Che cos'è?
1: Sì!
3: È bellissimo. Non è vero?
4: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
0: Dio, è finita. Cazzo.
3: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
3: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
0: No!
3: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
3: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
5: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
3: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar, non è il tipo a cui presti 1 miliardo di dollari pensando che lo restituirà.
5: Pensi di

0: recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
2: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
3: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
5: Vola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
6: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
6: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
5: Come!
3: Raggio?
4: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
7: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Megarek. Il Rem.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto.
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
7: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non immediati. Dante ottenne di ottenere. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci una foto, che fastidio.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: cane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

strada, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se fatti lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio, che effetto.

0: più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Visual Radio TV. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. Il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina invita le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smile. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo.

0: Popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a 100 che della sorte sua viva contento.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Ultima puntata della settimana e quindi cerchiamo di scivolare via in leggerezza. Di cosa ci occuperemo questa mattina? Innanzitutto avremo la presentazione della nuova stagione del Teatro Orfeo e poi parleremo di Lido Azzurro, quindi un tuffo nel blu del mare di Lido Azzurro, nonostante la vicinanza con la zona industriale e con il verde della pineta bellissima, lussureggiante di Lido Azzurro. Ma parleremo, a proposito di Lido Azzurro, degli interventi dell'acquedotto pugliese, credo dopo 40 anni di attesa da parte dei residenti, ma ne parleremo proprio con gli abitanti di Lido Azzurro. E poi il calcio, c'è un'iniziativa abbastanza singolare, i capigruppo del Consiglio Comunale hanno inviato una lettera al presidente della Lega Nazionale Dilettanti chiedendo direttamente il ripescaggio del Taranto in Serie D. Ci collegheremo con il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, che ci racconterà com'è nata questa iniziativa e su quali basi si fonda. E a sempre a proposito di sport, sentiremo quali sono le novità introdotte dal comune per alleviare i disagi dei cantieri BRT proprio in vista dei giochi del Mediterraneo. E poi ancora vedremo i biglietti finalmente messi in vendita per almeno per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo. Pensate che in poche ore sono già stati venduti oltre 3.000 biglietti per la cerimonia di apertura. E ancora sport, ma a sfondo sociale, perché parleremo del memorial dedicato a Massimo Battista, il consigliere comunale scomparso prematuramente. E concluderemo con l'oro di Taranto. E qual è l'oro di Taranto? La cozza. E vedremo attraverso miti di mare quali sono i progetti e le prospettive del nostro elemento identitario. Ma adesso sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi. E una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrapensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicate Dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E noi riprendiamo con la rassegna stampa dei maggiori quotidiani regionali. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, l'apertura dedicata alla crisi della Natuzzi, la lunga notte del flop. Dopo 11 ore si è interrotto il confronto che si è svolto ieri al Ministero delle Imprese. L'azienda avanti con cassa integrazione e chiusure, trattativa naufragata a causa di un passaggio che riguarda la produzione all'estero. La maratona al Ministero di Sciascio, cioè l'assessore regionale al lavoro, allo sviluppo, dice, racconta, intesa molto vicina, poi si è bloccato tutto. Quindi Natuzzi, la vicenda della quale ci siamo occupati anche nei nostri spazi di informazione in radio e in TV, al centro del Corriere del Mezzogiorno. E poi ragazzo, la vicenda tristissima del giovanissimo Giulio Razzano, trovato morto nella gravina di Castellaneta. La procura indaga per istigazione al suicidio. C'è il sospetto che dietro questo gesto amaro, triste, drammatico di questo ragazzo di appena 20 anni possa esserci l'ombra del bullismo. Sono storie che vorremmo non raccontare mai. Passiamo adesso a Repubblica, Repubblica Bari. Purtroppo apre con la notizia di un grave incidente stradale che è accaduto a Foggia, auto fuori strada, 3 morti. E poi la politica, Michele Emiliano, il CSM approva la consulenza al Senato, si occuperà di caporalato. Queste sono le principali notizie di Repubblica Bari. E una notizia la diamo ancora perché riguarda una vicenda che in qualche modo ci coinvolge parallelamente, perché anche a Bari ci sono disagi per i cantieri delle BRT. Per un mese in corso Vittorio Emanuele, 2 corsie con carreggiata ridotta. Da lunedì 29 giugno a mercoledì 29 luglio saranno attive modifiche temporanee alla circolazione. Il cantiere interesserà un nodo centrale della rete BRT attraversato da 3 linee blu, rossa e lilla. Quindi a Bari ancora c'è addirittura una linea in più rispetto a Taranto. E adesso sono le 7:30, musica, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella. New Hit.

E da Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Anche la Gazzetta apre con la crisi Natuzzi. Salotti all'estero, il titolo d'apertura. Natuzzi non cede, stop tre fabbriche di vani in Romania. E intanto una notizia che riguarda le Ferrovie dello Stato. Va via Donnarumma, il barese Strisciuglio guiderà Ferrovie dello Stato. E ancora Barletta, e qui abbiamo una notizia che riguarda l'impatto tra industria, ambiente e territorio. Barletta sì al fermo della cementeria. Dopo i guasti e le avarie, il sindaco firma l'ordinanza antipolveri. Matera shock, scovata chat pedopornografica in manette un trentenne. E poi una notizia che ci piace sottolineare: tutti in piedi al San Nicola per l'ultimo saluto a Igor Protti, il campione che ha perso la vita dopo una lunghissima malattia. Oggi, stasera alle 20:15, la cerimonia con le ceneri del bomber. Passiamo a Quotidiano. Spiagge, l'esercito dei bimbi, quindi apertura diversa di Quotidiano. Viaggio sulla costa, dove i più piccoli vengono impiegati, tra virgolette, per vendere bigiotteria e teli. L'allarme è la mobilitazione. L'esperto dice lo sfruttamento agisce sullo sviluppo psicofisico. Il litorale sotto la lente, qui ci avviciniamo alle nostre zone, alla Litorania Salentina. Tuffi vietati alla foce del fiume Chidro. Vigilantes in azione e multe da 500 euro. E poi lo anticipavamo proprio in apertura della nostra trasmissione, giochi del Mediterraneo e febbre per l'apertura. 3.000 biglietti venduti in 3 ore. Ticket disponibili da ieri per l'inaugurazione. Sarà la prima per lo Iacovone il 21 agosto. Il dopo Medimex, una vicenda che ha suscitato un mare di polemiche, scandalo navette, i primi richiami ai dipendenti dell'AMAT. Abbiamo ancora il tempo per sfogliare la prima pagina dell'edicola. Sanità, 4.000 nuove assunzioni, ma sotto stretta sorveglianza, il filtro della regione. E poi, come dicevamo, il calcio, i consiglieri comunali alla Lega, ripescaggio. E la richiesta, ovviamente. E adesso ancora un po' di musica e poi torneremo in studio per i primi servizi di questa mattina.

0: sentirti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Piero Caffio, tu cosa fai questa sera? Non lo sa. Scuote la testa, Piero Caffio. La nostra serata è ancora tutta da inventare. E allora, le piacevolezze dell'estate, l'Orfeo Summer, la programmazione del Teatro Orfeo. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Un festival per tutti i gusti.
3: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
2: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
3: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
1: Bene, e adesso, dopo aver assaggiato quale sarà la programmazione estiva del Teatro Orfeo, direi di restituire la linea per qualche minuto a Piero Caffio. Poi di nuovo in studio parleremo di Lido Azzurro.

0: Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: non passa.
1: Nonostante l'età, il ritmo di questo brano di Raffer mi sembra ancora abbastanza attuale, ma adesso, come dicevamo in precedenza, andiamo al Lido Azzurro, perché sono stati adottati importanti provvedimenti per restituire un minimo di vivibilità ad una località molto bella, purtroppo non fortunatissima, vuoi per la vicinanza alla zona industriale, vuoi perché spesso trascurata dalla pubblica amministrazione. Parliamo di Lido Azzurro.
2: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto. Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente

0: attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Mosillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
1: E tra qualche minuto ci collegheremo proprio con Laura Mosillo, portavoce dei residenti di Lido Azzurro. Cercheremo di capire meglio quale potrebbe essere il vantaggio dell'acquisizione al patrimonio comunale delle strade del quartiere e quali sono gli interventi ancora attesi, soprattutto per quanto riguarda appunto la rete fognaria e idrica. Ma adesso ancora qualche minuto di musica, poi alle 8 il GR nazionale, poi torneremo in studio per collegarci con Mosillo del coordinamento dei cittadini di Lido Azzurro.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. E di almeno 235 morti, 4.300 feriti e oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano, estratto vivo dalle macerie un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali anche dall'Italia. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari ed aerei per facilitare le operazioni di soccorso rese difficili dalla carenza di personale e dai problemi infrastrutturali causati dal sisma. Vertice e abbracci tra Meloni e Macron, con 9 ministri per parte ad Antibes, Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Per Meloni, senza Roma e Parigi, Unione Europea ed Occidente non sarebbero quello che sono. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.

0: condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. E l'attuale amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma, si è dimesso. La decisione è annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro ieri mattina con Salvini. Un epilogo non inaspettato dopo i servizi e ritardi che avevano portato il ministro ad esprimere una certa irritazione. Nei prossimi giorni Donnarumma completerà i dossier più importanti prima di lasciare. Il nome più accreditato per succedergli è l'attuale AD di Trenitalia Strisciuglio. Le opposizioni all'attacco, il governo ha fallito su Ferrovie, Salvini si dimetta. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla finale ad eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. Infine l'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco, eliminata la nazionale africana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: allora parliamo, torniamo a parlare di Rido Azzurro. Lo facciamo con Laura Musillo, che rappresenta il comitato dei cittadini della località balneare appena fuori città. Buongiorno Laura Musillo.
1: Buongiorno.
0: E allora, dopo non so più quanti anni, il comune acquisisce le strade di Rido Azzurro, quindi finalmente dovrebbe esserci una manutenzione più attenta della strada, delle strade e della viabilità di Rido Azzurro. Dovrebbe essere una buona notizia.
1: Sicuramente una buona notizia, però insomma, per noi ad oggi non è cambiato nulla dal punto di vista dei servizi essenziali, quindi soprattutto impianto idrico e fognante, e soprattutto non avverrà neanche tra un anno, tra due anni, cioè noi per ancora svariato tempo comunque non avremo l'acqua corrente potabile, non la vedremo uscire dai nostri rubinetti. Ci sono generazioni intere che sono nate e cresciute qui, che questa cosa per altri normale non l'hanno mai conosciuta, non l'hanno mai vista.
0: Cioè, ma gli abitanti però vorrei capire una cosa, cioè voi non avete acqua corrente nelle vostre case?
1: Non abbiamo acqua potabile, no, ci riforniamo dalle fontane pubbliche, dalle quattro fontane pubbliche che sono nel quartiere, quindi c'è un tronco principale che circonda il quartiere. Tra l'altro adesso con le temperature che si alzano, insomma, le persone anziane che vanno a riempire i bidoni, le bottiglie di acqua per cucinare è anche abbastanza pericoloso, ecco, insomma.
0: Però l'acquedotto ha dato una serie di indicazioni per interventi, no, su Rido Azzurro, l'acquedotto pugliese intendo.
1: Sì, indicazioni non incoraggianti, perché insomma quando ci è stato parlato per la prima volta di questa acquisizione delle strade sembrava un progetto già pronto, addirittura c'è stato riferito di finanziamenti PNRR pronti per la realizzazione di queste opere. Quando poi abbiamo avuto questo confronto televisivo con Acquedotto Pugliese c'è stato detto che invece non c'è ad oggi un progetto per Rido Azzurro, non ci sono tempi certi, si parla di un orizzonte temporale addirittura superiore ai 5 anni, e quindi tutto questo è sconfortante, anche perché questa cosa dell'acquisizione delle strade, ci sono abitanti più anziani, perché qui ci sono insomma 3 generazioni che lottano, che hanno sempre lottato da decenni per i diritti essenziali, che sostengono sia stato già fatto in passato, quindi abbiamo timore che la cosa si blocchi, si incagli, anche perché se andiamo a vedere le tempistiche è stato detto anche in consiglio comunale che la prima richiesta è partita addirittura nel 2021. Questa procedura di acquisizione si è conclusa poi adesso nel 2026, quindi andiamo a guardare un attimo l'orizzonte temporale delle campagne elettorali. Quindi abbiamo avuto, diciamo, questa promessa all'ultima campagna elettorale delle amministrative, la delibera del comune è stata fatta poi in occasione delle elezioni regionali, adesso insomma speriamo di non dover aspettare le prossime elezioni per un prossimo passo, perché altrimenti neanche tra 25 anni vedremo cambiare qualcosa qui.
0: Eppure Rido Azzurro, se adeguatamente valorizzata come località, potrebbe esprimere molto, nonostante la vicinanza grande industria, perché c'è una pineta magnifica e anche il mare non è male, almeno a seconda di come soffia il vento, però voglio dire, è una località che meriterebbe molto, molto di più.
1: Sì, infatti molti abitanti se ne prendono cura veramente come fosse casa propria, cioè è casa nostra ovviamente, e quindi insomma c'è chi si occupa del verde pubblico, c'è chi addirittura, perché ci sono 2 accessi alla spiaggia lì Rido Azzurro, no? Allora quest'anno il comune ha provveduto alla passerella su uno dei 2 accessi, l'altra era stata già realizzata da un abitante proprio per aiutare i disabili, comunque le persone con difficoltà a raggiungere il mare, anche la pulizia delle strade, tagliare l'erba, la pineta, insomma gli abitanti si sono sempre occupati da soli di queste cose proprio per cercare di valorizzare il quartiere, ma è chiaro che abbiamo bisogno di altro.
0: Manca l'intervento pubblico, insomma.

0: pubblico.
1: Esatto, sì.
0: Laura Musillo, continueremo a occuparci di Lido Azzurro. Intanto grazie per questa ulteriore testimonianza.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E linea di nuovo a Piero Caffio in regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa.

0: diretta con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E passiamo al calcio, al nostro Taranto che ci fa penare. Sfumato il sogno della promozione sul campo in Serie D dopo la sfortunata partita con il Gladiator, la partita di ritorno con il Gladiator che si è conclusa con una incivile invasione di campo da parte di alcuni soggetti che poi sono stati prontamente individuati e sanzionati. Si tenta adesso la strada del ripescaggio e per sollecitare insomma questa soluzione scende in campo, il caso di dire, il Consiglio Comunale. Ne parliamo col Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno Direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, come Consiglio Comunale avete inviato una lettera al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere di ripescare il Taranto, ma su quali basi?
1: Se dovessimo stare alle indicazioni specifiche, dettagliate del regolamento, evidentemente forse le nostre possibilità di successo di essere ripescati non sarebbero così tante. Se dovessimo ragionare, e lo dico con grande sofferenza, tenendo conto di quello che è successo, e non possiamo prescindere da quello che è successo, evidentemente purtroppo dopo la partita del Gladiator, diremmo che insomma non siamo meritevoli di nessun atto di attenzione, perché dei delinquenti hanno fatto quello che hanno fatto. In realtà credo che ci sia una città con un bacino di utenza enorme, con una storica passione per il calcio, con un'attenzione fortissima, con una presenza enorme di tifosi durante le partite interne a Massafra. Non c'è mai stata una partita interna che non abbia registrato un numero notevolissimo di presenze, quindi c'è un'attenzione forte ed non si può sentire che tanto una città che ha più di 180.000 abitanti faccia l'eccellenza. C'è un problema di bacino d'utenza e di buon senso. Credo che sia anche un interesse economico da parte della Lega di tenere il Taranto in una serie più alta. Poi dire il sogno di essere promosso in Serie D è già di suo una cosa che non si può sentire, cioè nel senso che è così, cioè noi stavamo in eccellenza e speravamo di essere promosso in Serie D, ma che Taranto debba avere il sogno di essere promosso in Serie D, cioè raccontare un sogno di essere promosso in Serie A, e sarebbe un po' più coerente.
0: Quando eravamo ragazzini sognavamo la Serie A, adesso dobbiamo pregare per il ripescaggio in Serie D. Questo racconta la parabola calcistica e non solo calcistica di Taranto e del Taranto. Presidente, ma avete
1: è la metafora evidentemente l'immagine della parabola della città. Purtroppo quando eravamo ragazzini noi abbiamo la stessa età, c'era Petrovic, Giovanni Cimenti, Panizza, Radinardello, Gori, Fanti, Jacobone, Selvaggi, Turigno, Caputi, secondo le partite. Questa era la squadra che ci ha fatto sognare per un po' di andare direttamente in Serie A.
0: Ma anche un po' prima, anche qualche altra formazione ci ha fatto sognare, anche prima di quella famosa e tragica di Erasmo Jacobone. Ma avete fondate possibilità che questa richiesta possa essere accolta?
1: Questo non lo so, cioè adesso bisogna vedere come la valuteranno. Cioè a noi sembrava, poi sai, ho visto anche sui social polemiche, come sempre accade in questa città, ed è una cosa complicata, cioè ogni cosa che fai c'è sempre qualcuno che avrebbe fatto altro e qualcuno che sa meglio come fare. Poi insomma è veramente una città complicata la nostra, dove c'è il tentativo permanente di raccontare una verità diversa, una storia altra, di criticare quando uno fa le cose, ma così non credo che faremo grande strada come città, come non la facciamo, non la facciamo. Cioè c'è l'esasperazione dei concetti, noi non riusciamo a esprimere un concetto rispettando l'opinione altrui, noi esprimiamo i concetti offendendo gli altri, denigrando, e non riusciamo a essere comunità, e questa cosa è una cosa complicata da gestire in questa città, proprio nelle relazioni umane.
0: Diciamo che abbiamo questa vocazione a dividere.

0: dividere, a spaccare invece che a unire.
1: Abbiamo la vocazione a esasperare i concetti, cioè quello che dalle altre parti è normale diventa motivo di confronto, a noi diventa tutto esagerato, esasperato, non ci interessa la mediazione, non ci interessa essere comunità, ci interessa dire che noi avremmo fatto meglio qualche cosa, noi siamo i più bravi di tutti e avremmo fatto sempre meglio qualche cosa. Vabbè, ma al di là di questa considerazione, non lo so quali possibilità abbiamo, non ho più pari idea, ci sembrava utile. Esprimere una voce e dire che per quello che conta il Consiglio Comunale di Taranto all'unanimità in maniera coesa con tutti i capigruppo da quello di Fratelli d'Italia, cioè dal partito più di destra al partito più di sinistra, quindi tutti chiedono a gran voce che questa cosa possa essere valutata dagli organi di forza. Noi non vogliamo esercitare nessun atto di pressione, nessun atto di violenza, vogliamo avere un fermo rispetto per le decisioni che erano fatte, però vogliamo semplicemente dire la nostra voce. La nostra voce è che una città con il bacino d'utenza che c'è a Taranto, con la storia che c'è a Taranto, con i problemi che c'è a Taranto, con gli impianti sportivi nuovi, col campo nuovo, noi credo abbiamo un record, cioè siamo la città, la prima città al mondo forse che ha il campo squalificato fino a novembre,
0: prima ancora
1: prima ancora
0: dell'inaugurazione.
1: prima di inaugurato, cioè il campo non è mai stato inaugurato, è già squalificato, insomma, però cioè adesso anche i tifosi, no, cioè, no, i tifosi sono bravissimi. Quelli, i tifosi esasperati sono da calmata perché così non vanno da nessuna parte.
0: Però gli ultras dovrebbero anche fare qualcosa per espellere dalle proprie fila questi soggetti che hanno semplicemente fatto un danno a Taranto e al Taranto e quindi non si possono definire tifosi del Taranto se poi agiscono contro il Taranto. Questo poi
1: Ma questi
0: potrebbe.
1: tifosi dovrebbero fare espressa ai tifosi, agli ultras, a tutti questi che. Insomma, va espresso una gratitudine infinita, sicuramente, queste persone sostengono la loro squadra, lo fanno con passione, sopportano
0: Certo,
1: spese,
0: però bisogna
1: pagano
0: imparare anche a
1: quello
0: fare
1: che serve, però bisogna
0: autopulizia,
1: sempre imparare
0: autopulizia. Grazie Presidente, vedremo come andrà a finire questa vostra iniziativa e ci auguriamo che possa essere accolta la vostra richiesta di ripescaggio. Ci aggiorneremo senz'altro. Grazie e buona giornata, Presidente Liviano.
1: certo. Un abbraccio, grazie, tante cose, ciao.
0: Linea Piero Caffio.
2: Cittadella, New Hit.

0: Continuiamo a parlare di sport, ma sotto un'altra prospettiva. Le iniziative del comune per ridurre al minimo i disagi in vista dei giochi del Mediterraneo. Innanzitutto c'è una dichiarazione del sindaco che spiega cosa accadrà ai cantieri delle BRT. La ascoltiamo questa dichiarazione del sindaco.
1: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni sono praticamente nuove, sono dei tappeti, lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci i bei momenti tutti insieme.
2: E per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
1: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori, entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza. Già dal 1° gennaio 2027 stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adduzioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
0: Questo per quanto riguarda le BRT, ma intanto proprio la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla sospensione delle attività dei cantieri e delle occupazioni di suolo pubblico proprio in prossimità dei giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di garantire condizioni ottimali di sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutte le direzioni comunali saranno chiamate a vigilare, a monitorare le attività al fine di prevenire i disagi. Resteranno comunque garantiti gli interventi urgenti e indifferibili che attengono alla tutela della pubblica incolumità, alla sicurezza urbana, alla protezione civile, all'igiene e alla sanità pubblica. Questo provvedimento, dice il commento, il vice sindaco Mattia Giorno, nasce dalla volontà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini in un periodo così importante per Taranto. Quindi l'obiettivo finale è quello di coniugare sviluppo urbano, organizzazione di grandi eventi e qualità della vita in un momento di significativa visibilità internazionale per Taranto. E intanto è cominciata la vendita dei biglietti per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, cerimonia che si terrà il 21 agosto allo stadio Iacovone. Alcune informazioni utili. Innanzitutto, i biglietti saranno in vendita esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale Viva Ticket. Sono tre le categorie di biglietti. Categoria A, secondo anello dello stadio, proposta a 15 euro. Categoria B, che comprende le curve e il primo anello della tribuna est, il costo dei biglietti per questi settori è di 25 euro. Poi c'è la categoria C, la tribuna ovest, per accedere alla quale si paga 40 euro. Oltre alla cerimonia di inaugurazione, saranno a pagamento anche gli eventi di atletica previsti alle nuove strutture della Salinella, nuoto nello stadio del nuoto alla Torre d'Aiala, ginnastica artistica e ritmica che si svolgeranno a Grottaglie,

Pallavolo, che si svolgeranno le partite al Pala Ventura, al Pala Pentassuli, al Pala Mazzona, quindi divise a Taranto e anche in altre città. Poi il basket 3x3, il tennis, la pallanuoto, il calcio, la pallamano e la scherma. Quindi queste saranno anche a pagamento e vedremo in seguito quali saranno i prezzi per accedere a queste manifestazioni. Per le altre attività l'ingresso è gratis, ma attenzione, perché anche quando l'ingresso è gratuito bisognerà comunque munirsi di biglietto sempre attraverso la piattaforma online Viva Ticket. Le attività gratuite sono tiro con l'arco, badminton, bocce, box, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, karate, lotta, padel, skateboard e skate maratona, taekwondo, tennis tavolo, triathlon, vela e sollevamento pesi. Quindi queste le informazioni, le prime informazioni che abbiamo sui biglietti. Quindi ci sono alcune attività che saranno a pagamento, altre gratuite. In ogni caso, sia per gli ingressi gratuiti che per quelli a pagamento, bisogna munirsi di biglietto attraverso la piattaforma online Viva Ticket. Bene, adesso ancora linea alla regia e poi ci collegheremo con Simona Fersini del Comitato Liberi e Pensanti per parlare del memorial intitolato a Massimo Battista.

0: Bene, allora, c'è un memorial che è stato presentato ieri sera, dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale, animato da grande passione civile, al di là delle posizioni politiche condivisibili o meno, ma sicuramente a Massimo Battista va riconosciuto un grande impegno, una grande onestà di impegno civile. Ne parliamo con Simona Fersini del Comitato Liberi e Pensanti, che ha organizzato questo memorial sportivo alla memoria appunto di Massimo Battista. Buongiorno Simona Fersini.
1: Buongiorno, ci tengo a precisare che il memorial è stato voluto, pensato, ideato e anche organizzato dalla famiglia di Massimo, da Cira e dai figli Giovanni, Benedetta e Rosaria. Noi insieme all'AIL e all'associazione sportiva Virtus Taranto stiamo dando una mano nell'organizzazione.

di questo evento benefico che serve per raccogliere fondi per l'ospedale, per il reparto ematologico del Moscati. Come ha detto bene prima Massimo, a Massimo non gli si può negare l'amore sviscerato per la città. Il fatto

0: Qualche indicazione su questo memorial, quando si disputerà,
1: sì.
0: Dove?
1: Allora, il torneo di calcio si discuterà il 2 agosto alle ore 19 presso il centro sportivo Il Faro a San Vito. E, sarà aperto dai bambini con un'esibizione dei bambini proprio perché il messaggio di Massimo era rivolto soprattutto ai bambini, visto che con i genitori aveva perso quasi le speranze. E per le iscrizioni e per le informazioni ci si può rivolgere a Raffaele Cataldi. Vi dico subito
0: Sì.
1: il numero di telefono, perché è scritto sulla pagina dedicata
0: Magari diamo qualche
1: al
0: indicazione.
1: memorial.
0: Quindi la
1: Sì, c'è
0: troviamo
1: una
0: su
1: pagina
0: Facebook.
1: Facebook,
0: Benissimo, sì.
1: esatto, c'è una pagina Facebook dedicata al memorial. Il numero a cui rivolgersi è 338 986 5055.
0: Va bene, lo troviamo sulla pagina Facebook del Memorial intitolato a
1: Certo.
0: Massimo Battista. Per concludere, un suo ricordo personale di Massimo Battista.
1: Ce ne sono tanti e io ogni volta che devo parlare di Massimo ho come un blocco perché Massimo è stato tante cose sia per il comitato sia per la città. Ricordo il suo grido quasi di rabbia, no? Verso i genitori che non riuscivano a capire quanto fosse importante tutelare il futuro di Taranto per i propri figli. E quindi la frase che più ricordo è proprio quella: bambini, io mi rivolgo a voi perché con i vostri genitori ho perso le speranze.
0: E con questa frase, grazie Simona Versini, e quindi ricordiamo il Memorial Massimo Battista, 2 agosto ai campi,
1: Ore 19.
0: alle 19 ai campi del Faro a San Vito. Grazie, grazie e invitiamo tutti alla
1: Grazie a voi. E
0: partecipazione perché
1: a donare
0: questo
1: perché.
0: evento appunto ha una finalità benefica. Ricordiamo quale? Al volo.
1: Una donazione al reparto ematologico del Moscati attraverso l'AIL. L'importante è la collaborazione dell'AIL perché loro hanno messo a disposizione tutti i loro canali per raccogliere quanti più fondi possibile e devolverli al reparto ematologico.
0: Grazie Simona Fersini per queste informazioni e adesso buona giornata e adesso linea a Piero Caffi ancora.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico, dottor Antonio Tarantino. Via Campagna.

0: 581 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Prima però una informazione importante, perché informazioni che raccogliamo dal portale della Protezione Civile. Siamo al bollino rosso per la giornata di oggi e di domani. Ondata di calore con temperatura percepita che toccherà anche i 35 gradi. Quindi facciamo attenzione, evitiamo di uscire, soprattutto le persone più anziane, le persone più fragili, evitiamo di uscire, di stare al sole durante le ore più calde della giornata, e anche al mare protezione massima. Quindi fino a domani è previsto bollino rosso, quindi ondata di calore livello 3. Facciamo attenzione, perché con la salute non si scherza. E allora, concludiamo in bellezza, concludiamo celebrando la perla di Taranto, la Cozza Nera, la nostra cozza prelibatissima. Nonostante le difficoltà, le narrazioni tossiche di questi anni, la cozza di Taranto, quella controllata, ed è tra le più controllate, se non la più controllata al mondo, e resta una prelibatezza indiscutibile. Vediamo il servizio nell'ambito del progetto Miti di Mare, cosa si sta facendo per valorizzare questa produzione che per Taranto resta la produzione più identitaria della città.
1: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
2: Abbiamo testato due materiali: la Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città, e stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
1: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino, nel cuore della città vecchia, che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
3: Una rivalsa degli stessi mitilicoltori, che molto spesso vengono tacciati, appunto, come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante, perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe della vicina Ostuni presentano la cozza di Taranto come la cozza gold, e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
1: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso, e che secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
4: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
0: Bene, allora, buone cozze a tutti. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione di questa ultima puntata settimanale di Buongiorno Taranto. Grazie a tutti per l'attenzione e buon fine settimana, e grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado. Estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
3: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
4: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
3: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
4: Sorelle ritrovate a Formia sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
3: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 è in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.

0: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della

0: Radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Let's go. Sounds good.

0: Anyways, let's take her back to the ball girl one time.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel

con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963 l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. Il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina inveta le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a cento che della sorte sua viva contento.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo, dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante. Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante nazione del fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolce amara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della nazione del fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile signore del fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin. Su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 9:30.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si complica la vertenza degli ex lavoratori Tiscali di Taranto. La nuova società Smeraldo S.p.A., subentrata il 1 giugno 2026, ha confermato il trasferimento del personale a Bari Modugno, ignorando l'accordo sul full smart working fino a fine anno. 12 dipendenti supportati da Fissel CISL e dall'avvocato Tagliente hanno così impugnato l'atto. Tra i circa 17 lavoratori coinvolti ci sono 4 caregiver e madri part-time. Il sindacato lancia un appello ai parlamentari pugliesi in vista del tavolo al Mimit del 16 luglio. Senza intesa, da gennaio 2027 il territorio ionico subirà un ennesimo danno occupazionale. È partita la vendita dei biglietti per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma il 21 agosto alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone. I tagliandi saranno disponibili online su Viva Ticket con prezzi divisi in 3 categorie: 15 euro per il secondo anello, 25 euro per le curve e il primo anello tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Previsti anche biglietti gratuiti per le persone con disabilità oltre il 74%. La richiesta deve essere comunicata attraverso sul sito ufficiale ticketing@ta2026.com. Intanto la Giunta di Taranto ha approvato la sospensione o la limitazione dei cantieri e delle occupazioni del suolo pubblico dal 1 agosto al 3 settembre 2026 per garantire la sicurezza, la mobilità e il decoro durante la manifestazione sportiva che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Saranno comunque assicurati gli interventi urgenti di pubblica incolumità e quelli strategici vincolati a scadenze. Il vice sindaco Mattia Giorno spiega che la misura punta a ridurre i disagi e a rendere la città ordinata e accogliente per residenti e turisti, coordinando così le attività per vivere al meglio lo storico evento sportivo. Parliamo di sanità. L'ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha ricevuto il premio internazionale Platinum Angels Award, che certifica l'eccellenza nel trattamento dell'ictus ischemico. Il riconoscimento premia le strutture con i più alti standard assistenziali basati su rapidità diagnostica ed efficacia delle cure. In una patologia a tempo dipendente come l'ictus, il coordinamento tra 118, pronto soccorso, radiologia e neurologia è vitale. Questo prestigioso premio attesta così la assoluta qualità clinico-organizzativa raggiunta dall'ospedale ionico. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un viaggio intimo tra ricordi di infanzia e tradizione culinaria. Con lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta, evento che si inserisce nel Live Evo Festival, l'attore e regista Paolo Sassanelli porta in scena alle 21 alla masseria Quis ut Deus di Crispiano i sapori della Puglia tra musica e teatro. Ad accompagnarlo sul palco anche i musicisti Umberto San Giovanni e Martino De Cesare. La serata terminerà con lo show cooking di Tubetti con le cozze. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
5: Gaetano Tiri ha confermato i contatti attraverso un'intervista al Corriere dello Sport Stadio, ma il Taranto deve ancora riflettere sulla possibilità di poter avere un progetto duraturo grazie all'utilizzo dello stadio Erasmo Iacovone. Non ci sono state novità in merito alla PEC inviata al Comune di Taranto da parte della società Rossoblù. E intanto sta finendo una settimana che porta dritti alla successiva, quella dell'inizio della stagione 2026-27, ancora senza un allenatore, ricordiamo che Danucci comunque sarà tale fino al 30 di giugno, e senza sapere come verrà svolta la stagione sportiva successiva.
4: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
6: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti

Musei internazionali, Rothko a Firenze in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, La macina della risacca di Andrea Molesini, un romanzo di famiglia, di guerra, di amore raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando

0: Il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 centimetri cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima col motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato ride-by-wire YCCT e piccoli aggiornamenti aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2 SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 centimetri cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altri moto del brand, come Multistrade Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto alla precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2.4 ruote.

0: amore di radio e TV per Taranto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura gli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri, tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
2: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano, l'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
3: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
2: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Ha risultato positivo all'alcol test.
3: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata 3 giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
2: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai 16esimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2.

0: 2 agli USA, già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 accedono entrambi alla fase di eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Partecipiamo
6: amici,
5: Taranto.
6: Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, oggi è venerdì. Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, un cuore grande grande così a tutti quanti voi che ci seguite sul canale 94 del digitale terrestre, Cittadella TV Puglia Basilicata, sui 96.5 FM, sul nostro sito in streaming radiocittadella.it e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Oggi una nuova puntata insieme, ricca di ospiti, di bellezze, racconteremo tutte le cose belle del nostro territorio. Mi raccomando, scrivetemi al 339-680-6868. Adesso partiamo subito con la New Hit.
7: Cittadella. Cittadella. New Hit. Cosa so-

0: di fibra, pinguini tattici nucleari, sarebbe da analizzare questo pezzo, amici? Sì, anche noi saremmo da analizzare. Amici, detto questo, scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, e redazione@radiocittadella.it, la nostra mail per inviarci i vostri progetti e tutte le cose. Va bene? Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Casual Radio TV.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella che, seppur già eliminata, batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. Ai sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si era già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis: oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Yannick Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Plotnitsky e compagni con un netto 3-0, un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica: dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e ai 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Lobos. Che, amici, Los Lobos, La Bamba, questo pezzo è un brano, come dire, popolare messicano, in particolare dello stato di Veracruz, dove in passato veniva eseguito come una danza popolare, spesso per i matrimoni, ma mi informerò su questo. E sembra che questo fosse un brano folk messicano stile son jarocho, però chiederò conferma anche di questo. Richie Valens, nel 1958, questo cantante che poi fu interpretato in una famosa pellicola, in un film, Lou Diamond Phillips, lo trasformò in un grande successo. I Los Lobos hanno riprodotto fedelmente l'arrangiamento rock di Valens, portandolo poi ad una nuova generazione di ascoltatori. E quindi, insomma, bello questo pezzo, molto molto bello, molto bello. Quindi è influenzato sicuramente dai ritmi messicani, e venivano usati la chitarra, l'arpa, il violino e le jaranas. Delle jaranas, penso che fossero un tipico strumento di Veracruz, però chiederò informazioni e vi saprò.

dire precisamente questo pezzo. E tra le altre cose, la band comparve, ci fu questo cameo all'interno della pellicola in quegli anni, quindi carino. Grazie Piero per il nostro Vamos alla Playa, perché questi pezzi insomma ci danno un po' di, finalmente un po' di allegria, un po' di festa, un po' di calore. Troppo caldo non va bene, perché se no non riusciamo a studiare. Come riattivare subito il cervello? E cerchiamo di capirlo, perché il forte caldo estivo può influenzare pesantemente il rendimento del cervello, lo dico io, e rallentare i ritmi di apprendimento. Io anche senza eccessivo caldo, raggiunti i 30 gradi infatti il cervello perderebbe fino al 13% delle sue potenzialità. Questo accade perché l'organismo concentra le proprie energie sul mantenimento della temperatura corporea, finendo per ridurre la concentrazione e trascurare le funzioni fondamentali come memoria, ragionamento e attenzione. Occhio, che è molto complicato in questo periodo, quindi occhio, memoria, ragionamento e attenzione, quindi cerchiamo di stare sempre refrigerati. Ecco, di conseguenza la performance complessiva, ad esempio, facciamo questa cosa per chi studia, no? Per i ragazzi che hanno le sessioni estive, può subire un calo, la performance può subire un calo significativo. Infatti, a confermarlo è proprio uno studio condotto da Harvard, secondo cui gli studenti che si applicano in un ambiente fresco risultano più reattivi del 13% e commettono un numero decisamente inferiore di errori nei test cognitivi. Quindi, quali sono i trucchi per studiare meglio con il caldo? Secondo gli esperti, la temperatura ideale per ottimizzare lo studio si colloca tra i 20 e i 22 gradi per contrastare l'afa e proteggere le capacità cognitive. Quindi può essere utile rinfrescare la stanza con un ventilatore, abbassare le tapparelle così da schermare la casa dal sole diretto. Infine, gli studiosi sempre suggeriscono di bere molta, molta acqua. Io infatti da stamattina che sto bevendo, non so, avrò già bevuto 1,5 litri d'acqua fresca, non fredda, e di pianificare lo studio delle materie più impegnative nelle ore più fresche. Quindi la regola è: teniamo le tapparelle abbassate, ventilatore, aria fresca, stanza fresca, e le cose più impegnative, gli argomenti più difficili nelle ore fresche, quindi dalle 19:20 in avanti, anche 21 in avanti, ragazzi, così studiamo bene, facciamo le nostre cose. Detto questo, noi continuiamo con la musica, perché c'è proprio lui, Harry Styles, con Dance No More, questo pezzo molto molto bello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si complica la vertenza degli ex lavoratori fiscali di Taranto. La nuova società Smeraldo S.p.A., subentrata il 1 giugno 2026, ha confermato il trasferimento del personale a Bari Modugno, ignorando l'accordo sul full smart working fino a fine anno. 12 dipendenti supportati da Fissel Cisle e dall'avvocato Tagliente hanno così impugnato l'atto. Tra i circa 17 lavoratori coinvolti ci sono 4 caregiver e madri part-time. Il sindacato lancia un appello ai parlamentari pugliesi in vista del tavolo al Mimit del 16 luglio. Senza intesa, da gennaio 2027 il territorio ionico subirà un ennesimo danno occupazionale. È partita la vendita dei biglietti per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma il 21 agosto alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone. I tagliandi saranno disponibili online su Viva Ticket con prezzi divisi in 3 categorie: 15 euro per il secondo anello, 25 euro per le curve e il primo anello tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Previsti anche biglietti gratuiti per le persone con disabilità oltre il 74%. La richiesta deve essere comunicata attraverso il sito ufficiale ticketing@ta2026.com. Intanto la Giunta di Taranto ha approvato la sospensione o la limitazione dei cantieri e delle occupazioni del suolo pubblico dal 1 agosto al 3 settembre 2026 per garantire la sicurezza, la mobilità e il decoro durante la manifestazione sportiva che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Saranno comunque assicurati gli interventi urgenti di pubblica incolumità e quelli strategici vincolati a scadenze. Il vice sindaco Mattia Giorno spiega che la misura punta a ridurre i disagi e a rendere la città ordinata e accogliente per residenti e turisti, coordinando così le attività per vivere al meglio lo storico evento sportivo. Parliamo di sanità. L'ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha ricevuto il premio internazionale Platinum Angels Award, che certifica l'eccellenza nel trattamento dell'ictus ischemico. Il riconoscimento premia le strutture con i più alti standard assistenziali basati su rapidità diagnostica ed efficacia delle cure. In una patologia a tempo dipendente come l'ictus, il coordinamento tra 118, pronto soccorso, radiologia e neurologia è vitale. Questo prestigioso premio attesta così l'assoluta qualità clinico-organizzativa raggiunta dall'ospedale ionico. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un viaggio intimo tra ricordi di infanzia e tradizione culinaria. Con lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta, evento che si inserisce nel Live Evo Festival, l'attore e regista Paolo Sassanelli porta in scena alle 21 alla masseria Quis ut Deus di Crispiano i sapori della Puglia tra musica e teatro. Ad accompagnarlo sul palco anche i musicisti Umberto San Giovanni e Martino De Cesare. La serata terminerà con lo show cooking di Tubetti con le cozze. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Gaetano Teri ha confermato i contatti attraverso un'intervista al Corriere dello Sport Stadio, ma il Taranto deve ancora riflettere sulla possibilità di poter avere un progetto duraturo grazie all'utilizzo dello stadio Erasmo Iacovone. Non ci sono state novità in merito alla PEC inviata al Comune di Taranto da parte della società Rossoblu. E intanto sta finendo una settimana che porta dritti alla successiva, quella dell'inizio della stagione 2026-27. Ancora senza un allenatore, ricordiamo che Danucci comunque sarà tale fino al 30 di giugno, e senza sapere come verrà svolta la stagione sportiva successiva.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Moroso, una new hit di questa settimana su Cittadella Radio. Allora, oggi è il 26 giugno e voglio fare un piccolo grande tributo ad una stella folgorante che brilla ancora oggi, e parlo dell'ultimo concerto del 1977 di Elvis Presley. Elvis tenne il suo ultimo concerto alla Market Square Arena di Indianapolis negli Stati Uniti. Morì poco dopo, il 16 agosto, proprio nella sua tenuta di Memphis, a soli 42 anni. In questo ultimo concerto c'è una particolarità, perché insomma non apparve in grande forma, era pallido, un po' in sovrappeso e non era per niente in forma, insomma, infatti da lì a un mese e mezzo poi morirà. La cosa curiosa è che proprio in occasione di quel concerto, che vi invito a vedere perché lo trovate sulle piattaforme, su YouTube, la cosa curiosa è che proprio in occasione di quel concerto Elvis cantò tantissime canzoni del passato, proprio a fare una carrellata, ha ripercorso tutti i suoi successi, i successi della sua carriera, quasi, non lo so, quasi a voler lasciare per l'ultima volta un segno indelebile di questa carriera incredibile, questo mito, no, del rock and roll. The King, infatti, icona della musica, impossibile da dimenticare, un simbolo che ha ispirato numerosi artisti, che continua anche a illustrare la strada a quelli che si affacciano nell'immenso mondo della musica. E quindi noi sappiamo anche che qui nel nostro territorio ci sono tanti fan di Elvis che lo amano, che lo adorano. Ogni anno il 16 agosto fanno un raduno, specialmente i bikers fanno questo raduno grande e cantano, suonano tanti musicisti le canzoni di Elvis Presley. È un personaggio incredibile, una star pazzesca che amiamo tanto per il suo stile, per la sua storia, per la sua bellissima voce, per tutto quello che lui poi ha rappresentato, no, nella sua storia. Quando vi ricordate, non so se avete visto il film in cui gli vietavano all'epoca, no, di dire, di ballare, di muoversi, di fare, che era tutto insomma censurabile, censurato. Insomma, una grande storia, un grande artista. E adesso vi facciamo vedere un pezzettino di quel famoso concerto del 26 giugno del 1977, Elvis Presley alla Market Square Arena di Indianapolis.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

life, amici, per i nostri vamos alla playa. E adesso è arrivato il momento del nostro Jazz Pocket. Oggi parleremo di un grandissimo strumento che è Lemond, e tra i maggiori esponenti c'è Joey Di Francesco, un grandissimo emondista. Ci ascoltiamo una piccola parte adesso, faccio un minuto, un secondo di silenzio per farvi sentire che cos'è Lemond.

0: Mamma mia, questo trio pazzesco, Alberto Graziani, eccoci!
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: È una bella carica con questi grandi artisti, una cosa incredibile. Allora,
1: carica di soul e rhythm and blues.
0: Mamma mia, allora oggi parleremo dell'Hammond, di questo bellissimo strumento. Io mi sono permessa di mandare in onda Joy Di Francesco con questo trio pazzesco e dicendoti, Alberto, non so se lo sai, ma ho avuto la grande fortuna nella mia vita di studiare con Joy Di Francesco jazz, quindi
1: wow. Ti dico,
0: sì.
1: Wow.
0: Sì, ho studiato, mamma mia, che bello, che grande personalità, un emondista incredibile e una

0: persona, una persona speciale, veramente, che incredibile, come un po' siamo abituati, no, dagli americani, che sono molto molto, insomma, poche parole, tanto play, tanto suoniamo, e questo è suoniamo, ragazzi, e parliamo di teoria, parliamo, va bene, tu studiamo, però suoniamo. Allora, detto questo,
1: grande, fantastico.
0: L'organo Hammond, progettato nel 1935 da questo ingegnere americano Lawrence Hammond, da cui prende appunto il nome, nasce, diciamo, sì, come un'alternativa più economica, probabilmente più facilmente trasportabile rispetto agli organi tradizionali, quelli a canne, che erano utilizzate nelle chiese degli Stati Uniti, vero?
1: Assolutamente sì, è un'esigenza di economia e anche parzialmente di trasportabilità, pur essendo uno strumento pesante, però diciamo che chiunque di noi abbia visto un organo a canne da chiesa sa che non può essere assolutamente smontato e trasportato altrove.
0: Sì,
1: assolutamente. Però questo strumento, che nasce appunto per la liturgia, per la musica liturgica, assume una dimensione diversa quando incontra un particolare tipo di amplificatore che si chiama Leslie, che ha una sorta di tecnologia che dà una sorta di circolarità al suono, e assume tutta un'altra valenza estetica quando va nelle mani dei musicisti afroamericani, perché noi dobbiamo sottolineare il fatto che nella storia del jazz gli strumenti legati al repertorio classico, eccetera, come la tromba, anche il violino per certi aspetti, nelle mani di musicisti afroamericani diventano qualcos'altro. Così come Louis Armstrong ha trasformato la tromba da strumento classico a strumento jazz, altrettanto Jimmy Smith ha fatto la stessa cosa con l'organo Hammond, facendolo diventare uno strumento adatto al jazz, al blues, al rhythm and blues, dandogli una valenza ritmica fortissima ed elaborando un'estetica e uno stile che sono diventati iconici nella musica jazz, assolutamente, con formazioni di trio come quelle che hai citato, ma anche al di fuori del jazz, per esempio nella musica rock pensiamo a John Lord dei Deep Purple o Keith Emerson di Emerson, Lake & Palmer. Sono stati due musicisti che hanno portato questo strumento all'attenzione del grande pubblico anche al di fuori dei confini
0: anche
1: del jazz.
0: Rick Wright dei Pink Floyd, se ci ricordiamo bene,
1: assolutamente,
0: incredibile. Tra l'altro tu hai usato un termine tecnico che si chiama Leslie, no? L'hai specificato, giusto?
1: Sì,
0: che cos'è?
1: È la marca dell'amplificatore. Questa marca di amplificatore, adesso io non ti so spiegare tecnologia.
0: Che viene questa tecnologia, diciamo, di amplificatore, di coso, viene da Don Leslie, che lo inventò, che era un operaio della fabbrica Hammond nel 1940. Ecco, questa piccola parentesi la volevo fare perché era doverosa. Come mai si chiama Leslie? Perché Don Leslie l'ha inventato. E quindi questo suono profondo, e diciamo anche come si suona, perché noi vediamo solo le dita sulla tastiera, c'è altro.
1: Esatto, perché come gli organi da chiesa c'è anche una pedaliera con le note fondamentali e le note basse che viene azionata con i piedi, per cui il vero hammondista è colui che una parte dei bassi e dell'accompagnamento la gestisce anche con i piedi. Figurati, è uno strumento assolutamente difficile anche a livello di coordinazione, perché si tratta di coordinare quattro arti, e infatti anche lo studio dell'organo classico è qualcosa di monumentale, di assolutamente difficoltoso. Tradotto in un linguaggio jazzistico lo è ancora di più, perché c'è tutto l'aspetto ritmico, l'aspetto dello swing, quindi tanto di cappello a questi musicisti, insomma.
0: Giudy
1: Francesco, che fra l'altro volevo aggiungere questo, un piccolo dettaglio, ma un piccolo dettaglio di orgoglio nazionale, è uno dei tantissimi musicisti italo-americani che hanno fatto la storia del jazz.
0: È vero.
1: Di chiarissime origini italiane,
0: che tanto è stato in Italia, motivo per cui, ti ripeto, io ho avuto l'opportunità, la grandissima e preziosa opportunità di studiare con lui, perché era spesso in Italia, e un artista sensibile, veramente profondo, ma con uno swing, ragazzi, che insomma abbiamo sentito qua, ma non c'è neanche da dirlo.
1: No.
0: Assolutamente. Alberto, grazie per questo nostro angolo del Jazz Pocket, e ci vediamo prossima settimana. Un abbraccio, ciao Alberto Graziani.
1: Un abbraccio a tutti.

0: Bene amici, detto questo io do linea alla regia con tanto swing.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura gli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime è un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri, tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
4: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano, l'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
5: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
4: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
5: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata 3 giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
4: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai 16esimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 accedono entrambi alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Madame, mamma non mamma, e questo è il hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio il secondo nome. Ho detto bene?
1: Esatto.
0: Ah, me lo ricordavo. Ragazzi,
1: bene,
0: allora,
1: buongiorno,
0: vi vedo molto bene nonostante tutte le fatiche, vero?
1: Andiamo molto bene.
0: Bravi, benissimo. Ragazzi, allora, raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
2: Beh, è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert che ha fatto sold out il 21, poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academy a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro. Però che è stato rimandato a stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
0: Com'è stato?
2: È stato bellissimo, perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare, quindi,
0: che spettacolo.
2: E poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale, molto speciale.
1: Molto suggestivo.
0: Bello,
2: è stato molto speciale.
0: Bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
1: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più, forse più magico all'atmosfera. Però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente, sempre, veramente bellissimi.
2: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mood It nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
0: Il primo reale concerto, questa è una cosa. Ecco, vi sentivo a tratti.
2: Finalmente abbiamo messo.
0: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non vi sento più.

0: Non li sento più. Non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così, quando internet prende non prende, siamo in diretta noi, quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo, sì, abbiamo questo, abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20, che giorno è domenica, perché non mi ricordo che giorno è domenica, domenica 28 ci sarà la cena di gala a Masseria Cappelli e ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi, perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
1: Sì, ci sentite?
0: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
1: ci siamo spostati un attimo.
0: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove? Dove e chi?
1: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera concerto, Ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioana Nikoski, che è un artist del nostro festival, e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
0: Va bene ragazzi,
2: il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park che Ivan Rabaglia,
0: bellissimo.
2: Poi ci sarà una Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
1: C'è un bel da fare ancora.
0: C'è un bel da fare ancora, ragazzi, bravi bravi bravi bravi, continuate a lavorare perché siete bravissimi, e noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro, ciao ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ciao. Ma che bravi che sono, dentro non prendeva più, si sono spostati fuori perché la linea tornasse insomma più o meno stabile. Grazie a questi ragazzi, veloci, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, avanti con i giovani che fanno queste cose. Molto impegno, Biagio Antonacci.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Andrea Candela, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, adesso parliamo dell'apertura ufficiale al pubblico a Palazzo d'Aquino del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, un'iniziativa che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare ed è promossa dal Comune di Taranto e realizzata da Isola Cooperativa Sociale. L'intervento è finalizzato e finanziato a valere sui fondi del piano relativo all'iniziativa volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il museo resterà aperto fino al 28 giugno e ne voglio parlare proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente di Cooperativa Isola. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, c'è stata questa apertura ufficiale, raccontaci com'è andata e ci sarà ancora la possibilità di visitarlo, vero? Fino al 28.
1: Certo, allora abbiamo aperto mercoledì, è stata insomma una apertura formale con anche il taglio del nastro, c'era presente l'assessore Cosa a rappresentare il comune di Taranto e c'era anche chi attivamente ha contribuito a realizzare il museo I Mitilicoltori. È stato un momento importante perché abbiamo ricordato i vari passaggi di progetto e già nella giornata di ieri abbiamo avuto accesso di numerosi turisti che spontaneamente sono venuti a trovare e hanno scoperto gli attrezzi della mitilicoltura e si sono soffermati per più di mezz'ora in questo percorso chiedendo anche ulteriori iniziative, quindi c'è la possibilità di dialogare direttamente con i mitilicoltori, c'è la possibilità di avere il supporto e il sostegno linguistico dei volontari del progetto Reginet, così da creare una piena circolarità di attività progettuali, che è una caratteristica che poniamo in essere da un po' di tempo, in quanto è molto interessante vedere cittadini paesi terzi che raccontano la città.
0: Che bello, bellissimo. C'è. Quindi si arriva nel museo, c'è questo che è nato proprio, cioè questo museo temporaneo della mitilicoltura, proprio per dare questo spazio che è culturale e sociale. Ci sono racconti, memorie, immagini d'epoca anche contemporanee e la cosa bella, gli attrezzi del mestiere, la cosa bella è che i ragazzi che non sono del nostro territorio, quindi stranieri, che raccontano la nostra storia in altre lingue in modo che altre persone che non parlano la nostra lingua possano conoscere la nostra storia.
1: L'obiettivo è quello, creare piena circolarità tra la mitilicoltura e il cittadino straniero che ormai è un cittadino tarantino a tutti gli effetti, conosce e vuole conoscere le tradizioni, i cittadini stranieri, ma è anche interessante che questo scambio avvenga anche alla presenza dei tarantini. Non voglio svelare troppo del museo perché mi piacerebbe che venissi a guardarlo, che lo vivesse anche per le emozioni, le musiche e la proiezione di una pillola già del cortometraggio che stiamo elaborando, stiamo terminando quasi con il regista e attore Massimo Cimaglia, sarà proiettato all'interno. Ci sono diversi angoli anche dell'artigianato con i maestri d'ascia, c'è il chi recupera il guscio delle cozze per renderlo un oggetto, un souvenir della città e lo fa dal vivo. Insomma, siamo aperti anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 21, domani siamo aperti sia la mattina dalle 9 alle 13 che il pomeriggio dalle 17 alle 21 e domenica nuovamente dalle 9 alle 13. Però

0: questo è il calendario ufficiale, vorrei già dare l'anteprima della volontà di un'apertura straordinaria in occasione dell'attracco di due navi da crociera l'11 luglio per poter attirare maggiormente i turisti. Poi sì, dobbiamo sospendere le attività perché il progetto Miti di Mare termina alla fine di luglio, però vorremmo portare avanti questa iniziativa anche oltre il progetto Miti di Mare.
1: Sarebbe molto bello, sarebbe bello perché tutte le persone che arrivano, immagino i turisti, le persone che vogliono conoscere la nostra storia e hanno a che fare con questa chicca rara e preziosa, sì, sarebbe proprio bello continuarlo, Paolo, dai, speriamo che possa.
0: Non
1: oltre
0: ci sono ricostruzioni, perdonami così perché mi è sfuggito forse questo dettaglio.
1: Prego.
0: Ma non c'è una ricostruzione degli attrezzi, una ricostruzione delle barche, ci sono gli oggetti reali, quelli utilizzati e quelli storici.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: I mitilicoltori hanno conservato in anni di storia familiare. Mamma, li espongono e li raccontano.
1: Che bello, dai, speriamo che questo museo temporaneo col tempo possa diventare un museo permanente della mitilicoltura, ce l'auguriamo. Intanto complimenti per questo grande lavoro, Paolo, che voi di Isola Cooperativa svolgete e non vi stancate mai, quindi questo è un grande ringraziamento che va a voi. Grazie all'avvocato Paolo Vinci, buon lavoro e a presto.
0: A presto, ciao.
1: Ciao, bene amici, avete visto, ci sono le persone, si può chiedere, si può vedere, le cose sono vere, gli attrezzi sono veri, giustamente ha sottolineato, non sono riproduzioni, sono proprio quelli, sono veri, gli strumenti, gli attrezzi, le barche, che bello, che è la nostra storia, amici, di mare. Bene, detto questo, noi continuiamo, io do linea alla regia, c'è Calvin Harris and Jetsy con Satisfy.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si complica l'avvertenza degli ex lavoratori Tiscali di Taranto. La nuova società Smeraldo S.p.A., subentrata il 1 giugno 2026, ha confermato il trasferimento del personale a Bari Modugno, ignorando l'accordo sul full smart working fino a fine anno. 12 dipendenti supportati da Fissel Cisle e dall'avvocato Tagliente hanno così impugnato l'atto. Tra i circa 17 lavoratori coinvolti ci sono 4 caregiver e madri part-time. Il sindacato lancia un appello ai parlamentari pugliesi in vista del tavolo al Mimit del 16 luglio. Senza intesa, da gennaio 2027 il territorio ionico subirà un ennesimo danno occupazionale. È partita la vendita dei biglietti per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026, in programma il 21 agosto alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone. I tagliandi saranno disponibili online su Viva Ticket con prezzi divisi in 3 categorie: 15 euro per il secondo anello, 25 euro per le curve e il primo anello tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Previsti anche biglietti gratuiti per le persone con disabilità oltre il 74%. La richiesta deve essere comunicata attraverso il sito ufficiale ticketing@ta2026.com. Intanto la Giunta di Taranto ha approvato la sospensione o la limitazione dei cantieri e delle occupazioni del suolo pubblico dal 1 agosto al 3 settembre 2026 per garantire la sicurezza, la mobilità e il decoro durante la manifestazione sportiva che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Saranno comunque assicurati gli interventi urgenti di pubblica incolumità e quelli strategici vincolati a scadenze. Il vice sindaco Mattia Giorno spiega che la misura punta a ridurre i disagi e a rendere la città ordinata e accogliente per residenti e turisti, coordinando così le attività per vivere al meglio lo storico evento sportivo. Parliamo di sanità. L'ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha ricevuto il premio internazionale Platinum Angels Award, che certifica l'eccellenza nel trattamento dell'ictus ischemico. Il riconoscimento premia le strutture con i più alti standard assistenziali basati su rapidità diagnostica ed efficacia delle cure. In una patologia a tempo dipendente come l'ictus, il coordinamento tra 118, pronto soccorso, radiologia e neurologia è vitale. Questo prestigioso premio attesta così l'assoluta qualità clinico-organizzativa raggiunta dall'ospedale ionico. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un viaggio intimo tra ricordi di infanzia e tradizione culinaria. Con lo spettacolo Sono nato con la bocca aperta, evento che si inserisce nel Live Evo Festival, l'attore e regista Paolo Sassanelli porta in scena alle 21 alla masseria Quis ut Deus di Crispiano i sapori della Puglia tra musica e teatro. Ad accompagnarlo sul palco anche i musicisti Umberto San Giovanni e Martino De Cesare. La serata terminerà con lo show cooking di Tubetti con le cozze. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Gaetano Teri ha confermato i contatti attraverso un'intervista al Corriere dello Sport Stadio, ma il Taranto deve ancora riflettere sulla possibilità di poter avere un progetto duraturo grazie all'utilizzo dello stadio Erasmo Iacovone. Non ci sono state novità in merito alla PEC inviata al Comune di Taranto da parte della società Rossoblù. E intanto sta finendo una settimana che porta dritti alla successiva, quella dell'inizio della stagione 2026-27. Ancora senza un allenatore, ricordiamo che Danucci comunque sarà tale fino al 30 di giugno, e senza sapere come verrà svolta la stagione sportiva successiva.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance.

0: Chart, il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, bella ritmata questa canzone, mi fa venire un po' l'ansia, non so voi, però bella, molto bella. Amici, adesso ci spostiamo a Grottaglie, perché per la prima volta la tromba in ceramica di San Pietro e Paolo sarà nella casa comunale. Allora, c'è la festa delle trombe, la festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno 2026, come ogni anno festeggiamo San Pietro e Paolo il 29 giugno. Una storia e una tradizione antichissima di buon augurio per la fine dell'inverno, è proprio l'avvio della stagione del raccolto per le attività e la vita nel quartiere delle ceramiche in questo meraviglioso centro storico di Grottaglie, ed è una tradizione che si lega al rito dei santi Pietro e Paolo tra fede e folklore. Ne voglio parlare insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il 29 giugno torna la festa delle trombe a Grottaglie, nel cuore del centro storico, nel villaggio San Pietro, vicinissimo alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, di cui ricorre anche l'anniversario. L'iniziativa, come dicevi, è promossa dalla Fondazione Festa delle Trombe, presieduta da Francesco Marinaro, in collaborazione con il Comune di Grottaglie e in particolare con l'assessorato che mi onoro di rappresentare, l'assessorato alla cultura, al turismo e anche alla valorizzazione della ceramica di Grottaglie. Perché? Perché la festa si caratterizza appunto da questo simbolo, questa tromba in ceramica, in terracotta, non smaltata, qualche volta decorata.

0: unica e originale, che è il simbolo di questo rito. È un rito che ha una tradizione sia ebraica che cristiana, ma anche una tradizione popolare, di folklore, pagana potremmo dire, e unisce insieme queste tre tradizioni solo a grottaglie, con questa particolare forma. È qualcosa di unico nel suo genere. Queste trombe in ceramica sono anche degli oggetti che emettono un particolare suono, utilizzandole, soffiandoci dentro, il suono è quello di una pernacchia, un suono un po' stridulo, che è anche però un suono benaugurante, quindi di valore apotropaico, per la fine dell'inverno, l'inizio della stagione del raccolto. Qui a Grottaglie c'è una grande produzione di uva da tavola, ma anche i nostri ulivi, l'olio, e poi ancora per lo stesso quartiere delle ceramiche, che celebra in questo momento una vera e propria festa. E le trombe poi, sempre anche questo come gesto benaugurante, vengono fatte cadere a terra e quindi rotte in tanti frantumi, in tanti cocci diversi, e anche questo gesto è un gesto simbolico che appunto dice buona fortuna a tutta la cittadinanza, a tutto il quartiere che celebra questa festa, per allontanare il maligno, si diceva in antichità, le malattie, i debiti, tutto ciò che è male e che è nefasto.
1: Mamma mia, che bello, che bella storia. Insomma, una festa di tradizioni, di riti, con tutto questo bagaglio storico che è molto molto importante, e questo è anche simbolico in questo momento dell'anno, ed è simbolico anche, diciamo, in questo momento storico, vero Raffaella?
0: Sì, perché è un momento in cui tutta la comunità si ritrova in questo particolare rito, festa, momento di condivisione. Quindi
1: anche per i ragazzi, i giovani che conoscono.
0: Una festa che, esatto, unisce diverse generazioni,
1: sì,
0: e fa ritrovare il senso dell'identità e della comunità attraverso anche il recupero delle radici, e poi anche, diciamo, guarda ai giovani, ai ragazzi che saranno coinvolti in tutte le celebrazioni, anche negli eventi collaterali, perché ci sarà la celebrazione eucaristica il 29 giugno alle ore 20, una celebrazione antistante la Cappella dei Santi Pietro e Paolo nella piccola piazza molto caratteristica che diciamo è adiacente alla cappella. Poi alle 21 ci sarà questo rito apotropaico della rottura della tromba, che sarà fatta cadere da un balcone del centro storico, e a seguire ci sarà la festa denominata Pittaggio in Festa, un'esperienza, dicono gli organizzatori, multisensoriale tra note e suoni antichi.
1: Bello.
0: Performance con trombe in ceramica artigianale, tradizione e ritmo nuovo.
1: Bellissimo.
0: In particolare ci saranno ensemble Trio Salento con Maria Grazia Pierri di musica popolare, organetto solo con Tommaso Massarelli, e poi ancora l'iniziativa Tornianti in Festa, in cui l'arte della ceramica si mescola con la tradizione musicale del nostro territorio.
1: Che bello, che poi queste trombe, è vero che venivano regalate anche alle persone in senso di stima, di amicizia, e le troviamo a Grottaglie nel,
0: sì,
1: centro, nel centro, nel quartiere delle ceramiche, vero? Se vogliamo prenderle, acquistarle.
0: Sì, sì, è un oggetto, così come il pumo, che è molto più popolare,
1: certo,
0: rispetto alla tromba, è un oggetto benaugurante, quindi erano regalate sia ai bambini che alle persone in segno di stima, di devozione, oppure ancora come baratto, come scambio, un paniere di fichi fioroni al posto di una tromba.
1: Ma pensa,
0: c'era,
1: che bello,
0: questo scambio tra prodotti della terra, quindi dell'agricoltura, in particolare quelli del nostro territorio, l'uva, i fichi eccetera, con gli oggetti in ceramica.
1: Bellissimo.
0: E poi questa particolare tradizione che affonda le radici, pensa, nel 1600, questa tradizione di irrigazione ebraica, il suono è quello dello shofar. Poi la tradizione cattolico-cristiana, la festa di San Pietro Ebreo il 29 giugno, e poi la nostra secolare arte della ceramica che, come sai, caratterizza in particolare Grottaglie, la nostra città.
1: Assolutamente, grazie. Grazie mille Raffaella per averci parlato di questo incredibile momento della città di Grottaglie. Buon lavoro a te, a presto, alla prossima.
0: Grazie Anna, vi aspettiamo il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo, la festa delle trombe.
1: Bene.
0: E poi anche, permettimi in chiusura,
1: prego,
0: di invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19 al Castello Episcopio all'inaugurazione della mostra del 33° concorso di ceramica.
1: Bellissimo.
0: Contemporanea.
1: Bello.
0: Un concorso, come sai, internazionale che porta Grottaglie in tutto il mondo.
1: Bellissimo.

0: prossima settimana, se posso disturbarti, poi ne parliamo in maniera approfondita, va bene?
1: Va benissimo.
0: Grazie.
1: Ok,
0: grazie.
1: Faremo un altro momento di approfondimento.
0: Sì, sono belli questi momenti.
1: Ci permettono di far conoscere le nostre iniziative e anche di crescere culturalmente insieme, invitando anche al confronto
0: tra
1: le varie generazioni.
0: Va bene, grazie mille Raffaella Caprigli, a presto, buona giornata, buon lavoro.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della

0: chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Mambo number 5, a little bit of. Cantante Lou Bega, dal nome intero che è il David Lou Bega Balamesi, che è un cantante tedesco di origini italiane e ugandesi, e nel 1999, insomma, apriva questo album in studio Little Bit of Mambo e ci faceva ascoltare il Mambo numero 5. Avete visto, insomma, il videoclip per chi sta guardando la TV, e in cui balla, canta, fa e bene bene bene. Poi nel 2000 è stata realizzata una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni dei film delle varie serie televisive Disney e un nuovo testo scritto da Bega, che poi tratta dei personaggi presenti. Grande grande grande successo, perché questo pezzo ha mantenuto il vertice della classifica tedesca, pensate, per 17 settimane con 1,7 milioni di copie vendute. In Francia ha stabilito anche il record di permanenza al numero 1 con 20 settimane, poi sorpassato da Pharrell Williams con Happy, ve lo ricordate, poi nel 2014. Però intanto quello era il 1999. Amici, cosa facevate nel 1999? Che cosa faceva? Erano gli anni della spensieratezza, erano gli anni belli. Adesso è tutto difficile, tutto. No, dai, amici, una cosa alla volta. Come dico sempre, quegli anni erano pazzeschi, diciamolo. 1999-2000, anni incredibili, belli, belli, belli. Oggi tante, tante cose, la vita è un po' cambiata, ma io sempre spero e prego e faccio in modo di tornare alla normalità, alla serenità, alle cose semplici, per avere un po' indietro, un po' di serenità. Solo questo, amici, solo questo. A proposito di questo, già che ci salutiamo e che ringrazio Piero Caffi e la regia e la parte tecnica, vi invito come sempre a darci, insomma, noi diamoci voce ai cittadini, non mi piace il termine. Chiunque voglia, quindi faccio un annuncio, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it oppure 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Adesso, detto questo, torniamo a noi e diciamo: in questo fine settimana, se riusciamo a fare una piccola passeggiata con le persone che amiamo, stare tranquilli, a stare bene, a stare in armonia, con un piccolo gesto di gentilezza, facciamolo, mi raccomando, passate un bel fine settimana e noi ci vediamo come al solito lunedì, sempre imperterriti e sempre più forti che mai. Bye bye.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
3: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO.
2: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
1: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
2: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
1: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure.

0: Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21, e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Ultima puntata della settimana e quindi cerchiamo di scivolare via in leggerezza. Di cosa ci occuperemo questa mattina? Innanzitutto avremo la presentazione della nuova stagione del Teatro Orfeo e poi parleremo di Lido Azzurro, quindi un tuffo nel blu del mare di Lido Azzurro, nonostante la vicinanza con la zona industriale e con il verde della pineta bellissima, lussureggiante di Lido Azzurro. Ma parleremo, a proposito di Lido Azzurro, degli interventi dell'acquedotto pugliese, credo dopo 40 anni di attesa.

0: da parte dei residenti, ma ne parleremo proprio con gli abitanti di Lido Azzurro. E poi il calcio, c'è un'iniziativa abbastanza singolare. I capigruppo del Consiglio Comunale hanno inviato una lettera al presidente della Lega Nazionale Dilettanti chiedendo direttamente il ripescaggio del Taranto in Serie D. Ci collegheremo con il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, che ci racconterà com'è nata questa iniziativa e su quali basi si fonda. E a sempre a proposito di sport, sentiremo quali sono le novità introdotte dal comune per alleviare i disagi dei cantieri BRT proprio in vista dei giochi del Mediterraneo. E poi ancora vedremo i biglietti finalmente messi in vendita per almeno per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo. Pensate che in poche ore sono già stati venduti oltre 3.000 biglietti per la cerimonia di apertura. E ancora sport, ma a sfondo sociale, perché parleremo del memorial dedicato a Massimo Battista, il consigliere comunale scomparso prematuramente. E concluderemo con l'oro di Taranto. E qual è l'oro di Taranto? La cozza. E vedremo attraverso miti di mare quali sono i progetti e le prospettive del nostro elemento identitario. Ma adesso sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi. E una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza.

0: speranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E noi riprendiamo con la rassegna stampa dei maggiori quotidiani regionali. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, l'apertura dedicata alla crisi della Natuzzi, la lunga notte del flop. Dopo 11 ore si è interrotto il confronto che si è svolto ieri al Ministero delle Imprese. L'azienda avanti con cassa integrazione e chiusure, trattativa naufragata a causa di un passaggio che riguarda la produzione all'estero. La maratona al Ministero di Sciascio, c'è cioè l'assessore regionale al lavoro, allo sviluppo, dice, racconta, intesa molto vicina, poi si è bloccato tutto. Quindi Natuzzi, la vicenda della quale ci siamo occupati anche nei nostri spazi di informazione in radio e in TV, al centro del Corriere del Mezzogiorno. E poi ragazzo, la vicenda tristissima del giovanissimo Giulio Razzano, trovato morto nella gravina di Castellaneta. La procura indaga per istigazione al suicidio. C'è il sospetto che dietro questo gesto amaro, triste, drammatico di questo ragazzo di appena 20 anni possa esserci l'ombra del bullismo. Sono storie che vorremmo non raccontare mai. Passiamo adesso a Repubblica, Repubblica Bari. Purtroppo apre con la notizia di un grave incidente stradale che è accaduto a Foggia, auto fuori strada, 3 morti. E poi la politica, Michele Emiliano, il CSM approva la consulenza al Senato, si occuperà di caporalato. Queste le principali notizie di Repubblica Bari. E una notizia la diamo ancora perché riguarda una vicenda che in qualche modo ci coinvolge parallelamente, perché anche a Bari ci sono disagi per i cantieri delle BRT. Per un mese in corso Vittorio Emanuele, 2 corsie con carreggiata ridotta. Da lunedì 29 giugno a mercoledì 29 luglio saranno attive modifiche temporanee alla circolazione. Il cantiere interesserà un nodo centrale della rete BRT attraversato da 3 linee blu, rossa e lì. Quindi a Bari ancora c'è addirittura una linea in più rispetto a Taranto. E adesso sono le 7:30, musica, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

E da Gianni Morandi e Alessandro Amoroso passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Anche la Gazzetta apre con la crisi Natuzzi. Salotti all'estero, il titolo d'apertura. Natuzzi non cede, stop 3 fabbriche di vani in Romania. E intanto una notizia che riguarda le Ferrovie dello Stato. Va via Donnarumma, il barese Strisciuglio guiderà Ferrovie dello Stato. E ancora Barletta, e qui abbiamo una notizia che riguarda l'impatto tra industria, ambiente e territorio. Barletta sì al fermo della cementeria. Dopo i guasti e le avarie, il sindaco firma l'ordinanza antipolveri. Matera shock, scovata chat pedopornografica in manette un trentenne. E poi una notizia che ci piace sottolineare: tutti in piedi al San Nicola per l'ultimo saluto a Igor Protti, il campione che ha perso la vita dopo una lunghissima malattia. Oggi, stasera alle 20:15, la cerimonia con le ceneri del bomber. Passiamo a Quotidiano. Spiagge, l'esercito dei bimbi, quindi apertura diversa di Quotidiano. Viaggio sulla costa, dove i più piccoli vengono impiegati, tra virgolette, per vendere bigiotteria e teli. L'allarme e la mobilitazione. L'esperto dice lo sfruttamento agisce sullo sviluppo psicofisico. Il litorale sotto la lente, qui ci avviciniamo alle nostre zone, alla litoranea salentina. Tuffi vietati alla foce del fiume Chidro, vigilantes in azione e multe da 500 euro. E poi lo anticipavamo proprio in apertura della nostra trasmissione, giochi del Mediterraneo e febbre per l'apertura, 3.000 biglietti venduti in 3 ore, ticket disponibili da ieri per l'inaugurazione, sarà la prima per lo Jacobone il 21 agosto. Il dopo Medimex, una vicenda che ha suscitato un mare di polemiche, scandalo navette, i primi richiami ai dipendenti dell'AMAT. Abbiamo ancora il tempo per sfogliare la prima pagina dell'edicola. Sanità, 4.000 nuove assunzioni, ma sotto stretta sorveglianza, il filtro della regione. E poi, come dicevamo, il calcio, i consiglieri comunali alla Lega, ripescaggio. E l'ha richiesto ovviamente. E adesso ancora un po' di musica e poi torneremo in studio per i primi servizi di questa mattina.

0: sentirti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Pirocaffio, tu cosa fai questa sera? Non lo sa. Scuote la testa, Pirocaffio. La nostra serata è ancora tutta da inventare. E allora, le piacevolezze dell'estate, l'Orfeo Summer, la programmazione del Teatro Orfeo. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Un festival per tutti i gusti.
3: Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispecchiarsi nella bellezza e nella crescita sociale.
2: E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion, diciamo, di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città, e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori, ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze.
3: Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme.
1: Bene, e adesso, dopo aver assaggiato quale sarà la programmazione estiva del Teatro Orfeo, direi di restituire la linea per qualche minuto a Pirocaffio. Poi di nuovo in studio parleremo di Lido Azzurro.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Nonostante l'età, il ritmo di questo brano di Raffer mi sembra ancora abbastanza attuale, ma adesso, come dicevamo in precedenza, andiamo al Lido Azzurro, perché sono stati adottati importanti provvedimenti per restituire un minimo di vivibilità ad una località molto bella, purtroppo non fortunatissima, vuoi per la vicinanza alla zona industriale, vuoi perché spesso trascurata dalla pubblica amministrazione. Parliamo di Lido Azzurro.
1: Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in consiglio comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto, una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Musillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori.
0: E tra qualche minuto ci collegheremo proprio con Laura Musillo, portavoce dei residenti di Lido Azzurro. Cercheremo di capire meglio quale potrebbe essere il vantaggio dell'acquisizione al patrimonio comunale delle strade del quartiere e quali sono gli interventi ancora attesi, soprattutto per quanto riguarda appunto la rete fognaria e idrica. Ma adesso ancora qualche minuto di musica, poi alle 8 il GR nazionale, poi torneremo in studio per collegarci con Musillo del coordinamento dei cittadini di Lido Azzurro.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: anni il comune acquisisce le strade di Lido Azzurro, quindi finalmente dovrebbe esserci una manutenzione più attenta della strada, delle strade e della viabilità di Lido Azzurro. Dovrebbe essere una buona notizia.
1: Sicuramente una buona notizia, però insomma, per noi ad oggi non è cambiato nulla dal punto di vista dei servizi essenziali, quindi soprattutto impianto idrico e fognante, e soprattutto non avverrà neanche tra un anno, tra due anni, cioè noi per ancora svariato tempo comunque non avremo l'acqua corrente potabile, non la vedremo uscire dai nostri rubinetti. Ci sono generazioni intere che sono nate e cresciute qui, che questa cosa per altri normale non l'hanno mai conosciuta, non l'hanno mai vista.
0: Cioè, però vorrei capire una cosa, cioè voi non avete acqua corrente nelle vostre case?
1: Non abbiamo acqua potabile, no, ci riforniamo dalle fontane pubbliche, dalle quattro fontane pubbliche che sono nel quartiere, quindi c'è un tronco principale che circonda il quartiere. Tra l'altro adesso con le temperature che si alzano, insomma, le persone anziane che vanno a riempire i bidoni, le bottiglie di acqua per cucinare è anche abbastanza pericoloso, ecco, insomma.
0: Però l'acquedotto ha dato una serie di indicazioni per interventi, no, su Lido Azzurro, l'acquedotto pugliese intendo.
1: Sì, indicazioni non incoraggianti, perché insomma quando ci è stato parlato per la prima volta di questa acquisizione delle strade sembrava un progetto già pronto, addirittura c'è stato riferito di finanziamenti PNRR pronti per la realizzazione di queste opere. Quando poi abbiamo avuto questo confronto televisivo con Acquedotto Pugliese ci è stato detto che invece non c'è ad oggi un progetto per Lido Azzurro, non ci sono tempi certi, si parla di un orizzonte temporale addirittura superiore ai 5 anni, e quindi tutto questo è sconfortante, anche perché questa cosa dell'acquisizione delle strade, ci sono abitanti più anziani, perché qui ci sono insomma 3 generazioni che lottano, che hanno sempre lottato da decenni per i diritti essenziali, che sostengono sia stato già fatto in passato, quindi abbiamo timore che la cosa si blocchi, si incagli, anche perché se andiamo a vedere le tempistiche è stato detto anche in consiglio comunale che la prima richiesta è partita addirittura nel 2021. Questa procedura di acquisizione si è conclusa poi adesso nel 2026, quindi andiamo a guardare un attimo l'orizzonte temporale delle campagne elettorali. Quindi abbiamo avuto, diciamo, questa promessa all'ultima campagna elettorale delle amministrative, la delibera del comune è stata fatta poi in occasione delle elezioni regionali. Adesso insomma speriamo di non dover aspettare le prossime elezioni per un prossimo passo, perché altrimenti neanche tra 25 anni vedremo cambiare qualcosa qui.
0: Eppure Lido Azzurro, se adeguatamente valorizzata come località, potrebbe esprimere molto, nonostante la vicinanza alla grande industria, perché c'è una pineta magnifica e anche il mare non è male, almeno a seconda di come soffia il vento, però voglio dire, è una località che meriterebbe molto, molto di più.
1: Sì, infatti molti abitanti se ne prendono cura veramente come fosse casa propria, cioè è casa nostra ovviamente, e quindi insomma c'è chi si occupa del verde pubblico, c'è chi addirittura, perché ci sono 2 accessi alla spiaggia Lido Azzurro, no? Allora quest'anno il comune ha provveduto alla passerella su uno dei 2 accessi, l'altra era stata già realizzata da un abitante proprio per aiutare i disabili, comunque le persone con difficoltà a raggiungere il mare, anche la pulizia delle strade, tagliare l'erba, la pineta, insomma gli abitanti si sono sempre occupati da soli di queste cose proprio per cercare di valorizzare il quartiere, ma è chiaro che abbiamo bisogno di altro.
0: Manca l'intervento pubblico. Laura Musillo, continueremo a occuparci di Lido Azzurro, intanto grazie per questa ulteriore testimonianza.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E linea di nuovo a Piero Caffio in regia.

0: Allora, torniamo a parlare di Lido Azzurro. Lo facciamo con Laura Musillo, che rappresenta il comitato dei cittadini della località balneare appena fuori città. Buongiorno Laura Musillo.
1: Buongiorno.
0: E allora, dopo non so più quanti anni,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
7: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

E passiamo al calcio, al nostro Taranto che ci fa penare. Sfumato il sogno della promozione sul campo in Serie D dopo la sfortunata partita con il Gladiator, la partita di ritorno con il Gladiator che si è conclusa con una incivile invasione.

0: di campo da parte di alcuni soggetti che poi sono stati prontamente individuati e sanzionati, si tenta adesso la strada del ripescaggio e per sollecitare insomma questa soluzione scende in campo, il caso di dire, il Consiglio Comunale. Ne parliamo col Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno Direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, come Consiglio Comunale avete inviato una lettera al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere di ripescare il Taranto, ma su quali basi?
1: Se dovessimo stare alle indicazioni specifiche, dettagliate del regolamento, evidentemente forse le nostre possibilità di successo di essere ripescati non sarebbero così tante. Se dovessimo ragionare, e lo dico con grande sofferenza, tenendo conto di quello che è successo, e non possiamo prescindere da quello che è successo, evidentemente purtroppo dopo la partita del Gladiator, diremmo che insomma non siamo meritevoli di nessun atto di attenzione, perché dei delinquenti hanno fatto quello che hanno fatto. In realtà credo che ci sia una città con un bacino di utenza enorme, con una storica passione per il calcio, con un'attenzione fortissima, con una presenza enorme di tifosi durante le partite interne a Massafra. Non c'è mai stata una partita interna che non abbia registrato un numero notevolissimo di presenze, quindi c'è un'attenzione forte ed è, non si può sentire che tanto una città che ha più di 180.000 abitanti faccia l'eccellenza. C'è un problema di bacino d'utenza e di buon senso. Credo che sia anche un interesse economico da parte della Lega di tenere il Taranto in una serie più alta. Poi dire il sogno di essere promossi in Serie D è già di suo una cosa che non si può sentire, cioè nel senso che è così, cioè noi stavamo in eccellenza e speravamo di essere promossi in Serie D, ma che Taranto debba avere il sogno di essere promossi in Serie D, cioè raccontare un sogno di essere promossi in Serie A, e sarebbe un po' più coerente
0: con
1: quella
0: quando eravamo ragazzini sognavamo la Serie A, adesso dobbiamo pregare per il ripescaggio in Serie D. Questo racconta la parabola calcistica e non solo calcistica di Taranto e del Taranto. Presidente, ma avete
1: è la metafora evidentemente l'immagine della parabola della città. Purtroppo quando eravamo ragazzini noi abbiamo la stessa età, c'era Petrovic, Giovanni Cimenti, Panizza, Di Nardello, Gori, Fanti, Jacobone, Selvaggi, Turigno, Caputi, secondo le partite. Questa era la squadra che ci ha fatto sognare per un po' di essere morti in Serie A.
0: Ma anche un po' prima, anche qualche altra formazione ci ha fatto sognare, anche prima di quella famosa e tragica di Erasmo Jacobone. Ma avete fondate possibilità che questa richiesta possa essere accolta?
1: Questo non lo so, cioè adesso bisogna vedere come la valuteranno. Cioè a noi sembrava, poi sai, ho visto anche sui social polemiche, come sempre accade in questa città, ed è una cosa complicata, cioè ogni cosa che fai c'è sempre qualcuno che avrebbe fatto altro e qualcuno che sa meglio come fare. Poi insomma è veramente una città complicata la nostra, dove c'è il tentativo permanente di raccontare una verità diversa, una storia altra, di criticare quando uno fa le cose, ma così non credo che faremo grande strada come città, come non la facciamo, cioè c'è l'esasperazione dei concetti. Noi non riusciamo a esprimere un concetto rispettando l'opinione altrui, noi esprimiamo i concetti offendendo gli altri, denigrando, e non riusciamo a essere comunità, e questa cosa è una cosa complicata da gestire in questa città, proprio nelle relazioni umane.
0: Diciamo che abbiamo questa vocazione a dividere, a spaccare invece che a unire.
1: Abbiamo la vocazione a esasperare i concetti, cioè quello che dalle altre parti è normale diventa motivo di confronto, a noi diventa tutto esagerato, esasperato. Non ci interessa la mediazione, non ci interessa essere comunità, ci interessa dire che noi avremmo fatto meglio qualche cosa, noi siamo i più bravi di tutti e avremmo fatto sempre meglio qualche cosa. Vabbè, ma al di là di questa considerazione a latere, non lo so quali possibilità abbiamo, non ho più pari idea. Ci sembrava utile esprimere una voce e dire che, per quello che conta, il Consiglio Comunale di Taranto, all'unanimità, in maniera coesa, con tutti i capi di gruppo, da quello di Fratelli d'Italia, cioè dal partito più di destra al partito più di sinistra, quindi tutti chiedono a gran voce questa

0: cosa possa essere valutata dagli ordini preposti. Noi non vogliamo esercitare nessun atto di pressione, nessun atto di violenza, vogliamo avere un fermo rispetto per le decisioni che erano fatte, però vogliamo semplicemente dire la nostra voce, e la nostra voce è che una città con il bacino d'utenza di Taranto, con la storia di Taranto, con i problemi di Taranto, con gli impianti sportivi nuovi, col campo nuovo, noi credo abbiamo un record, cioè siamo la città, la prima città al mondo forse che ha il campo squalificato fino a novembre.
1: Prima ancora dell'inaugurazione.
0: Cioè, il campo non è manco stato inaugurato, è già squalificato. Insomma, però cioè, adesso anche i tifosi, i tifosi sono bravissimi. Quelli, i tifosi esasperati si sono calmati perché così non vanno nessuna parte.
1: Però gli ultras dovrebbero anche fare qualcosa per espellere dalle proprie fila questi soggetti che hanno semplicemente fatto un danno a Taranto e al Taranto, e quindi non si possono definire tifosi del Taranto se poi agiscono contro il Taranto. Questo poi potrebbe...
0: Ai tifosi, agli ultras, a tutti questi che... Insomma, va espresso una gratitudine infinita, sicuramente queste persone sostengono la loro squadra, lo fanno con passione, sopportano la
1: spesa. Certo, però bisogna imparare anche a fare autopulizia. Grazie Presidente, vedremo come andrà a finire questa vostra iniziativa e ci auguriamo che possa essere accolta la vostra richiesta di ripescaggio. Ci aggiorneremo senz'altro. Grazie e buona giornata Presidente Liviano.
0: Grazie, tante cose, ciao.
1: Linea Piero Caffio.
2: Cittadella, New Hit.

0: comune per ridurre al minimo i disagi in vista dei giochi del Mediterraneo. Innanzitutto c'è una dichiarazione del sindaco che spiega cosa accadrà ai cantieri delle BRT. La ascoltiamo questa dichiarazione del sindaco.
1: Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni, sono praticamente nuove, sono dei tappeti. Lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci bei momenti tutti insieme.
2: E per le BRT ce la farete entro il 30 giugno?
1: Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31-12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori e entro il 31-12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza. Già dal 1° gennaio 2027 stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adduzioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi.
0: Questo per quanto riguarda le BRT, ma intanto proprio la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla sospensione delle attività dei cantieri delle occupazioni di suolo pubblico proprio in prossimità dei giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di garantire condizioni ottimali di sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutte le direzioni comunali saranno chiamate a vigilare, a monitorare le attività al fine di prevenire i disagi. Resteranno comunque garantiti gli interventi urgenti e indifferibili che attengono alla tutela della pubblica incolumità, alla sicurezza urbana, alla protezione civile, all'igiene e alla sanità pubblica. Questo provvedimento, dice il commento, il vice sindaco Mattia Giorno, nasce dalla volontà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini in un periodo così importante per Taranto. Quindi l'obiettivo finale è quello di coniugare sviluppo urbano, organizzazione di grandi eventi e qualità della vita in un momento di significativa visibilità internazionale per Taranto. E intanto è cominciata la vendita dei biglietti per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, cerimonia che si terrà il 21 agosto allo stadio Iacovone. Alcune informazioni utili. Innanzitutto, i biglietti saranno in vendita esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale Viva Ticket. Sono tre le categorie di biglietti. Categoria A, secondo anello dello stadio, proposta a 15 euro. Categoria B, che comprende le curve e il primo anello della tribuna est, il costo dei biglietti per questi settori è di 25 euro. Poi c'è la categoria C, la tribuna ovest, per accedere alla quale si paga 40 euro. Oltre alla cerimonia di inaugurazione, saranno a pagamento anche gli eventi di atletica previsti alle nuove strutture della Salinella, nuoto nello stadio del nuoto alla Torre d'Aiala, ginnastica artistica e ritmica che si svolgeranno a Grottaglie, pallavolo si svolgeranno le partite al Pala Ventura, al Pala Pentassuli, al Pala Mazzona, quindi divise a Taranto e anche in altre città, poi il basket 3x3, il tennis, la pallanuoto, il calcio, la pallamano e la scherma. Quindi queste saranno anche a pagamento e vedremo in seguito quali saranno i prezzi per accedere a queste manifestazioni. Per le altre attività l'ingresso è gratis, ma attenzione, perché anche quando l'ingresso è gratuito bisognerà comunque munirsi di biglietto sempre attraverso la piattaforma online Viva Ticket. Le attività gratuite sono tiro con l'arco, badminton, bocce, box,

canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, karate, lotta, padel, skateboard e skate maratona, taekwondo, tennis tavolo, triathlon, vela e sollevamento pesi. Quindi queste le informazioni, le prime informazioni che abbiamo sui biglietti. Quindi ci sono alcune attività che saranno a pagamento, altre gratuite. In ogni caso, sia per gli ingressi gratuiti che per quelli a pagamento, bisogna munirsi di biglietto attraverso la piattaforma online Viva Ticket. Bene, adesso ancora linea alla regia e poi ci collegheremo con Simona Fersini del Comitato Liberi e Pensanti per parlare del memorial intitolato a Massimo Battista.

0: Bene, allora c'è un memorial che è stato presentato ieri sera dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale, animato da grande passione civile, al di là delle posizioni politiche condivisibili o meno, ma sicuramente a Massimo Battista va riconosciuto un grande impegno, una grande onestà di impegno civile. Ne parliamo con Simona Fersini del Comitato Liberi e Pensanti, che ha organizzato questo memorial sportivo alla memoria appunto di Massimo Battista. Buongiorno Simona Fersini.
1: Buongiorno, ci tengo a precisare che il memorial è stato voluto, pensato, ideato e anche organizzato dalla famiglia di Massimo, da Cira e dai figli Giovanni, Benedetta e Rosaria. Noi insieme all'AIL e all'associazione sportiva Virtus Taranto stiamo dando una mano nell'organizzazione di questo evento benefico che serve per raccogliere fondi per l'ospedale, per il reparto ematologico del Moscati. Come ha detto bene prima Massimo, a Massimo non gli si può negare l'amore sviscerato per la città, il fatto di essere stato sempre dalla parte degli ultimi e aver difeso sempre i più deboli.
0: Quindi, ecco. Sì, ed era giusto dedicare una iniziativa a scopo benefico, proprio intitolarla a Massimo Battista. Diamo qualche indicazione su questo memorial, quando si disputerà, sì. Dove?
1: Allora, il torneo di calcio si disputerà il 2 agosto alle ore 19 presso il centro sportivo Il Faro a San Vito e sarà aperto dai bambini con un'esibizione dei bambini, proprio perché il messaggio di Massimo era rivolto soprattutto ai bambini, visto che con i genitori aveva perso quasi le speranze. E per le iscrizioni e per le informazioni ci si può rivolgere a Raffaele Cataldi, vi dico subito il numero, sì. Il numero di telefono, perché è scritto sulla pagina dedicata.
0: Ecco, magari diamo qualche indicazione. Quindi
1: sì,
0: la troviamo su Facebook. Benissimo,
1: esatto,
0: sì.
1: C'è una pagina Facebook dedicata al memorial. Il numero a cui rivolgersi è 338-986-5055.
0: Va bene, lo troviamo sulla pagina Facebook del memorial intitolato, certo, a Massimo Battista. Per concludere, un suo ricordo personale di Massimo Battista.
1: Ce ne sono tanti e io ogni volta che devo parlare di Massimo ho come un blocco, perché Massimo è stato tante cose sia per il comitato sia per la città. Ricordo il suo grido di quasi di rabbia, no? Verso i genitori che non riuscivano a capire quanto fosse importante tutelare il futuro di Taranto per i propri figli. E quindi la frase che più ricordo è proprio quella: bambini, io mi rivolgo a voi perché con i vostri genitori ho perso le speranze.
0: E con questa frase, grazie Simona Fersini, e quindi ricordiamo il memorial Massimo Battista, 2 agosto ai campi, alle 19 ai campi del Faro a San Vito. Grazie e invitiamo tutti
1: grazie
0: alla partecipazione, perché questo evento appunto ha una finalità benefica, ricordiamo quale? Al volo.
1: È una donazione al reparto ematologico del Moscati attraverso l'AIL. Importante è la collaborazione dell'AIL, perché loro hanno messo a disposizione tutti i loro canali per raccogliere quanti più fondi possibile e devolverli al reparto ematologico.
0: Grazie Simona Fersini per queste informazioni e adesso buona giornata, e adesso linea a Piero Caffi ancora.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Spot. Blue Bay Resort. un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180.

0: 40 12 56. info@oculistatarantino.it.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Prima però una informazione importante, perché informazioni che raccogliamo dal portale della Protezione Civile. Siamo al bollino rosso per la giornata di oggi e di domani. Ondata di calore con temperatura percepita che toccherà anche i 35 gradi. Quindi facciamo attenzione, evitiamo di uscire, soprattutto le persone più anziane, le persone più fragili, evitiamo di uscire, di stare al sole durante le ore più calde.

0: della giornata e anche al mare protezione massima, quindi fino a domani è previsto bollino rosso, quindi ondata di calore livello 3. Facciamo attenzione perché con la salute non si scherza. E allora concludiamo in bellezza, concludiamo celebrando la perla di Taranto, la Cozza Nera, la nostra cozza prelibatissima. Nonostante le difficoltà, le narrazioni tossiche di questi anni, la cozza di Taranto, quella controllata ed è tra le più controllate, se non la più controllata al mondo, e resta una prelibatezza indiscutibile. Vediamo il servizio nell'ambito del progetto Miti di Mare, cosa si sta facendo per valorizzare questa produzione che per Taranto resta la produzione più identitaria della città.
1: Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione, ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero, questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili.
2: Abbiamo testato due materiali, la Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città. Stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale.
1: Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino nel cuore della città vecchia che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore.
3: Una rivalsa degli stessi mitilicoltori che molto spesso vengono tacciati, appunto come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante, perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe, la vicina Ostuni, presentano la cozza di Taranto come la cozza gold e va a ruba tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno.
1: Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso e che, secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale.
4: La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza.
0: Bene, allora, buone cozze a tutti. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione di questa ultima puntata settimanale di Buongiorno Taranto. Grazie a tutti per l'attenzione e buon fine settimana. E grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?

0: La sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto, vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora, in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
17: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
17: Si chiama poncho.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
21: Alt! Chi va là?
22: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
21: È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
21: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
23: Hai un amico.
21: Ci servono rinforzi.
23: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
24: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
17: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
23: Credi che non sia in grado?
17: No!
23: Bel poncho.
25: È bello che hanno ricominciato a litigare.
26: Puoi dirlo forte.

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
6: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta che devo pure pisciare,
0: dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi!
7: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
8: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
9: Teletravail.
8: Teleghi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
10: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
11: La nave!
12: Sto venendo dritto verso di noi!
13: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
10: Aspetta!
14: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
15: Rufus se n'è andato!
13: Ma non è quello che non sa nuotare?
10: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
11: Sì!
16: Gli umani vivono sulla terraferma.
17: Una bestia che mi renderà ricca!
10: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
14: Porto per la battaglia, Rufus!
10: È ora di agire!

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Primo possibile rimpasto dell'amministrazione comunale Bitetti. Intanto cominciano ad arrivare le lettere di contestazione ai dipendenti di Chima Mobilità. Invece in provincia sistema al collasso al San Pio di Castellaneta, mentre viene approvato il progetto esecutivo per dei lavori importanti all'interno della cittadella dello sport a Grottaglie. A tra poco.
7: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
9: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
10: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
11: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
12: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura del nostro telegiornale La Cronaca Politico-Amministrativa con le voci di rimpasto nella giunta del sindaco Bitetti. Intanto arrivano le prime contestazioni di addebito ai presunti responsabili del caos legato alle navette nella serata di sabato scorso, ultima serata del Medimex. Sentite.
1: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni

0: dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia e che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento però si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
1: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari e questo è il nostro modo di operare, perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
0: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che a provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
2: Intanto la giunta comunale ha approvato una serie di provvedimenti, tra questi il conferimento della cittadinanza onoraria al direttore del Dipartimento Universitario Ionico, professor Pardolesi.
0: La giunta comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
2: Da una parte gli intensi ritmi di lavoro, dall'altra la carenza del personale e dei mezzi di soccorso. Questa è la situazione per quel che riguarda i vigili del fuoco a Taranto, iniziativa della funzione pubblica della CGIL questa mattina davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco per chiedere un confronto istituzionale ed un intervento straordinario. Sentite.
3: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
4: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti.

0: efficienti come la doppia autopompa a serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
1: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando, l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
0: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
2: La nostra richiesta è chiara: il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
3: E torniamo a parlare dei disagi legati ai cantieri per la realizzazione delle BRT. Confesercenti chiede l'istituzione di un tavolo permanente dove si tenga conto delle esigenze di cittadini e commercianti.
4: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
3: Gli operatori sanitari del carcere di Taranto lavorano in condizioni che vengono definite insostenibili. Il consigliere comunale Emiliano Messina si rivolge al sindaco e prefetto.
4: Mancanze strutturali non tollerabili e condizioni igienico-sanitarie al limite della decenza. Sono queste le denunce che arrivano dagli operatori sanitari del carcere, dei quali si fa portavoce il consigliere comunale Emiliano Messina. Non ci sono spogliatoi e servizi igienici dedicati al

0: personale sanitario, con conseguente obbligo per gli operatori sanitari di recarsi dalle proprie abitazioni al luogo di lavoro e viceversa indossando la divisa. Una situazione, denuncia Messina, in contrasto con le norme igienico-sanitarie e di prevenzione del rischio biologico. Al carcere intitolato a Carmelo Magli c'è un unico bagno promiscuo che viene utilizzato da circa 30 operatori. Le infermerie sono collocate in ambienti non conformi agli standard di sicurezza, privi di impianti di climatizzazione che portano a inevitabili ripercussioni sul benessere degli operatori e sulla corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari. Il personale infermieristico presso il padiglione Ionio è frequentemente costretto a soggiornare in locali chiusi e anch'essi privi di climatizzazione, con una grave carenza di personale di polizia penitenziaria che non consente di operare in maniera adeguata e in totale sicurezza durante l'apertura delle sezioni detentive. Tutte queste situazioni, denuncia il consigliere comunale, violano la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresentano una grave lesione dei diritti dei lavoratori. Messina ha chiesto un incontro con il prefetto al fine di avviare un confronto che possa portare ad un percorso condiviso per la soluzione delle problematiche. L'attenzione è anche rivolta al benessere dei detenuti, compromesso dai problemi di sovraffollamento e per la mancanza degli affetti, la sensazione di disperazione, l'assenza di aspettative in relazione alla pena da espiare, unita alla incapacità di affrontare lo stress della stessa vita in carcere. Da qui la sollecitazione al sindaco Bitetti per accelerare la nomina del garante dei detenuti, con l'auspicio che venga individuata fra i partecipanti al bando del Comune di Taranto la figura di spessore con il miglior curriculum e con maggiore esperienza.
1: Situazione al collasso all'ospedale San Pio di Castellaneta. Particolari criticità si registrano nel pronto soccorso e in alcuni reparti, come quello per esempio di medicina. Sentita.
2: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto-Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso, ma non risolutivo, contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale, innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
1: La giunta comunale di Grottaglia intanto ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area destinata al gioco libero all'interno della cittadella dello sport. Nei prossimi giorni il progetto verrà messo a bando per l'affidamento dei lavori.
2: Prevista la totale rigenerazione di uno spazio di circa 4.200 metri quadrati, attualmente inutilizzato, con strutture sportive dismesse e fatiscenti. Lavoro che permetterà di dar vita ad un centro di aggregazione multidisciplinare.

0: disciplinare. All'interno della nuova area sarà possibile praticare diverse discipline, tra cui padel, basket, calcio 3 contro 3 e attività di skatepark. L'intervento include inoltre la realizzazione di una nuova area ristoro, il miglioramento dell'accessibilità alla struttura con la creazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili, anche per mezzi di soccorso, oltre all'installazione di moderni impianti di illuminazione o servizi igienici. Così la Giunta Comunale di Grottaglie ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale dell'area destinata al gioco libero all'interno della cittadella dello sport, in via dei Maratoneti. L'importante intervento sarà realizzato grazie a risorse regionali ammontanti a 600.000 euro. Nei prossimi giorni il progetto sarà messo a bando per l'affidamento dei lavori. Con l'approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso verso i nostri giovani e verso l'intera città, ha dichiarato il vice sindaco, nonché assessore allo sport, Vincenzo Quaranta. Restituiremo dignità ad un'area strategica della nostra cittadella dello sport, trasformandola in un punto di riferimento per lo sport libero e la socializzazione. La pratica sportiva è un pilastro fondamentale per la crescita, la prevenzione ed il benessere delle nuove generazioni. Creare spazi moderni, confortevoli e sicuri significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. L'intervento si incastona in un'operazione che andrà a riqualificare l'intero quadrilatero urbano, nel quale figurano già la piscina comunale, lo stadio ed il centro sportivo tennis. Taranto ha accolto ieri al Relay Sto un convegno che ha ospitato oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, viticoltori, accademici per costruire il futuro del comparto vitivinicolo europeo.
1: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus dell'incontro, organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione, e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
2: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
1: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura, Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
2: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
0: Ed ora parliamo di una mostra fotografica che presenta differenti visioni di popoli e culture del Mediterraneo.
1: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
3: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
1: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
4: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
1: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
5: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Ma questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno, non voglio scoprire troppo, seguiteci.
6: Il primo servizio della nostra pagina sportiva riguarda i Giochi del Mediterraneo, sentite.
7: Sono in vendita i biglietti per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma il prossimo 21 di agosto alle ore 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone, completamente rinnovato. Il via alla manifestazione sportiva mai ospitata in città vede anche la nuova nomenclatura dei vari settori. Infatti si va sulla vendita dei biglietti sulla piattaforma Viva Ticket e ci sono tra le fasce di prezzo previste quelle di 15 euro per il secondo anello, 25 per curve e primo anello della tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Dunque la tribuna est è la cosiddetta vecchia gradinata, mentre invece le due curve sono la curva nord e la curva sud, che viene divisa quest'ultima in due, in curva sud che sarà destinata agli ospiti e la curva sud dove saranno poi posizionati anche eventualmente i tifosi rossoblù per il futuro. Particolare attenzione, tornando ai Giochi del Mediterraneo, è riservata alle persone con disabilità, per le quali sono previsti biglietti gratuiti, così come per gli eventuali accompagnatori, e la prenotazione dovrà essere effettuata via email inviando la documentazione necessaria all'organizzazione. I posti dedicati saranno assegnati fino all'esaurimento della disponibilità. Parte così il conto alla rovescia verso i Giochi del Mediterraneo, un appuntamento destinato a portare in Puglia migliaia di atleti e spettatori provenienti dai paesi che si affacciano appunto sul Mediterraneo.
6: Parliamo ora di calcio con l'ipotesi di pescaggio, sempre Francesco Friuli.
7: Se fossero i capitoli di un libro, si potrebbero definire quelli del fronte comune tra il comune di Taranto appunto e la società rossoblù. Il primo capitolo è rappresentato dalla lettera firmata dall'intero consiglio comunale con cui viene richiesto un eventuale ripescaggio del Taranto, sottoscritta dalla presidente del consiglio comunale Gianni Riviano. Il secondo invece riguarda la mancata risposta al momento ufficiale del comune alla PEC inviata dalla società in merito alla questione dello stadio Erasmo Iacovone e al suo utilizzo. Se sul fronte istituzionale la situazione sembra in evoluzione, stagione, probabilmente con delle novità che potrebbero giungere nella prossima settimana. Sul piano sportivo il Taranto continua a lavorare su tre piste aperte per il nuovo allenatore, nonostante non sia ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo a Ciro Danucci. Le strade sembrano ormai destinate a separarsi. Nelle prossime ore è atteso un incontro che dovrebbe definire definitivamente la posizione del tecnico originario di Carosino. La pista più calda porta Gaetano Teri, che ha confermato i contatti in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'idea sarebbe quella di affidargli un ruolo che vada oltre a quello di un semplice allenatore, su un modello già sperimentato ai tempi del Gallipoli insieme al direttore sportivo Danilo Pagni. Una figura con funzioni da vero e proprio manager all'inglese. Per quanto riguarda Francesco Farina, invece, l'attuale accordo che lo lega al Gladiator rappresenta al momento un ostacolo difficilmente superabile. Le altre piste, comprese quella che porta Nicola Ragno, sembra essersi un po' raffreddata. Potrebbe comunque essere un weekend decisivo, anche perché il club dovrà iniziare a programmare il ritiro precampionato e l'organizzazione della nuova stagione, una stagione che vedrà due partite in meno rispetto al passato, dal momento che il campionato di eccellenza pugliese sarà composto da 18 squadre.
6: Termina qui il nostro appuntamento di oggi con l'informazione, ma prima di salutarvi io vi ricordo che c'è la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Per quel che riguarda la nostra programmazione dopo il TG, oltre alla notizia, l'approfondimento quotidiano, oggi sarà cura del direttore Enzo Ferrari, farà il punto della situazione sui giochi del Mediterraneo con il commissario Massimo Ferrarese. Mentre per quel che riguarda la programmazione della sera, ci rivediamo, saremo nuovamente insieme alle 19 con Rosso di Sera, ci occuperemo dei servizi sociali offerti dal Comune di Taranto alle fasce dei giovani e degli anziani. Nella seconda parte parleremo di devianza minorile, dei nuovi reati messi in atto dai giovanissimi. Grazie a voi per l'ascolto, ci rivediamo più tardi. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio con la nostra rubrica Dopo il TG. Oggi parleremo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il presidente del comitato organizzatore, nonché commissario per le opere, il dottor Massimo Ferrarese. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: Presidente, allora finalmente cominciano ad accendersi le luci su questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo visto il video con l'accensione, la prima accensione dei fari dello stadio Iacovone, anzi direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda le immagini mentre il presidente Ferrarese ci spiega un po' a che punto siamo, insomma manca poco ormai.
1: Beh, noi abbiamo preso un impegno per quanto riguarda lo stadio Iacovone con il comitato internazionale, perché chiaramente la preoccupazione c'è da parte di tutti. Noi abbiamo un master plan che da sempre ha previsto fine giugno, primi di luglio per quanto riguarda la realizzazione dello stadio, e quindi tutti sono stati sempre preoccupati da quello che poteva, per quello che poteva accadere. Sono pochi i mesi dedicati alla realizzazione di uno stadio di questa importanza. Noi abbiamo praticamente preso in mano tutto presentando il nostro master plan a gennaio 2024, da lì siamo partiti con le progettazioni, poi le verifiche, poi i bandi per arrivare all'inizio dei lavori, quando abbiamo appaltato l'inizio dei lavori, in questo caso alla impresa Seli di Monza. E se voi ricordate, praticamente ad aprile dello scorso anno non c'era ancora niente. Oggi lo stadio lo stiamo terminando e abbiamo fatto già la prova delle luci, anche la prova audio è stata fatta proprio mezz'ora fa. E lo stadio oggi ha già tutte le gradinate, tutta la copertura, stiamo realizzando il sottofondo, è pronto il prato che sarà messo in opera con i rotoli di prato naturale. Questo mi hanno chiesto.
0: Ah, prato naturale, non più prato sintetico?
1: No, il prato naturale è stato sempre previsto in progetto. Poi, proprio per i tempi che non c'erano proprio più, voi potete immaginare quanto hanno danneggiato decine e decine di giorni di pioggia in più della normalità, non sa me dirlo, ma credo che ve ne siate accorti tutti di quanto quest'anno ha piovuto, di quanto abbia piovuto e di i danni che ha creato, chiaramente l'edilizia tantissimi. A quel punto volevamo cercare per accelerare e quindi pensavamo al prato sintetico di ultima generazione, ma abbiamo capito che non era il caso, abbiamo preso un impegno con la città, con i tifosi, e quindi abbiamo voluto mantenere l'impegno del prato naturale. Quindi stiamo realizzando tutte le opere necessarie a metterlo in opera e il credo tra 15 giorni, esattamente non voglio sbagliare, ma ci siamo lì, circa 15 giorni sarà messo in opera il prato naturale. Quindi dopo 15 giorni, 20 giorni, perché non si può chiaramente toccare quel prato, non si può né giocare né camminare per 15 giorni, e poi sarà potuto, ma possiamo sicuramente...
0: Ecco, quando possiamo dire che saranno ultimati tutti i lavori dello stadio?
1: I lavori dello stadio saranno terminati entro il 26-27, questo era l'impegno con l'impresa, 26-27 di luglio. Da lì ci sarà praticamente 20 giorni per la manifestazione di cerimonia di apertura. Come le dicevo, noi non abbiamo avuto la possibilità di avere nemmeno un giorno in più. Questo era previsto 2 anni e mezzo fa, sapevamo che era una lotta contro il tempo, che sarebbe stata una lotta contro il tempo, e così è stato, anzi è stato di più proprio per gli eventi atmosferici che le ho detto prima, però li abbiamo già compensati, metabolizzati e praticamente siamo alla fine dei lavori. Stiamo realizzando anche opere in più che non erano previste, quindi qualche giorno in più, direi anche 15-20 giorni in più, che sono andati oltre quello che era il cronoprogramma come da contratto, e senza pensare a criticità che abbiamo avuto tantissime e a imprevisti, e quei giorni in più li abbiamo anche concessi perché abbiamo dato, affidato all'impresa delle opere in più, abbiamo affidato perizie di varianti per diversi milioni di euro, e tra cui anche oltre a strade e asfalti nei piazzali intorno allo stadio, e altra illuminazione aggiuntiva che abbiamo fatto, se vedete anche la protezione a ridosso del campo di gioco tra gli spettatori e il campo di gioco, sarà, e abbiamo voluto migliorarla con un sarà in cristallo praticamente, e quindi sì, si vedrà prettamente, gli spettatori potranno godere dello spettacolo. E poi l'audio l'abbiamo completamente, praticamente ha un impianto audio questo stadio che non ce l'ha nessuno in Italia,
0: e quindi saremo all'avanguardia anche sotto questo aspetto. Presidente, abbiamo parlato della cerimonia di apertura del 21 agosto, che sarà anche la cerimonia inaugurale non solo dei giochi ma dello stadio Iacovone, e sono stati messi in vendita i biglietti, quindi sono tre classi di prezzo, giusto?
1: Sì, e praticamente ci sono le tribuna est, tribuna curve e tribuna ovest, e poi proprio oggi, quindi sta per uscire a breve, arriverà, sarà già arrivato il comunicato per la cerimonia di chiusura. Man mano arriveranno tutte le gare, chiaramente ci saranno anche alcuni sport diversi che saranno gratuiti, perché daremo la possibilità, soprattutto stiamo lanciando alcuni sport anche nuovi, tra cui il paddle, per la prima volta farà parte dei giochi del Mediterraneo, e quindi ci saranno anche sport che faremo, quindi gare anche con semifinali e finali che faremo vedere gratuitamente.
0: Ecco, io voglio ricordare ai telespettatori che i biglietti sono in vendita attraverso la piattaforma online di Viva Ticket, che ha l'esclusiva per la vendita dei biglietti, quindi non c'è da andare in giro, bisogna semplicemente andare sulla piattaforma online e lì acquistare i biglietti. E voglio aggiungere che c'è bisogno del biglietto anche per le manifestazioni gratuite, quindi non si può entrare così liberamente, bisogna munirsi preventivamente comunque del biglietto anche quando l'evento è gratuito. Presidente, quanti spettatori ci aspettiamo? Perché sono volate cifre astronomiche in questi giorni con annesse polemiche.
1: Io non voglio dare, no, per quanto riguarda gli spettatori, non voglio dare numeri, quindi parlo della cerimonia di apertura, ma io so soltanto che dopo 15 ore abbiamo già venduto 6.000 biglietti, di questo sicuramente sono molto ma molto soddisfatto. Per quanto riguarda gli spettatori, non lo so. Io ho chiarito, ma a volte le mie parole vengono confuse, forse a volte anche volutamente confuse. Io ho detto, oltre ai pugliesi, verranno anche, in quel periodo ci saranno 200.000 persone che occuperanno gli alberghi di tutto il territorio. Quando parlo del territorio, il territorio dei giochi, quindi soprattutto il territorio di Taranto, Brindisi e Lecce. Poiché sappiamo che i posti letto nel nostro territorio sono circa 200.000, e pensiamo, speriamo anche oltre ai, diciamo, i pugliesi, di poter avere ospiti per le partite, a far, diciamo, apprezzare i giochi del Mediterraneo anche a una parte dei 200.000, delle 200.000 persone che saranno presenti nel nostro territorio. Quindi sta anche a voi, come mezzi di informazione, a tutti i mezzi di informazione, cercare di divulgare nel miglior dei modi possibili quello che stiamo facendo, quello che stiamo realizzando, perché anche gente che viene da fuori e che pernotterà in quei giorni negli alberghi del nostro territorio potrà godere di questo spettacolo, di questi spettacoli, di queste gare.
0: Presidente, possiamo aggiungere qualche particolare sulla cerimonia d'apertura?
1: La cerimonia di apertura ci sarà sicuramente, faremo parte io e il presidente del Comitato Internazionale, che daremo il benvenuto ai giochi, Ci sarà nella cerimonia l'inno, che sarà cantato, questo lo sapete già, dal nostro conterraneo pugliese più conosciuto al mondo, che è Albano Carrisi. E in questi giorni si stanno valutando diverse possibilità, ma chiaramente non ne possiamo ancora parlare, di artisti sia per la cerimonia di apertura che di chiusura. Oltre questo ci saranno spettacoli, oltre questo ci saranno dei balli, oltre questo ci saranno anche delle musiche nostre locali, tradizionali, voglio dire, e ci sarà la sfilata chiaramente di tutti gli atleti nel grande stadio Iacovone.
0: Per quanto riguarda le presenze istituzionali, ogni tanto si rincorre la voce della presenza della Presidente del Consiglio, oltre che del Ministro dello Sport ovviamente e del Presidente del CONI.
1: Ma guardi, io ho fatto partire, ho firmato 200 inviti praticamente alle istituzioni italiane tutte, e l'invito però al Presidente del Consiglio e all'invito al Presidente della Repubblica, così come previsto dal protocollo del Comitato Internazionale, lo sta inviando, l'avrà già inviato il Comitato Internazionale. Quindi ci aspettiamo che il nostro auspicio è chiaramente quello che ci sia il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
0: Presidente, non voglio ritrascinarla nella polemica con l'inchiesta condotta da Milena Gabanelli.
1: Magari forse, attenzione, lei ha parlato di inchiesta, non è un'inchiesta, perché l'inchiesta si fa in contraddittorio, quantomeno si chiedono i documenti e si fa un'inchiesta. È stata fatta una situazione giornalistica, a mio avviso, sbagliatissima, perché io vedo normalmente, anche quando si parla al Report, normalmente loro chiedono, vogliono intervistare e c'è al limite la controparte che non vuole essere intervistata, chiede di parlare con l'ufficio stampa. Io non ho mai rinunciato, non mi sono mai negato a nulla. Se mi avessero chiamato avrei spiegato che tutte quelle cose che sono state dette, così come ho detto e ho scritto a loro, erano purtroppo per loro tutte sbagliate. Ma
0: Presidente,
1: non è che deve sa Ferrarese, tutti i giornalisti del posto sanno che non abbiamo mai speso 5 milioni e mezzo per una fontanella con una pallina da tennis. Sarei matto io e voi mi avreste rinchiuso come commissario straordinario. Tutti voi giornalisti sapete che la Regione non ha mai dato 35 milioni di euro a me come struttura commissariale, ma che è un'operazione che loro stavano facendo per altri impianti, per altri comuni che non fanno parte dei giochi e che ancora devono partire con le progettazioni e con la realizzazione. Tutti voi sapete che non è stato mai previsto un villaggio da 200 milioni di euro progettato per i giochi, perché è fantascienza, non ho mai trovato né io né voi una cosa del genere. E tutti voi sapete, tra l'altro, che prima di quando ho fatto politica io non ero un politico di centrodestra, quindi una incanalata all'altra erano tutte sbagliate.
0: Presidente, al di là di questi errori a cui lei poi ha risposto puntualmente, c'è secondo me un aspetto che ferisce Taranto come comunità di quell'articolo, cioè aver concluso quell'articolo dicendo che su Taranto c'è stato uno spreco di risorse che forse andavano invece spalmate altrove. Questo, a mio modo di vedere, chiedo il suo pensiero su questa osservazione, significa non conoscere Taranto, non conoscere la situazione di Taranto, non capire perché sono nati questi giochi del Mediterraneo.
1: Ma io credo di aver chiarito anche questo, e diciamo è la nota dolente di tutto questo.

0: merita Taranto, non soltanto i giochi del Mediterraneo, perché Taranto è stata la città più penalizzata non in Italia ma in Europa e oggi ha bisogno del contributo da parte di tutti per poter decollare, come giusto che sia, una città fantastica, una città che non ha uguali per come è posizionata culturalmente, per tutto quello che è il passato, che è la storia di Taranto e quelle che sono le bellezze e le peculiarità. E quindi una città che ha subito tanto, che il minimo che si potesse fare è dare i Giochi del Mediterraneo. Io devo ringraziare il governo per quello che ha fatto, ha iniziato chiaramente soprattutto ad aumentare quella che era una diciamo, dotazione economica che era pochissima quando siamo arrivati e quindi poi il ministro Fitto e con il governo Meloni hanno voluto investire tantissimo nei giochi e io li ringrazio per quello che hanno fatto perché con quello che era previsto chiaramente non avremmo fatto né impianti né stadi né giochi e oggi invece possiamo farlo, ma è il minimo che si possa dare a una città come Taranto e io spero e continuerò a lavorare perché questo accada anche con la mia fondazione per cercare di contribuire al massimo a far arrivare anche altri investimenti, sia sotto l'aspetto sportivo, un futuro, quando non ci saranno più i giochi, quando termineremo i giochi, perché Taranto merita. Oggi io, diciamo, già ero una città che amavo perché già da bambino ogni settimana ero a Taranto, quindi non so, sono autoctono come commissario e come presidente e spero in futuro di poter dare per quel che potrò un grande contributo ancora a Taranto perché la merita tutto.
1: Grazie Presidente Ferrarese, grazie per la sua, per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie e buon lavoro e buon giochi del Mediterraneo, insomma, buoni giochi del Mediterraneo.
0: Buon giochi a tutti, grazie e a presto.
1: Grazie e si conclude qui il nostro spazio dopo il TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sbrigati.
3: Sì.
4: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
5: Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non vivi gli altri. Dal sempre con il vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!

0: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
1: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
3: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
3: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Only the strong survive.
5: Freeze him!
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
11: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali. Eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco dopo la sigla.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario e una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
4: Si è inceppato nella formazione. C'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi 2 anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella come dire, riqualificazione anche di alcune professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale ad esempio è anche il porto.
5: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassi integrati, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire. Circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto, e questo pone delle ulteriori sfide, perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo, su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori il VINAES, per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fine a se stesse, fine soltanto ad diciamo così incrementare il supporto al reddito e diciamo così le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposto occupazionale, e mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
4: Su questo voi, tra l'altro, intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare...
1: Ah, questo è molto interessante.
4: Sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
1: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
4: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente, sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati. Di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
1: Invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi? In che maniera? Insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa, oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
1: Un tempo,
3: collocamento,
1: certo.
3: è sempre di buon
1: Esiste
3: auspicio.
1: ancora il libretto famoso che
3: No,
1: avevamo
3: no,
1: tutti
3: no,
1: noi
3: no,
1: ragazzi
3: no, no.
1: degli anni
3: C'è stata,
1: degli anni 70,
3: fine anni 70.
1: esatto, fine
3: C'è
1: 70.
3: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo. Ma non solo, oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale, pensiamo a Garanzia Giovani che per tanti anni ha fatto da padrona e da ultimo il programma GOL che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
3: spingere
1: ormai ci
3: anche,
1: siamo.
3: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo. Sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
3: Sì,
1: cosa si può fare?
3: sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate e importanti.

0: Tanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso, quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo
1: Che a Taranto sarebbe
0: all'utenza
1: mare a destra, però.
0: mare a destra, sì, noi ci abbiamo a destra e a sinistra il
2: Mare a
0: mare.
2: dritta, casomai.
1: Vabbè, vabbè.
0: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative, permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
2: Su questo, anche
1: Prego,
2: su
1: prego.
2: questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, tipica. Che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata
1: Beh,
2: qui
1: forse
2: nel
1: nei
2: sud.
1: genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo sdoganata.
2: Grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
2: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare. Condivido la riflessione con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi, intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante e tra pochissimi istanti dopo la pubblicità.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Non, esattamente quello, non vivere per lavorare. Sul ritardo, sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto, c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con diciamo questa rotta segnata verso la transizione energetica a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastrutture e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri.
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso, in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che si quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
3: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di ARPAL che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza, cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di Lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare e soprattutto da studiare. Sì.
2: Certo.
3: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, Lidi è meraviglioso, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio,
2: l'offerta della natura, diciamo,
3: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
2: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il Trentino
3: Alto
2: Adige,
3: mancano servizi, condivido il problema delle infrastrutture che è un problema annoso, un problema di cui parliamo da
5: credo da decenni, cioè nel senso che
2: non siamo preparati.
5: Il ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto, non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
2: Prima
5: perché
2: di Taranto.
5: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
2: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere. Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Wiltrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile? Proprio di questa mattina, insomma, discutevamo
3: la,
2: prima.
3: La creano in quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Verghina e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corleto Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento

0: Che in cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale. Nonostante la perdurante crisi, ci sono dei segnali di ripresa. C'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how. C'è un lieve, speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2 o 3 anni di, diciamo così, di melina nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex
1: Si riferisce
0: DCT.
1: a Hillport, a quella
0: Noi
1: questione lì.
0: avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container, perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
1: In 3 anni.
0: professionalità precedentemente rivestita. Magari andava
1: Certo.
0: fatto un piccolo aggiornamento o magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
0: puntare
1: ecco, mettiamola così.
0: sulla
1: Esatto.
0: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni Hillport non è riuscita a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel
1: Che è
0: driver.
1: anche un'industria identitaria del territorio, va detto,
0: Assolutamente
1: insomma, perché bisogna
0: che
1: puntare
0: è anche
1: anche su
0: un'industria,
1: quella.
0: Buffoluto,
1: Cantieristica
0: a
1: navale.
0: Buffoluto le navi le facevamo quei ancora
1: Ai
0: dove.
1: cantieri
0: Ai
1: navali.
0: cantieri navali le facciamo che ancora non erano nati. Quindi
1: Beh, decisamente non era nato.
0: sulla Bellelli abbiamo costruito le più grosse piattaforme, sullo yard Bellelli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma
1: Certo.
0: anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellelli che ancora lavorano in Germania come operai
1: Sì.
0: specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa, oltre che della vita extralavorativa, saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT, di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e a carbonio altomodulo, e quindi a questi affiancare il
1: Come dire,
0: progetto.
1: diventava la cosiddetta catena del valore.
0: La catena, quello che non siamo
1: Certo.
0: mai riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento, e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che chissà
1: Esatto.
0: mai se verrà mai
1: Sviluppata.
0: messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle eterne incompiute, delle aziende che scappano via.
1: E delle cattedrali nel
0: E delle
1: deserto,
0: cattedrali
1: come
0: nel
1: per usare
0: deserto.
1: una
0: Il molo
1: metafora abusata.
0: polisettoriale era stato, lo
1: Esatto.
0: ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni 70.

0: stato progettato negli anni 70 come risposta alla prima all'avvertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Cao da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi, quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili, ricadute positive per il territorio.
1: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono, di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili, no?
0: Sostenibili, assolutamente
1: Rispetto
0: sostenibili,
1: alla
0: e
1: fotografia attuale della città.
0: l'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi retroportuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad
1: Come
0: esempio per
1: esempio, sì.
0: essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle,
1: Più performanti.
0: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è una, veramente, è un municipio a sé stante, una
2: È un
0: municipalità
2: hub.
0: pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, cinque rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti, che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: Cinque rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno, per,
0: Cinque
1: come dire,
0: rigassificatori
1: puntare sulla sua
0: è mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che lavorando insomma quantità pachidelmiche,
0: Quantità di dati.
1: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per, come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono, come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi?
3: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, quel famoso parco della musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
3: Non conoscono e
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio. piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
3: Sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando, e quelli che sono anche gli investimenti, e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese, e non sono poche, che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza, ogni volta c'è, è una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno, e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20%, mi consenta, di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto. Perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
1: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico, che per esempio altre città hanno storicamente avuto, e ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
3: Abbiamo un istituto nautico l'abbiamo da pochi anni presso l'istituto,
1: che pure Archimedes. È singolare, perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
3: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo, però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza, e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
1: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
2: Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove, o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale, assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
4: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo gli amici

molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a sistema quasi 17 milioni di euro del GTF fra i 15 della formazione degli ex degli ILVA e delle società in crisi.

0: euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, comunque andrà a finire la vertenza dell'ILVA, comunque il nostro tessuto industriale, sociale, economico è cambiato irreversibilmente. Su questo bisognerà, con questo prima ci si fa i conti, sia come mondo sindacale, che come mondo
1: Meglio,
0: politico,
1: certo.
0: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
0: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra enti di formazione, sistema ITS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, perché c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
0: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
0: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi siedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora, con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Hi-ha! Io vi dichiaro, ufficialmente, sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: Un pacco per te!
3: Oh, grazie, grazie!
6: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
7: Estinzione! Non di nuovo!
8: Bonnie, tempo schermo finito.
3: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
10: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
10: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
10: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
6: Allora ascolta, io e i giocattoli.
10: Ora in spagnolo.
6: Con los gemelos Jordan. Allora,
11: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
12: Woody.
13: Jesse, pronto?
12: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
8: Troviamo sempre più giocattoli a

0: Abbandonati.
1: Siamo spacciati!
2: La tecnologia ha invaso casa nostra.
0: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
3: puoi fare tutto.
4: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
5: Ho fatto prima che potevo.
6: Perché indossi un vestito?
5: Si chiama poncho. Porchi.
2: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
7: Alt! Chi va là?
8: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
7: È passata una vita, cowboy.
9: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
7: Cosa?
6: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
9: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
10: Ci servono rinforzi.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
11: Basti solo ricordare che
2: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
0: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
7: Credi che non sia in grado?
11: No!
7: Bel poncho.
12: È bello che hanno ricominciato a litigare.
7: Puoi dirlo forte.
13: Io in smart working mi trovo veramente bene.
14: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
15: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
16: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
14: Con chi?
16: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
17: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
18: Che fate qua?
19: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
20: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
15: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
20: Ah, avete lavorato insieme?
15: Ma pure oggi, eh.
18: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
15: È alla buon'ora!
18: Che a buon'ora cosa?
15: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
14: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
17: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
14: Rimpiange l'ufficio?
16: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
15: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
21: Teletravail.
18: Teleghi?
17: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
20: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
22: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
23: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
24: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
25: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
26: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
27: Ooh,
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
23: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati con la nostra informazione in apertura del nostro telegiornale La Cronaca Politico-Amministrativa con le voci di rimpasto nella giunta del sindaco Bitetti. Intanto arrivano le prime contestazioni di addebito ai presunti responsabili del caos legato alle navette nella serata di sabato scorso, ultima serata del Medimex. Sentite.
1: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia e che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento però si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
2: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari e questo è il nostro modo di operare, perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
1: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che a provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
0: Intanto la giunta comunale ha approvato una serie di provvedimenti, tra questi il conferimento della cittadinanza onoraria al direttore del Dipartimento Universitario Ionico, professor Pardolesi.
1: La giunta comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
0: Da una parte gli intensi ritmi di lavoro, dall'altra la carenza del personale e dei mezzi di soccorso. Questa è la situazione per quel che riguarda i vigili del fuoco a Taranto, iniziativa della funzione pubblica della CGIL questa mattina davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco per chiedere un confronto istituzionale ed un intervento straordinario. Sentite.
3: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
4: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGIL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
3: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
4: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
5: La nostra richiesta è chiara: il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
0: E torniamo a parlare dei disagi legati ai cantieri per la realizzazione delle BRT. Confesercenti chiede l'istituzione di un tavolo permanente dove si tenga conto delle esigenze di cittadini e commercianti.
1: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
0: Gli operatori sanitari del carcere di Taranto lavorano in condizioni che vengono definite insostenibili. Il consigliere comunale Emiliano Messina si rivolge al sindaco e prefetto.
1: Mancanze strutturali non tollerabili e condizioni igienico-sanitarie al limite della decenza. Sono queste le denunce che arrivano dagli operatori sanitari del carcere, dei quali si fa portavoce il consigliere comunale Emiliano Messina. Non ci sono spogliatoi e servizi igienici dedicati al personale sanitario, con conseguente obbligo per gli operatori sanitari di recarsi dalle proprie abitazioni al luogo di lavoro e viceversa indossando la divisa. Una situazione, denuncia Messina, in contrasto con le norme igienico-sanitarie e di prevenzione del rischio biologico. Al carcere intitolato a Carmelo Magli c'è un unico bagno promiscuo che viene utilizzato da circa 30 operatori. Le infermerie sono collocate in ambienti non conformi agli standard di sicurezza, privi di impianti di climatizzazione che portano a inevitabili ripercussioni sul benessere degli operatori e sulla corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari. Il personale infermieristico presso il padiglione Ionio è frequentemente costretto a soggiornare in locali chiusi e anch'essi privi di climatizzazione, con una grave carenza di personale di polizia penitenziaria che non consente di operare in maniera adeguata e in totale sicurezza durante l'apertura delle sezioni detentive. Tutte queste situazioni, denuncia il consigliere comunale, violano la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresentano una grave lesione dei diritti dei lavoratori. Messina ha chiesto un incontro con il prefetto al fine di avviare un confronto che possa portare ad un percorso condiviso per la soluzione delle problematiche. L'attenzione è anche rivolta al benessere dei detenuti, compromesso dai problemi di sovraffollamento e per la mancanza degli affetti, la sensazione di disperazione, l'assenza di aspettative in relazione alla pena da espiare, unita alla incapacità di affrontare lo stress della stessa vita in carcere. Da qui la sollecitazione al sindaco Bitetti per accelerare la nomina del garante dei detenuti, con l'auspicio che venga individuata fra i partecipanti al bando del Comune di Taranto la figura di spessore con il miglior curriculum e con maggiore esperienza.
0: Situazione al collasso all'ospedale San Pio di Castellaneta. Particolari criticità si registrano nel pronto soccorso e in alcuni reparti, come quello per esempio di medicina. Sentita.
6: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai Giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto-Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso ma non risolutivo contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale.
4: innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
0: La giunta comunale di Grottaglie intanto ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'area destinata al gioco libero all'interno della cittadella dello sport. Nei prossimi giorni il progetto verrà messo a bando per l'affidamento dei lavori.
4: Prevista la totale rigenerazione di uno spazio di circa 4.200 metri quadrati, attualmente inutilizzato, con strutture sportive dismesse e fatiscenti. Lavoro che permetterà di dar vita ad un centro di aggregazione multidisciplinare. All'interno della nuova area sarà possibile praticare diverse discipline, tra cui padel, basket, calcio 3 contro 3 e attività di skatepark. L'intervento include inoltre la realizzazione di una nuova area ristoro, il miglioramento dell'accessibilità alla struttura con la creazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili, anche per mezzi di soccorso, oltre all'installazione di moderni impianti di illuminazione o servizi igienici. Così la Giunta Comunale di Grottaglie ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale dell'area destinata al gioco libero all'interno della cittadella dello sport, in via dei Maratoneti. L'importante intervento sarà realizzato grazie a risorse regionali ammontanti a 600.000 euro. Nei prossimi giorni il progetto sarà messo a bando per l'affidamento dei lavori. Con l'approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso verso i nostri giovani e verso l'intera città, ha dichiarato il vice sindaco, nonché assessore allo sport, Vincenzo Quaranta. Restituiremo dignità ad un'area strategica della nostra cittadella dello sport, trasformandola in un punto di riferimento per lo sport libero e la socializzazione. La pratica sportiva è un pilastro fondamentale per la crescita, la prevenzione ed il benessere delle nuove generazioni. Creare spazi moderni, confortevoli e sicuri significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. L'intervento si incastona in un'operazione che andrà a riqualificare l'intero quadrilatero urbano, nel quale figurano già la piscina comunale, lo stadio ed il centro sportivo tennis.
0: Taranto ha accolto ieri al Relay Sto un convegno che ha ospitato oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, viticoltori, accademici, per costruire il futuro del comparto vitivinicolo europeo.
4: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici, per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus incontro, organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione, e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
7: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
4: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura, Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
7: quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
0: Ed ora parliamo di una mostra fotografica che presenta differenti visioni di popoli e culture del Mediterraneo.
4: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
8: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
4: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
9: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
4: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
10: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Ma questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno, non voglio scoprire troppo, seguiteci.
0: Il primo servizio della nostra pagina sportiva riguarda i giochi del Mediterraneo, sentite.
11: Sono in vendita i biglietti per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma il prossimo 21 di agosto alle ore 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone, completamente rinnovato. Il via alla manifestazione sportiva mai ospitata in città vede anche la nuova nomenclatura dei vari settori. Infatti si va sulla vendita dei biglietti sulla piattaforma Viva Ticket e ci sono tra le fasce di prezzo previste quelle di 15 euro per il secondo anello, 25 per curve e primo anello della tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Dunque la tribuna est è la cosiddetta vecchia gradinata, mentre invece le due curve sono la curva nord e la curva sud, che viene divisa quest'ultima in due, in curva sud che sarà destinata agli ospiti e la curva sud dove saranno poi posizionati anche eventualmente i tifosi rossoblù per il futuro. Particolare attenzione, tornando ai giochi del Mediterraneo, è riservata alle persone con disabilità, per le quali sono previsti biglietti gratuiti gratuiti, così come per gli eventuali accompagnatori, e la prenotazione dovrà essere effettuata via email inviando la documentazione necessaria all'organizzazione. I posti dedicati saranno assegnati fino all'esaurimento della disponibilità. Parte così il conto alla rovescia verso i Giochi del Mediterraneo, un appuntamento destinato a portare in Puglia migliaia di atleti e spettatori provenienti dai paesi che si affacciano appunto sul Mediterraneo.
0: Torniamo ora a parlare, parliamo ora di calcio con l'ipotesi di pescaggio, sempre Francesco Friuli.
11: Se fossero i capitoli di un libro, si potrebbero definire quelli del fronte comune tra il comune di Taranto appunto e la società Rossoblù. Il primo capitolo è rappresentato dalla lettera firmata dall'intero consiglio comunale con cui viene richiesto un eventuale ripescaggio del Taranto, sottoscritta dalla presidente del consiglio comunale Gianni Liviano. Il secondo invece riguarda la mancata risposta al momento ufficiale del comune alla PEC inviata dalla società in merito alla questione dello stadio Erasmo Iacovone e al suo utilizzo. Se sul fronte istituzionale la situazione sembra in evoluzione, probabilmente con delle novità che potrebbero giungere nella prossima settimana, sul piano sportivo il Taranto continua a lavorare su tre piste aperte per il nuovo allenatore. Nonostante non sia ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo a Ciro Danucci, le strade sembrano ormai destinate a separarsi. Nelle prossime ore è atteso un incontro che dovrebbe definire definitivamente la posizione del tecnico originario di Carosino. La pista più calda porta Gaetano Teri, che ha confermato i contatti in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'idea sarebbe quella di affidargli un ruolo che vada oltre a quello di un semplice allenatore, su un modello già sperimentato ai tempi del Gallipoli insieme al direttore sportivo Danilo Pagni, una figura con funzioni da vero e proprio manager all'inglese. Per quanto riguarda Francesco Farina, invece, l'attuale accordo che lo lega al Gladiator rappresenta al momento un ostacolo difficilmente superabile. Le altre piste, comprese quella che porta Nicola Ragno, sembra essersi un po' raffreddata. Potrebbe comunque essere un weekend decisivo, anche perché il club dovrà iniziare a programmare il ritiro precampionato e l'organizzazione della nuova stagione, una stagione che vedrà due partite in meno rispetto al passato, dal momento che il campionato di eccellenza pugliese sarà composto da 18 squadre.
0: Termina qui il nostro appuntamento di oggi con l'informazione, ma prima di salutarvi io vi ricordo che c'è la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Per quel che riguarda la nostra programmazione dopo il TG, oltre alla notizia, l'approfondimento quotidiano, oggi sarà cura del direttore Enzo Ferrari, farà il punto della situazione sui giochi del Mediterraneo con il commissario Massimo Ferrarese. Mentre per quel che riguarda la programmazione della sera, ci rivediamo, saremo nuovamente insieme alle 19 con Rosso di Sera, ci occuperemo dei servizi sociali offerti dal Comune di Taranto alle fasce dei giovani e degli anziani. Nella seconda parte parleremo di devianza minorile, dei nuovi reati messi in atto dai giovanissimi. Grazie a voi per l'ascolto, ci rivediamo più tardi. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio con la nostra rubrica Dopo il TG. Oggi parleremo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il presidente del comitato organizzatore, nonché commissario per le opere, il dottor Massimo Ferrarese. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: Presidente, allora finalmente cominciano ad accendersi le luci su questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo visto il video con l'accensione, la prima accensione dei fari dello stadio Iacovone. Anzi, direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda le immagini mentre il presidente Ferrarese ci spiega un po' a che punto siamo. Insomma, manca poco ormai.
1: Beh, noi abbiamo preso un impegno per quanto riguarda lo stadio Iacovone con il Comitato Internazionale, perché chiaramente la preoccupazione c'è da parte di tutti. Noi abbiamo un master plan che da sempre ha previsto fine giugno, primi di luglio per quanto riguarda la realizzazione dello stadio, e quindi tutti sono stati sempre preoccupati per quello che poteva accadere. Sono pochi i mesi dedicati alla realizzazione di uno stadio di questa importanza. Noi abbiamo praticamente preso in mano tutto presentando il nostro master plan a gennaio 2024, da lì siamo partiti con le progettazioni, poi le verifiche, poi i bandi per arrivare all'inizio dei lavori, quando abbiamo appaltato l'inizio dei lavori, in questo caso alla impresa Seli di Monza. E se voi ricordate, praticamente ad aprile dello scorso anno non c'era ancora niente. Oggi lo stadio lo stiamo terminando e abbiamo fatto già la prova delle luci, anche la prova audio è stata fatta proprio mezz'ora fa. Lo stadio oggi ha già tutte le gradinate, tutta la copertura, stiamo realizzando il sottofondo, è pronto il prato che sarà messo in opera con i rotoli di prato naturale. Questo mi hanno chiesto.
0: Ah, prato naturale, non più prato sintetico.
1: No, il prato naturale è stato sempre previsto in progetto. Poi, proprio per i tempi che non c'erano proprio più, voi potete immaginare quanto hanno danneggiato decine e decine di giorni di pioggia in più della normalità, non sta a medirlo, ma credo che ve ne siate accorti tutti di quanto quest'anno ha piovuto, di quanto abbia piovuto e di i danni che ha creato, chiaramente l'edilizia tantissimi. A quel punto volevamo cercare per accelerare e quindi pensavamo al prato sintetico di ultima generazione, ma abbiamo capito che non era il caso, abbiamo preso un impegno con la città, con i tifosi, e quindi abbiamo voluto mantenere l'impegno del prato naturale. Quindi stiamo realizzando tutte le opere necessarie a metterlo in opera e il credo tra 15 giorni, esattamente non voglio sbagliare, ma ci siamo lì, circa 15 giorni sarà messo in opera il prato naturale, e quindi dopo 15 giorni, 20 giorni, perché non si può chiaramente toccare quel prato, non si può né giocare né camminare per 15 giorni, e poi sarà potuto, ma possiamo sicuramente...
0: Ecco, quando possiamo dire che saranno ultimati tutti i lavori dello stadio?
1: I lavori dello stadio saranno terminati entro il 26-27, questo era l'impegno con l'impresa, 26-27 di luglio. Da lì ci sarà praticamente 20 giorni per la manifestazione di cerimonia di apertura. Come le dicevo, noi non abbiamo avuto la possibilità di avere nemmeno un giorno in più. Questo era previsto 2 anni e mezzo fa. Sapevamo che era una lotta contro il tempo, che sarebbe stata una lotta contro il tempo, e così è stato, anzi è stato di più proprio per gli eventi atmosferici che le ho detto prima. Però li abbiamo già compensati, metabolizzati, e praticamente siamo alla fine dei lavori. Stiamo realizzando anche opere in più che non erano previste, quindi qualche giorno in più, direi anche 15-20 giorni in più, che sono andati oltre quello che era il cronoprogramma come da contratto, e senza pensare a criticità che abbiamo avuto tantissime e a imprevisti, e quei giorni in più li abbiamo anche concessi perché abbiamo affidato all'impresa delle opere in più, abbiamo affidato perizie di varianti per diversi milioni di euro, e tra cui anche oltre a strade e asfalti nei piazzali intorno allo stadio, e altra illuminazione aggiuntiva che abbiamo fatto, se vedete anche la protezione a ridosso del campo di gioco tra gli spettatori e il campo di gioco sarà, e abbiamo voluto migliorarla con un sarà in cristallo praticamente, e quindi sì, si vedrà prettamente, gli spettatori potranno godere dello spettacolo. E poi l'audio l'abbiamo completamente, praticamente ha un impianto audio questo stadio che non ce l'ha nessuno in Italia,
0: e quindi saremo all'avanguardia anche sotto questo aspetto. Presidente, abbiamo parlato della cerimonia di apertura del 21 agosto, che sarà anche la cerimonia inaugurale non solo dei giochi ma dello stadio Iacovone, e sono stati messi in vendita i biglietti, quindi sono tre classi di prezzo, giusto?
1: Sì. E praticamente ci sono le tribuna est, tribuna curve e tribuna ovest, e poi proprio oggi, quindi sta per uscire a breve, arriverà, sarà già arrivato il comunicato per la cerimonia di chiusura. Man mano arriveranno tutti le gare, chiaramente ci saranno anche alcuni sport diversi che saranno gratuiti, perché daremo la possibilità, soprattutto stiamo lanciando alcuni sport anche nuovi, tra cui il paddle per la prima volta farà parte dei giochi del Mediterraneo, e quindi ci saranno anche sport che faremo, quindi gare anche con semifinali e finali che faremo vedere gratuitamente.
0: Ecco, io voglio ricordare ai telespettatori che i biglietti sono in vendita attraverso la piattaforma online di Viva Ticket, che ha l'esclusiva per la vendita dei biglietti, quindi non c'è da andare in giro, bisogna semplicemente andare sulla piattaforma online e lì acquistare i biglietti. E voglio aggiungere che c'è bisogno del biglietto anche per le manifestazioni gratuite, quindi non si può entrare così liberamente, bisogna munirsi preventivamente comunque del biglietto anche quando l'evento è gratuito. Presidente, quanti spettatori ci aspettiamo? Perché sono volate cifre astronomiche in questi giorni con annesse polemiche.
1: Io non voglio dare, no, per quanto riguarda gli spettatori, non voglio dare numeri, quindi parlo della cerimonia di apertura, ma io so soltanto che dopo 15 ore abbiamo già venduto 6.000 biglietti, di questo sicuramente sono molto ma molto soddisfatto. Per quanto riguarda gli spettatori non lo so, io ho chiarito, ma a volte le mie parole vengono confuse, forse a volte anche volutamente confuse. Io ho detto, oltre ai pugliesi, verranno anche, in quel periodo ci saranno 200.000 persone che occuperanno gli alberghi di tutto il territorio. Quando parlo del territorio, il territorio dei giochi, quindi soprattutto il territorio di Taranto, Brindisi e Lecce. Poiché sappiamo che i posti letto nel nostro territorio sono circa 200.000, e pensiamo, speriamo anche oltre ai, diciamo, i pugliesi, di poter avere ospiti per le partite e a far, diciamo, apprezzare i giochi del Mediterraneo anche a una parte delle 200.000 persone che saranno presenti nel nostro territorio. Quindi sta anche a voi, come mezzi di informazione, a tutti i mezzi di informazione, cercare di divulgare nel miglior dei modi possibili quello che stiamo facendo, quello che stiamo realizzando, perché anche gente che viene da fuori e che pernotterà in quei giorni negli alberghi del nostro territorio potrà godere di questo spettacolo, di questi spettacoli, di queste gare.
0: Presidente, possiamo aggiungere qualche particolare sulla cerimonia d'apertura?
1: La cerimonia di apertura ci sarà sicuramente, faremo parte io e il presidente del Comitato Internazionale, che daremo il benvenuto ai giochi, Ci sarà nella cerimonia l'inno, che sarà cantato, questo lo sapete già, dal nostro conterraneo

0: pugliese più conosciuto al mondo, che è Albano Carrisi, e in questi giorni si stanno valutando diverse possibilità, ma chiaramente non ne possiamo ancora parlare, di artisti sia per la cerimonia di apertura che di chiusura. Oltre questo ci saranno spettacoli, oltre questo ci saranno dei balli, oltre questo ci saranno anche delle musiche nostre locali, tradizionali, voglio dire, e ci sarà la sfilata chiaramente di tutti gli atleti nel grande stadio Iacovone.
1: Per quanto riguarda le presenze istituzionali, ogni tanto si rincorre la voce della presenza della Presidente del Consiglio, oltre che del Ministro dello Sport, ovviamente, e del Presidente del CONI.
0: Ma guardi, io ho fatto partire, ho firmato 200 inviti praticamente alle istituzioni italiane tutte, e l'invito però al Presidente del Consiglio e all'invito al Presidente della Repubblica, così come previsto dal protocollo del Comitato Internazionale, lo sta inviando, l'avrà già inviato il Comitato Internazionale. Quindi ci aspettiamo che il nostro auspicio è chiaramente quello che ci sia il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Presidente, non voglio ritrascinarla nella polemica con l'inchiesta condotta da Milena Gabanelli.
0: Magari fosse, attenzione, lei ha parlato di inchiesta, non è un'inchiesta, perché l'inchiesta si fa in contraddittorio, quantomeno si chiedono i documenti e si fa un'inchiesta. È stata fatta una situazione giornalistica, a mio avviso, sbagliatissima, perché io vedo normalmente, anche quando si parla al report, normalmente loro chiedono, vogliono intervistare e c'è al limite la controparte che non vuole essere intervistata, chiede di parlare con l'ufficio stampa. Io non ho mai rinunciato, mi sono mai negato a nulla. Se mi avessero chiamato, avrei spiegato che tutte quelle cose che sono state dette, così come ho detto e ho scritto a loro, erano purtroppo per loro tutte sbagliate. Ma
1: Presidente,
0: attenzione, non è che sa Ferrarese, tutti i giornalisti del posto sanno che non abbiamo mai speso 5 milioni e mezzo per una fontanella con una pallina da tennis. Sarei matto io e voi mi avreste rinchiuso come commissario straordinario. Tutti voi giornalisti sapete che la Regione non ha mai dato 35 milioni di euro a me come struttura commissariale, ma che è un'operazione che loro stavano facendo per altri impianti, diciamo così, fatti loro, per altri comuni che non fanno parte dei giochi e che ancora devono partire con le progettazioni e con la realizzazione. Tutti voi sapete che non è stato mai previsto un villaggio da 200 milioni di euro progettato per i giochi, perché è fantascienza, non ho mai trovato né io né voi una cosa del genere. E tutti voi sapete, tra l'altro, che prima di quando ho fatto politica io non ero un politico di centrodestra, quindi una incanalata all'altra erano tutte sbagliate.
1: Presidente, al di là di questi errori a cui lei poi ha risposto puntualmente, c'è secondo me un aspetto che ferisce Taranto come comunità di quell'articolo, cioè aver concluso quell'articolo dicendo che su Taranto c'è stato uno spreco di risorse che forse andavano invece spalmate altrove. Questo, a mio modo di vedere, chiedo il suo pensiero su questa osservazione, significa non conoscere Taranto, non conoscere la situazione di Taranto, non capire perché sono nati questi giochi del Mediterraneo.
0: Ma io credo di aver chiarito anche questo, e diciamo è la nota dolente di tutto questo, perché no, quello non me lo sarei mai aspettato, perché Taranto ha avuto giustamente i giochi del Mediterraneo, ma io a Taranto avrei fatto arrivare le Olimpiadi, per quel che merita Taranto, non soltanto i giochi del Mediterraneo, perché Taranto è stata la città più penalizzata non in Italia ma in Europa, e oggi ha bisogno del contributo da parte di tutti per poter decollare, come giusto che sia, una città fantastica, una città che non ha uguali per come è posizionata culturalmente, per tutto quello che è il passato, che è la storia di Taranto e quelle che sono le bellezze e le peculiarità. E quindi una città che ha

subito tanto che il minimo che si potesse fare è dare i giochi del Mediterraneo. Io devo ringraziare il governo per quello che ha fatto, ha iniziato chiaramente soprattutto ad aumentare quella che era una diciamo dotazione economica che era pochissima quando siamo arrivati, e quindi poi il ministro Fitto con il governo Meloni hanno voluto investire tantissimo.

0: Ma è il minimo che si possa dare a una città come Taranto, e io spero e continuerò a lavorare perché questo accada anche con la mia fondazione, per cercare di contribuire al massimo a far arrivare anche altri investimenti, sia sotto l'aspetto sportivo, in futuro, quando non ci saranno più i giochi, quando termineremo i giochi, perché Taranto merita. Oggi io, diciamo, già era una città che amavo, perché già da bambino ogni settimana ero a Taranto, quindi non so, sono autoctono come commissario e come presidente, e spero in futuro di poter dare, per quel che potrò, un grande contributo ancora a Taranto, perché la merita tutto.
1: Grazie Presidente Ferrarese, grazie per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie e buon lavoro e buon giochi del Mediterraneo, insomma, buoni giochi del Mediterraneo.
0: Buon giochi a tutti, grazie e a presto.
1: Grazie e si conclude qui il nostro spazio dopo il TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se fatti lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New Hit.

Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

eccoli qua, i grandi successi, le belle canzoni che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind, dove riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Siamo nel 1998, Fly Away, Lenny Kravitz. Grande carica, grande forza per una canzone che il quarto singolo estratto da questo suo quinto album, si chiama Five, questo lavoro, la canzone poi ha ridefinito quella che è la sua carriera e gli è valsa, pensate, un Grammy Award nel 1999 come Best Male Rock Performance. Insomma, grande risultato per un artista che poi spesso ritroviamo all'interno di questo appuntamento. State con noi, come sempre un altro grande successo tra mezz'ora perché ritorna l'appuntamento Rewind.

qua un'altra canzone che sa d'estate, sa di caldo. Beh, una Namas è il singolo poi del rapper portoricano Mike Towers, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane. Canzone che poi è stata scelta come singolo ufficiale per la Liga Recap 26 in Spagna, quindi insomma un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo, primi saluti, altra bella novità, eh? Ritorna Samurai J.

altro ritorno importante, tutto italiano per Samurai J, che poi ricordiamo, insomma, con piacere anche l'ultimo Sanremo con Ossessione, che è stato un bel successone, anche se in classifica non è andato benissimo, però devo dire in radio, nelle classifiche ha girato veramente alla grande. Con il produttore Vito Salamanca ha prodotto naturalmente questa nuova canzone, che poi è il terzo singolo da questo suo secondo lavoro, si chiama Amatore, racconto.

quelle che sono insomma le difficoltà di dimenticare una persona, insomma una storia, di chiudere una storia e dimenticare la persona amata, e quella che è la forte dipendenza emotiva legata naturalmente a quella che è una relazione passata. Questo è poi il senso, la linea di questa canzone e di questo bel ritorno di Siamo Ray J. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gilli Nicoletti alla parte tecnica. Viaggiate col sound, quello di Cittadella Radio, ma anche Cittadella TV. Loro si ballano alla grandissima. Another.

0: Avremo un ospite più avanti, intorno alle 18:20. E che ospite questa sera, eh? Ci sarà la nostra Mariella Nava, che poi parteciperà a luglio a questo premio Canti alla Luna a Mottola. Avremo una bella chiacchierata con lei, insomma, su quelli che sono stati e sono i suoi progetti, le sue canzoni. E poi naturalmente faremo anche due chiacchiere su questo premio che avverrà il 21 e il 22 di luglio proprio a Mottola. Insomma, premio Canti alla Luna, ne parleremo intorno alle 18:20. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Eccola qua, un'altra bella novità, altro grande singolo, poi di un artista che abbiamo conosciuto con un bel successo, Fabulous. Sto parlando di Mick, ritorna con Beautiful Freaks, la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche, perché il singolo si preannuncia un altro grande successo, poi presentato in anteprima alla sua partecipazione al programma Saturday Night Live UK, che ha avuto poi grande successo, e devo dire il singolo anche in Inghilterra sta sfondando in quelle che sono naturalmente le classifiche e anche le radio. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit, pronti a regalarvi un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gilles Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

Saluti a Laura, buona serata Laura, mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, noi siamo sul digitale, su questo canale per Puglia e Basilicata, un saluto anche a Paolo, saluti anche a Mauro, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, Anna Rita, ben ritrovata con noi da Taranto, poi mi ha richiesto anche una bella canzone che ti passeremo più avanti, terzetto micidiale devo dire, perché ci sono Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors per una canzone che sicuramente è uno dei bei successi caldi di quest'estate, ben ritrovati, un saluto da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. A proposito di canzoni estive, c'è Karol G con Manu Chao.

0: grande Manu Chao. Beh, ricordiamo tanti bei successi: Clandestino, Me Gustas Tu, Bongo Bo, che è stato praticamente un altro grande hit, un altro grande successo che poi ha girato bene le classifiche. In questo caso, insomma, ha scelto come coppia, devo dire, non solo bella, ma anche la bravissima Karol G con questa Vaiando pure il mondo, che poi tra l'altro dà il titolo anche al tour che vedrà protagonista questa grande artista. Insomma, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Mariella Nava.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Abbiamo con noi oggi una delle firme più eleganti, sensibili, profonde della nostra musica, perché devo dire ha regalato capolavori a se stessa, ma soprattutto ai più grandi artisti della canzone italiana. Ci ha emozionato a Sanremo, ci ha emozionato nei teatri un po' di tutta Italia. Beh, è un immenso piacere di avere con noi questa sera Mariella Nava. Mariella, benvenuta.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, Mariella Nava, che sarà ospite il 21 e 22 di luglio a Mottola, questo bel evento si chiama Canti alla Luna. La serata del 21 sarà dedicata al contest Nuove Proposte, questa nuova iniziativa pensata per valorizzare autori, cantautori, progetti emergenti della scena musicale italiana. Invece il 22 di luglio si svolgerà la serata principale del premio. Allora Mariella, parliamo un po' di te, delle cose che stai facendo, che hai realizzato in questi anni. Beh, ti conosciamo benissimo perché tu hai questa capacità rara, no? Quella di cucire addosso ad altri artisti canzoni perfette. Il riferimento è Spalle al muro di Nato Zero, pezzo iconico, poi anche Per amore di Bocelli. Come ci riesci, Mariella? Cioè, scrivi pensando già alla voce di chi la canterà, oppure sono i brani che scelgono un po' l'interprete?
1: Ma sono prima di tutto fan, sono una fan di questi personaggi di cui hai fatto il nome, e cerco sempre di entrare nel loro mondo, quindi di cantare prima i loro successi, di fare riferimento a proprio quei momenti in cui hanno toccato gli apici anche delle loro vite artistiche, per cui dopo cerco di prendere il buono e di essere anche io una conseguenza, cioè, di tutto questo, no? Filtrare attraverso la mia scrittura, la mia penna, e dare qualcosa di mio, ecco, aggiungere qualcosa di mio. Non è semplicissimo, bisogna proprio fare una full immersion, fare proprio una specie, certo, di transfer, certo.
0: Senti, c'è un aneddoto. Spesso. Un aneddoto, un momento in studio, anche una telefonata magari con uno di questi grandi artisti della musica che ricordi ancora oggi con il sorriso, con particolare emozione?
1: Beh, sicuramente la prima volta in cui ricevetti la telefonata di Gianni Morandi, che mi annunciava di aver raccolto bene la mia canzone, perché ancora ero una ragazza che sognava di entrare nel mondo della musica, quindi non ero ancora per niente certa di saperlo fare, di poter accedere, no? Di poter bene. Superare quell'esame. E invece dopo quella cassetta che gli mandai con dentro Questi figli, il brano che insomma lui appunto cantò, insomma attendevo quella telefonata che arrivò e sentì da quella parte, dall'altra parte del telefono, che c'era proprio lui, e dovetti aspettare un po' prima di poterci credere, però bene. È stato bello.
0: Allora abbiamo con noi questa sera, con grande piacere, in diretta Mariella Nava, che sarà ospite al premio Canti alla Luna il 21 e 22 di luglio a Mottola. Senti, tu hai vissuto naturalmente il Festival di Sanremo sia come interprete, perché poi sei stata premiata dalla critica, ma anche come autrice. Quale veste ti dà più adrenalina, Mariella?
1: Guarda, sono due adrenaline egualmente valide e forti dentro di me. Cioè, una è bella perché il fatto di scrivere per qualcuno poi ti mette nella condizione di meravigliarti ogni volta, no? Di sentire aggiunta anche l'interpretazione, quindi quel valore che l'interprete sa dare a qualcosa che tu hai creato, quindi è bello, no? È sempre sorprendente. E poi, vabbè, l'adrenalina di cantare qualcosa tipo Sanremo, andare a Sanremo con una gara. Io sono, il più delle volte ho presentato le cose in cui credevo molto lì, e quindi questa è una situazione che poche altre manifestazioni riescono a darti, a offrirti, cioè proprio la misura di te, la misura di quello che tu puoi tenere sotto controllo, della tua volontà, del tuo impegno, della tua capacità, dell'amore per il pubblico che hai, e viceversa, quello che ricevi dal pubblico. Quindi è sempre molto molto bello come evento, come situazione.
0: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie di Mitch.

0: Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile, ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi e cosa vi siete regalati a vicenda, umanamente e artisticamente, in questo viaggio insieme?
1: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto nel 1920. Nel 2020. Però, insomma, quando poi ci siamo trovate anche a casa isolate, eravamo sempre unite, sempre lo stesso connesse, e ci dicevamo tante cose, e lo stesso non ci siamo fermate. Abbiamo creato questo disco Trialogo, che praticamente ci ha fatto sentire vive e unite ancora di più, come donne, anche in quel periodo in cui tutti quanti erano un po' in casa, nelle case, nella condizione del lockdown, esatto. Quindi tutti quanti eravamo sempre così nell'attesa del venire di nuovo fuori e poter essere di nuovo produttivi, e quindi noi ancora di più. Noi avevamo questo progetto appena nato e lo coccolavamo dentro le nostre speranze, dentro le nostre visioni. E poi è successo, insomma, è uscito questo disco, l'abbiamo pubblicato, abbiamo potuto continuare a fare un po' di spettacoli insieme. Insomma, è stato molto bello questo tenerci unite e darci forza.
0: Senti, Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla, è la musica, ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio, non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo, oltre la musica, non entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
1: È un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico. Quindi mi ha detto: io però voglio che tu sia la colonna sonora e mi accompagni da quando io concepisco questo figlio, c'è la gestazione dentro di me, e poi lo metto al mondo, lo nutro e lo preparo ad una vita che spero sia quella più onesta, più sana, più corretta. E invece alla fine scopre, insomma, questa grande delusione, a questa brutta realtà davanti ai suoi occhi, e mi ha portato ad essere un'amica sua a cui confida tutto questo, e io in un certo momento rappresento appunto questa amica che la rassicura e dice: guarda, dovrai superare questo periodo, dovrai capire che non è colpa tua, perché sì, ci può essere una partecipazione di colpa sicuramente nell'atto dell'educazione di un figlio, dell'allevarlo nel modo più giusto, ma non si può dare la responsabilità solo ai genitori per forza, insomma. Quindi questo aspetto che io ho è un aspetto molto importante, no? All'interno della nostra rappresentazione.
0: Spettacolo intenso con una colonna sonora meravigliosa, insomma, scritta dalla nostra, dico nostra, Mariella Nava, perché tu sei di Taranto, quindi uso
1: fate
0: questo
1: bene,
0: termine.
1: Fate bene,
0: ti sentiamo nostra, Mariella. Che sarai ospite
1: e io
0: poi.
1: Io mi sento vostra.
0: Bene, tu sarai ospite il 21-22 di luglio a Mottola, come spesso ricordato, questo evento Canti alla Luna. Beh, devo dire, già questo nome evoca un po' qualcosa di magico, di notturno, no? Quasi ancestrale. Senti, che tipo di energia ti aspetti da questo palco e che valore ha per te cantare magari sotto le stelle e con un pubblico che cerca magari una sorta di poesia in quella serata?
1: Cantare, come hai detto tu, per il mio pubblico, perché io sono vostra, è per me tornare a casa, tornare alle mie radici, tornare alla mia famiglia, tornare ai miei ricordi, toccarli di nuovo con mano, sentire quell'aria, quell'atmosfera, sapere che parte di quel pubblico è dentro di me e viceversa, quindi è questo che mi nutre, insomma, che mi fa sentire forte e bene. È una grande emozione ogni volta, davvero.
0: Tu poi, tra l'altro, sei stato anche spesso madrina, giurata, direttrice artistica, insomma, in molti contest. Quando ti siedi in giuria, Mariella, per valutare un po' i ragazzi che partecipano a questi contest, qual è la prima cosa che cerchi in un artista emergente? Insomma, l'intonazione, l'originalità, o anche qualcosa, qualche guizzo speciale che magari non ti aspetti da questi giovani artisti?
1: La personalità, l'identità forte, diversa, ecco, la differenza rispetto a tutto quello che già c'è, perché quello che c'è esiste già, quindi per ritagliarsi uno spazio nuovo, un posizionamento preciso, bisogna cercare questo, ed è il consiglio che do sempre a tutti: non omologarsi a quel che c'è.
0: Senti, noi però siamo in un'era particolare, l'era dell'intelligenza artificiale, delle canzoni usa e getta, no? Degli algoritmi. Non temi che si perda un po' quell'anima nella creatività, nella scrittura anche di un testo?
1: Sicuramente l'intelligenza artificiale è uguale per tutti, usa gli stessi algoritmi, quindi più si personalizza tutto quello che si vuol far fare a lei, cioè più si danno indicazioni precise di chi si è, di cosa si vuol dire, e più ci si può avvicinare a quei grandi capolavori che conosciamo della musica. Però è sempre difficile, è sempre meglio partire da noi. È un po' come i computer, no? Che abbiamo ormai inserito nella produzione, ci aiutano, ci vengono un po' in assistenza a quello che si fa, ma la creatività è nostra, deve essere nostra, la ricerca deve essere nostra, non si trova loro se non aguzziamo, certo, la vista, certo, e non cerchiamo di fare luce lì dove può essere, non c'è.
0: Allora, noi siamo in chiusura di questa bella chiacchierata con Mariella Nava, che vi ricordo sarà protagonista a Canti alla Luna a Mottola il 21 e 22 di luglio. Come sarà l'estate di Mariella Nava?
1: Sarà in musica, in giro, nei concerti. No, quasi mai mi dedico alle vacanze, però devo dire che l'unico mare che veramente mi attira, mi attrae, a cui non so dire di no, è proprio il nostro, quindi qualche bagno,
0: bellissimo,
1: magari,
0: certo,
1: me lo vengo a fare.
0: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato nella cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
1: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi, se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare, insomma, insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
0: Allora, Mariella Nava sarà ospite, vi ricordo, Canti alla Luna, questo evento che si terrà il 21 e 22 luglio a Mottola. La serata del 21 ci sarà questo contest Nuove Proposte, il 22 di luglio invece si svolgerà la serata principale del premio, quindi ospite ci sarà la nostra Mariella Nava. In chiusura c'è questa bella versione della Cura di Franco Battiato, realizzata naturalmente da Mariella, che noi salutiamo e ringraziamo per essere stata con noi, per aver naturalmente fatto con noi questa bella chiacchierata. Grazie Mariella.
1: Grazie, ci vediamo. Ciao. Grazie.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Siamo in Zola New Hit, come sempre le belle novità, le canzoni nuove che vi proponiamo e vi lanciamo e che ritroveremo, come dico sempre, in quella che è la nostra programmazione, le nostre classifiche. Alex Warren, beh, lo abbiamo conosciuto con altri bei successi. Passenger è la nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

singolo leggendario, bellissimo, di questo grande gruppo R&B, i Soul to Soul, gruppo britannico che nel 1989 uscirono insomma con questa pietra miliare, insomma questo grande inno R&B di fine millennio, insomma, che ha avuto un grandissimo successo. Back to Life si chiama la

Fai questa sera la canzone di Noemi, saluti a Valeria, questa volta mi scrive dalla provincia di Taranto. Ciao Valeria, grazie per i tuoi messaggi, naturalmente per i bei complimenti insomma che ci hai fatto. Un saluto anche a Maurizio, buona serata. Marco, grazie anche a te per la preferenza, ben ritrovato col nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, devo ringraziare come sempre quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, e grazie anche naturalmente agli amici della replica che come sempre ci seguono in tarda serata. Gilli Nicoletti, ti ringrazio. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete vi aspetto domani alle 17 puntuali con Driving.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Buonasera, benvenuti. Nuova puntata di Rosso di Sera, nel corso della quale noi parleremo di giovani e di anziani. Uno sguardo dunque a quelle fasce d'età particolarmente esposte a delle fragilità di carattere diverso. Io per parlarne sono in compagnia dell'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buonasera.
3: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
2: E dunque, è vero che abbiamo una società nella quale, una società che invecchia sempre più, una società che fa registrare sempre un numero maggiore di persone anziane, quindi una società sempre più anziana, ma è vero anche che abbiamo un assoluto bisogno, quello di guardare con attenzione quelli che sono i bisogni della fascia dei giovani, degli adolescenti. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo da tutta una serie di fatti di cronaca. Noi a Taranto purtroppo siamo reduci da un episodio gravissimo, un fatto di cronaca di sangue gravissimo. Parlo ovviamente di quello che è accaduto il 9 maggio scorso nella piazza della Città Vecchia, in piazza Fontana. E partiamo da questo, ma partiamo anche da una serie di altri fatti e episodi che ci fanno pensare che c'è bisogno di uno sforzo maggiore da parte di tutte le agenzie educative, uno sforzo maggiore da parte del comune, degli enti pubblici intanto.
3: Assolutamente sì, purtroppo il disagio giovanile sta colpendo tutto il territorio nazionale, è un fenomeno che si sta divulgando e di conseguenza stanno aumentando anche la devianza minorile. Taranto, già prima del 9 maggio, aveva una vision ben precisa. Anche grazie all'opportunità del Just Transition Fund, ha candidato un immobile nel quartiere di Città Vecchia, creando il primo hub per il contrasto della povertà educativa, disagio giovanile e dei nuovi bisogni emergenti che riguardano soprattutto le famiglie con i minori. Questo perché è avvenuto a seguito di una raccolta dati, quindi di una lettura del territorio. Sono molto orgogliosa del lavoro che è stato svolto dal mio assessorato. Purtroppo il fatto di cronaca ci ha fatto comprendere che puntare sui giovani, sui minori e sostenere contemporaneamente i genitori sarà il punto di forza del nostro territorio. E tra l'altro abbiamo richiesto un tavolo tecnico operativo permanente con le autorità giudiziarie, terzo settore, enti ecclesiastici, associazioni e scuole, perché solo in sinergia si può fronteggiare un fenomeno così importante.
2: Ecco, importante capire innanzitutto qual è la fotografia del territorio, quali sono i bisogni di questo territorio, i bisogni maggiori. In quella particolare circostanza parliamo di quello che è accaduto sempre nella Città Vecchia, si tratta di un contesto particolare, ce lo siamo detti, lo ha detto la stessa procuratrice nei giorni degli arresti, ha detto che si trattava di giovani che avevano trascorso tutta la notte per strada, era la notte della festa patronale di San Cataldo, avevano trascorso la notte per strada, la mattina, le prime ore dell'indomani, erano ancora per strada alla ricerca di una vittima. Quindi cosa significa?
3: Della persona più vulnerabile.
2: Della persona più vulnerabile. Significa che il divertimento è, equivale alla prevaricazione, quindi un fatto assolutamente educativo.
3: Assolutamente, perché sicuramente se questi ragazzi avessero avuto degli impegni e un'educazione dietro, genitori maggiormente più presenti, anche perché parliamo di 14 anni alle 5 del mattino per strada, quindi vuol dire che In quella notte i genitori non erano consapevoli cosa stava accadendo e come stavano agendo i propri figli. E, cosa ti devo dire, Deborah? È un periodo particolare. I ragazzi sono fragili e da un'altra parte particolarmente violenti e aggressivi. Questo sta accadendo ai giovani ma anche agli adulti. La violenza ha diverse forme, oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di violenza digitale perché è un nuovo fenomeno e dobbiamo educare i ragazzi e molto spesso anche gli adulti, Deborah, credo, perché devono dare anche loro il buon esempio.
2: Non è facile essere genitori oggi, è forse più difficile di prima. Questa cosa ci riguarda tutti, quindi
3: assolutamente riguarda
2: bene.
3: Tutti, Deborah. Non a caso vogliamo potenziare il centro servizi famiglie, vogliamo istituire una nuova figura che è l'assistente materna, perché noi mamme ci preparano tanto per il momento del parto, ma nessuno ci affianca dopo il parto. Ecco, tu pensa a quelle donne che, mamme, giovani, la prima esperienza e non hanno una rete familiare intorno. Ecco, noi vogliamo una nuova figura, quindi che accompagna, affianca le mamme in un momento delicato della loro vita.
2: Ecco, noi tra qualche minuto raggiungeremo in videocollegamento un assistente sociale del comune di Taranto, la dottoressa Antonella Scalone, per capire cosa significa, insomma, fare tutte queste cose quando ci si cala proprio nella realtà. Intanto, il primo anno di amministrazione, il primo anno di questo assessorato, cosa ha trovato l'assessore ai servizi sociali?
3: Molta trascuratezza, quindi stiamo ancora cercando di recuperare alcune scelte errate del passato, mi assumo tutta la responsabilità.
2: Anche andando incontro a scelte impopolari, ricordo che ci sono stati dei malumori legati ad una scelta.
3: Sì, i centri estivi, a me piace responsabilizzare i genitori, ecco, le famiglie vanno responsabilizzate. Perché rappresentano delle figure di riferimento per i giovani. Tra l'altro a settembre ci sarà anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie per l'obbligo scolastico. È aumentata l'inadempienza scolastica e quando c'è inadempienza scolastica di conseguenza c'è povertà educativa, devianza minorile, perché in qualche modo devono occupare il tempo questi ragazzi. Quindi dato che molti nuclei sono beneficiari di sostegno ADI, l'assegno di inclusione, Taranto è una delle prime città in Italia dove ha un numero alto di beneficiari, credo che sia necessario ricordare a tutti i cittadini che quando sottoscrivono il patto di inclusione, tra cui la frequenza scolastica del minore, da settembre ci saranno maggiori controlli e lì dove con le scuole e con le autorità giudiziarie ci accorgeremo che non viene rispettata la legge ma anche rispettato il patto di inclusione, saranno segnalati agli enti preposti, perché si rischia di ricevere la sospensione del beneficio economico.
2: Bene. Dunque, io non so se siamo pronti con il collegamento, il videocollegamento è pronto, ci conferma il collega Antonella Scalone, la dottoressa Scalone, assistente sociale. Buonasera, benvenuta.
4: Grazie, buonasera, grazie per l'invito.
2: Eccoci. Dunque, parlavamo della necessità di calare tutto quello che ci siamo dette nel concreto. Cosa significa aiutare concretamente le famiglie? In che modo si possono aiutare concretamente le famiglie e i genitori, soprattutto in questo ruolo, in questo compito che facile sicuramente non è?
4: Sì, calarsi vuol dire accompagnare le famiglie nel percorso educativo e nel percorso della crescita dei figli. Spesso le famiglie sono sole, però possono chiedere aiuto alle istituzioni. Il nostro appunto intervento, il nostro ideale sarebbe quello di intervenire in maniera preventiva, precoce, per evitare situazioni di disagio e poi la devianza minorile. Come lo facciamo? attirando la rete dei servizi sociali, la rete dei servizi sanitari che sono presenti sul territorio, il sostegno scolastico e il terzo settore. Terzo settore che è fondamentale per noi e offre un grande supporto alle risorse ed è una vera e propria risorsa che il territorio ci offre. E chiaramente l'intento appunto è quello di intervenire in maniera precoce. Noi lo facciamo e quindi cioè, ci può essere da parte delle famiglie un accesso spontaneo oppure noi seguiamo i minori attraverso il mandato istituzionale dell'autorità giudiziaria.
2: Parlavamo poc'anzi con l'assessora della povertà educativa, della necessità in questa fase storica, che ovviamente non riguarda solo il territorio di Taranto, necessità di essere un po' più attenti, di robustire questa rete che è costituita appunto dalla famiglia, la scuola, le associazioni, gli enti pubblici. E secondo lei a che punto siamo in questo
4: punto? Ecco, certo, noi offriamo un'opportunità di crescita educativa, un'opportunità di crescita culturale e lo facciamo attraverso i centri di aggregazione, attraverso tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione delle associazioni, ma anche delle famiglie, proprio perché le famiglie e la genitorialità possa essere supportata nel migliore dei modi. In questo modo si tenta di investire, come dire, nei minori e quindi di investire nel futuro della città.
2: Io approfitto della presenza della dottoressa Scalone anche per anticipare quello che sarà poi l'argomento di cui parleremo dopo. Attenzione rivolta adesso alla terza età, lo dicevamo in apertura, la nostra società diventa sempre più costituita da anziani, quindi i bisogni sociali di questo territorio, come di tanti altri territori, spesso corrispondono con i bisogni di una società anziana.
4: Certo, gli anziani... Posso?
2: Prego.
4: Sì, un argomento a me particolarmente caro, quello degli anziani, perché nella quotidianità mi occupo appunto dell'invecchiamento attivo, così denominato. Bene, noi si interviene con le politiche sociali anche a livello nazionale, sono quelle comunque di evitare l'isolamento degli anziani, ed è quello di offrire servizi di prossimità, questo per mantenere l'anziano nel proprio ambiente domestico. Quindi interventi domiciliari che favoriscono appunto la nostra presa in carico, interventi non solo sanitari, ma interventi anche sociali, che possono anche favorire la relazione sociale. E il comune però, dobbiamo dire che i nostri servizi, il servizio sociale interviene anche rispetto alla integrazione delle rette per quegli anziani che sono comunque inseriti in strutture, laddove questi non sono autonomi al pagamento. Dobbiamo dire che anche recentemente abbiamo concluso l'istruttoria dei buoni di servizio regionali, che sono un potenziamento ai nostri servizi domiciliari e anche all'inserimento di anziani e disabili in centri di giorni. Volevo dire che c'è un aspetto, una progettualità che mi è particolarmente cara ed è quella che riguarda l'approccio intergenerazionale, cioè momenti e spazi di confronto minori e anziani. Il Comune di Taranto l'ha già portato avanti 2 anni fa attraverso il servizio civile e sono stati appunto offerti dei momenti, degli spazi di confronto tra minori e anziani. Un momento in cui c'è stato proprio un confronto tra generazioni e anche uno scambio di quelle che potevano essere le competenze, le esperienze, i sogni e i bisogni di entrambi.
2: Ecco, un'ultima domanda velocissima. Se dovessimo dare delle indicazioni pratiche sia ai genitori che sono in difficoltà con gli adolescenti, sia agli anziani che hanno bisogno appunto di punti di riferimento. Non so, possiamo dire di raggiungere delle sedi del comune, possiamo dare dei numeri di telefono, cosa possiamo fare?
4: Intanto, certo, noi abbiamo lo spazio del segretariato sociale, che è lo spazio, come dire, il primo approccio avviene, e gli uffici sono dislocati in via Ancona, però tutti possono poi fare riferimento sia ai servizi minori e anziani, le non autosufficienze in genere, presso la nostra direzione dei servizi sociali in via Lazio 45.
2: Bene, grazie alla dottoressa Antonella
4: Prego,
2: Scalone,
4: grazie a voi.
2: assistente sociale
4: Grazie.
2: del Comune di Taranto. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento. Noi
4: Grazie, buonasera.
2: torniamo in studio e come sempre questa trasmissione non è soltanto un modo per approfondire determinati argomenti, ma è anche una finestra sui fatti di cronaca che sono accaduti nelle ultime ore. Ed in particolare, va detto che il pomeriggio è stato caratterizzato da due importanti incendi. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio lungo la statale 172 tra Martina e Taranto, nei pressi dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal caldo hanno già distrutto diversi ettari di vegetazione. Potete vedere appunto questa camera car di questo pomeriggio che registra i momenti dell'incendio dalla strada. Dunque, una densa colonna di fumo, come potete vedere, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche i volontari della Protezione Civile, un elicottero regionale e un Canadair per contenere il rogo. Presenti anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità. Ma nello stesso momento c'è stato un altro incendio che questa volta ha interessato invece il territorio di Massafra, in contrada Cernera, nella zona vicina al bosco. Ovviamente le forze dei vigili del fuoco si sono divise tra i due incendi per domare le fiamme, per evitare che arrivassero a conseguenze più gravi. E nel servizio che vi stiamo per proporre parliamo proprio di questo, della maggiore intensità di lavoro, del superlavoro a cui sono chiamati i vigili del fuoco in questo momento, da una parte, e della carenza di personale dall'altra, carenza di personale, carenza di mezzi. Per quanto riguarda le unità, sappiamo che su Taranto, presso il comando provinciale di Taranto dei Vigili del Fuoco, ci sono almeno 50 unità in meno. Ma seguiamo Federica Pompamea.
5: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
6: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGIL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa a serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
5: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
6: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma nella convenzione antincendio

0: schivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
1: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
2: Torniamo in studio, quindi carenza d'organico per quel che riguarda i vigili del fuoco, ma la carenza d'organico in questa città, in particolare nel settore, mi viene in mente, sanitario, è diventato veramente un problema. Che situazione c'è invece per quel che riguarda i servizi sociali?
3: L'obiettivo è raggiungere i livelli essenziali dell'EPS, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, e il prossimo anno è previsto un concorso per 6 assistenti sociali e 2 mobilità, mentre a breve attraverso fondi ministeriali arriveranno 15 nuove unità, in quanto il governo ha puntato su ampliare le figure all'interno degli ambiti, quindi arriveranno amministrativi, figure educatori, psicologi e pedagogisti.
2: Ecco, torniamo al discorso relativo invece adesso agli anziani. Abbiamo già affrontato con la dottoressa Scalone per quel che riguarda i servizi effettivamente attivi. Qual è la fotografia del nostro territorio per quel che riguarda la terza età?
3: Allora, gli anziani stanno aumentando, si sta allungando la vita e quindi necessitano di servizi. Probabilmente il fenomeno più diffuso è l'isolamento sociale, in quanto molti anziani si trovano soli perché i figli o sono impegnati nello svolgimento di attività lavorative o purtroppo non sono presenti sul territorio. Però in compenso ci siamo noi, ci sono i nostri servizi domiciliari, ma ci sono anche i nostri CAS, i centri di aggregazione sociali. Ne abbiamo 3, uno in Piazza Grassi, Via Lago di Varano e Piazza Catanzaro. Risultano 900 iscritti, sta aperto sia di mattina che di pomeriggio e svolgiamo diverse attività, quindi c'è il supporto psicologico, l'educatore, l'animatore, si fa attività fisica, ma soprattutto si sta insieme.
2: Ecco, è importante anche dare queste indicazioni, questi riferimenti sul territorio, perché chi magari in questo momento è disorientato sa che può rivolgersi presso determinate sedi appunto comunali. Siamo nel pieno ormai di questa estate 2026 intanto e l'emergenza caldo è un problema per molti, soprattutto per le persone anziane.
3: Assolutamente sì, abbiamo già avviato un percorso in sinergia ovviamente con l'ASL che ci ha dato i dati, le giornate, i quartieri più caldi del territorio. Lo sai qual è il quartiere più caldo di Taranto? Io non immaginavo, ma è Lama San Vito Talsano.
2: Strano, verrebbe da pensare una zona un po' più centrale, no?
3: Assolutamente, perché col fatto che ci sono pochi palazzi alti, quindi c'è poca ombra, risulta il quartiere più caldo della città. Città Vecchia risulta il quartiere più fresco, risultano 8 gradi in meno rispetto agli altri quartieri, e il quartiere dove c'è più esposizione al rischio perché è più popolato dalla fascia anziana è Monte Granaro, Tre Carrare Solito, e quindi stiamo già avviando un percorso per l'emergenza caldo, non solo dando informazioni agli anziani anche attraverso i nostri servizi domiciliari, ma stiamo preparando una novità per i nostri anziani in sinergia con diverse realtà del territorio, profit e non profit. Spero che andrà bene, ma soprattutto saranno giornate di riferimento per i nostri concittadini, che sono una risorsa per il nostro territorio.
2: Bene, un concetto che lei richiama spesso è quello della prossimità. Intanto questo concetto ci piace, ma in concreto a cosa si riferisce?
3: Io credo che è giunto il momento che siamo noi, sia istituzioni o professionisti, che dobbiamo andare incontro al cittadino, perché dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione e dobbiamo sensibilizzare anche la cittadinanza a interfacciarsi con noi. E non quando esplode il problema, quando diventa emergenza, ma come punti di riferimento, anche soltanto per consigli o indicazioni. Ho sempre ricevuto molto la cittadinanza perché ho sempre ricoperto il ruolo come assistente sociale. Oggi maggiormente la cittadinanza chiede di confrontarsi con me, che in sinergia con gli altri professionisti presenti in direzione cerchiamo di indirizzare al meglio, ma a volte anche una semplice parola. Sapere che non sono soli è importante.
2: Ecco, ma prima di lanciare un messaggio ai nostri concittadini, io ascolterei un altro servizio che abbiamo realizzato e che abbiamo già proposto nel nostro telegiornale di oggi, che riguarda sempre la carenza di personale, ma questa volta appunto facciamo riferimento all'ambito sanitario. Ci spostiamo nel versante occidentale della provincia di Taranto, esattamente a Castellaneta, e parliamo dell'ospedale San Pio. Attenzione puntata in particolare sul pronto soccorso e su alcuni reparti, come per esempio quello di medicina. Sentiamo.
0: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto-Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso ma non risolutivo contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale, innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
2: Ecco, torniamo a parlare di un argomento che abbiamo sfiorato prima, quello relativo ai centri estivi, una scelta che dicevamo prima poteva apparire impopolare in un certo momento perché comunque andava a scardinare un meccanismo che era ormai radicato. Cosa è successo poi, da quel momento in poi? Come è andata?
3: Allora, c'è stato il boom delle richieste, più di 800 domande. Siamo riusciti a sostenere il doppio delle famiglie degli anni precedenti, ma soprattutto abbiamo lasciato liberi le famiglie di andare, perché avevamo molti quartieri scoperti, di andare nel centro dove rispecchiava di più le loro esigenze, e quindi sia per fascia d'oraria o perché ritenevano opportuno far svolgere esperienze nuove ai propri figli, tipo centri estivi dedicati allo sport, all'arte. E quindi abbiamo ricevuto assolutamente un riscontro positivo. siamo riusciti ad aiutare una fascia grigia di popolazione, quella fascia grigia che non riceve alcun sostegno economico, perché ci sono tanti nuclei avendo l'ISEE basso, ricevono diversi sostegni. Poi ci sono quelle famiglie, a volte superati i 10.000 euro, perché entrambi i genitori fanno piccoli lavori part-time, pagano il mutuo, i fitti, ma che realmente sono in difficoltà, che non ricevono alcun beneficio o sostegno da noi. Ecco, io mi sono voluta dedicare a loro, perché non ci dobbiamo ricordare di loro solo quando devono
2: pagare le tasse,
3: contribuire, ecco, ma credo che ci dobbiamo ricordare di loro anche nei momenti di difficoltà. È il periodo estivo per i genitori che lavorano, perché ricordiamo la misura ministeriale era rivolta, aveva l'obiettivo di sostenere le famiglie per la conciliazione vita familiare e lavoro. In alternativa noi comunque avevamo il supporto della Mediterraneo Village, perché c'è la convenzione, quindi abbiamo inserito tanti nostri minori, avevamo la biblioteca Kids, cioè mai come quest'anno abbiamo ampliato l'offerta durante il periodo estivo. Tra l'altro ci sono i buoni servizi per le famiglie con un ISEE inferiore ai 10.000 euro, che tra l'altro non ti coprono solo il periodo estivo, ma addirittura ti danno sostegno tutto l'anno, e quindi attraverso attività di supporto scolastico e educativo.
2: Ecco, in riferimento a questa fascia grigia, può essere la fascia che rischia di scivolare tra le nuove povertà? Cioè una fascia che quantomeno ha un rischio attuale, che possa indebolirsi dal punto di vista concreto il proprio potere d'acquisto?
3: Assolutamente sì, infatti colgo anche l'occasione per ringraziare e complimentarmi per l'iniziativa della Regione Puglia, il microcredito sociale, che è stata una forma sperimentale scaduta qualche mese fa, che si era rivolta a quelle famiglie. Ti do sostegno, non è assistenzialismo, è opportunità per quelle famiglie che devono affrontare le spese di formazione, quindi l'università dei figli, alcuni lavori all'interno della propria abitazione, ma soprattutto dobbiamo cambiare l'ottica. Il welfare non deve essere assistenzialismo, ma opportunità.
2: Bene, forse è il momento di dare la linea alla regia per la pubblicità. Torniamo tra pochissimo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Rientriamo in studio, andiamo avanti con questa puntata di Rosso di Sera con l'assessora del Comune di Taranto ai Servizi Sociali Sabrina Lincesso. Continuiamo a parlare di altri progetti perché ce ne sono davvero tantissimi. Quello che porta il nome di Care Leavers, di cosa parliamo?
5: Allora, è un progetto dedicato ai ragazzi 18 anni ma che sono inseriti nelle nostre comunità educative. Può capitare che ci sono ragazzi che al compimento dei 18 anni non hanno una rete familiare intorno che si possono occupare di loro per diversi motivi. Noi abbiamo deciso di non lasciarli soli perché in teoria loro dovrebbero lasciare le nostre comunità educative. Abbiamo deciso di candidarci a un bando ministeriale, un progetto sperimentale tra l'altro che noi crediamo fortemente, e di accompagnare questi ragazzi a un percorso di autonomia e emancipazione. E di lasciare, loro sono liberi di interrompere il percorso perché si fa spontaneamente, accettano di far parte di questo progetto quando si sentono al sicuro, quando sanno di potercela fare da soli. Viene affiancato un tutor a loro, dove la cosa bella è che fanno molte cose che non sono abituati, quindi aprire il conto corrente, l'iscrizione a scuola guida, lo SPID, cioè tutto ciò che serve una volta compiuti i 18 anni, corsi di formazione, preparazione del curriculum, alcuni hanno scelto di frequentare l'università. Ecco, noi stiamo lì accanto a loro, molti hanno già iniziato a lavorare, sono orgogliosa di loro. Li conosciamo alcuni da quando sono piccoli e ora vederli uomini e donne che stanno crescendo, spero che loro troveranno il loro posto in questo mondo.
4: Bene, noi a questo punto mandiamo un messaggio ai nostri concittadini. Dal suo punto di vista, cosa si sente di dire in questo contesto, che è un contesto obiettivamente complicato? Taranto non è una città facile, non è in una fase, in un momento facile.
5: Sì, Taranto è una città multiproblematica. Che consiglio do ai miei cittadini? Di non abbattersi, di non isolarsi, di credere ancora sul nostro territorio, ma di credere anche in se stessi. Noi purtroppo abbiamo una mentalità operaia, ecco, dovuta dalle generazioni precedenti, non siamo molto smart, non abbiamo una mente imprenditoriale. Soprattutto le nuove generazioni suggerisco di trovare il coraggio di credere in se stessi e nella nostra città, che ha tanto potenziale e noi abbiamo bisogno di loro.
4: Grazie all'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, per essere stata con noi in questa parte di Rosso di Sera. Grazie per la sua disponibilità, la linea va alla regia perché vediamo insieme un servizio relativo ad un convegno sul vino. Ritorniamo subito dopo con l'avvocato Luisa Sibilla. A tra poco.
6: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus dell'incontro incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
7: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
6: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'agricoltura Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
7: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
4: Con noi in studio per questa parte di Rosso di Sera l'avvocato Luisa Sibilla, benvenuta, buonasera.
8: Buonasera, grazie per l'invito, innanzitutto è un piacere stare con voi stasera.
4: Noi partiamo da un fatto di cronaca, il fatto di cui parliamo, di cui dobbiamo continuare a parlare continuamente, ma non è l'unico fatto, quello è il fatto più grave. Noi come organi di informazione siamo chiamati ogni giorno a testimoniare tante altre storie che sono magari più piccole, ma che raccontano di giovani in difficoltà, che però sono violenti. Ci sono giovani che vengono trovati in possesso di armi, di piccoli coltelli, piccoli, non troppo piccoli coltelli, a volte anche armi più importanti, ma non dimentichiamo che proprio il fatto del 9 maggio è stato perpetrato proprio con un'arma di questo tipo. La cultura, la non cultura della violenza, cosa sta accadendo?
8: La non cultura della violenza adesso, in questo momento storico, sta dilagando e sta strabordando, perché, Deborah, purtroppo oggi assistiamo a dei fatti di violenza particolarmente gravi e particolarmente efferati, che vedono come protagonisti non soltanto ragazzi che vivono in condizioni di disagio, perché purtroppo una volta determinate situazioni accadevano soltanto in contesti di grave disagio familiare e sociale, erano più prevedibili. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. Probabilmente tutto ciò è frutto di un crollo a livello di valori culturali ed umani, che mi dispiace dirlo, ma in grossa parte proviene anche dalla diffusione dei mezzi di comunicazione quali social, perché i social, attraverso soprattutto una serie di TikTok, quelli che vengono chiamati insomma TikTok, lanciano dei messaggi fortemente allarmanti e di grandissima violenza. Basti pensare che ci sono una serie di TikTok che i ragazzini, anche molto piccoli, parliamo anche di ragazzi di 9, 10 anni, 11 anni, si mandano gli uni con gli altri, TikTok nei quali si inneggia la violenza e addirittura si suggerisce come poter commettere un fatto che per loro è un fatto, diciamo, di scarsa rilevanza, ma in realtà diventa poi un fatto reato di una gravità assurda che può compromettere la vita di una persona. A me molto spesso capita di avere a che fare, per la mia attività professionale, con ragazzini e con genitori ai quali dico: bisogna stare attenti, perché purtroppo il passo dal tribunale per i minori al tribunale ordinario in questi contesti diventa facilissimo. Il modello educativo non c'è più ormai.
4: Quindi siamo chiamati a rivedere i meccanismi anche di comunicazione. Mi viene da pensare ai nuovi reati, ai reati che vengono perpetrati proprio attraverso i social, attraverso la tecnologia. Quindi la tecnologia che può essere a questo punto sia causa in un certo qual modo di determinati atteggiamenti perché permette di veicolare questi messaggi di violenza, ma che è anche strumento.
8: È anche strumento. E disse un illustre magistrato in una sua intervista diversi anni fa: se la scuola e la famiglia, o meglio la famiglia e la scuola, fanno bene il loro lavoro, non si creano situazioni di questo genere. Cioè, diceva questo magistrato, noi non abbiamo bisogno di intervenire come autorità giudiziaria per risolvere determinate situazioni nel momento in cui c'è la famiglia e la scuola. Devo dire la verità. In alcuni contesti, forse il dilagare di questo utilizzo nefasto dei social supera anche quello che può fare la famiglia e quello che può fare soprattutto la scuola.
4: Quindi non è detto?
8: Non è detto. Non è detto, perché adesso anche i ragazzini più piccoli hanno la possibilità di avere un telefono cellulare, di iscriversi a tutti questi social, anche molte volte mettendo dei dati anagrafici sbagliati, quelli dei genitori. E il dilemma della famiglia è anche questo. Che faccio? Gli nego la possibilità di avere il telefono e lo escludo dai gruppi scolastici dei vari amici? Oppure gli do il telefono con il rischio che possano succedere, anche ci possa essere un utilizzo sbagliato del cellulare. Allora faccio un esempio molto banale, ma che oggi è fortemente ricorrente. Io ricordo che quando ho iniziato la mia attività professionale, ormai tantissimi anni fa, mi occupavo presso il Tribunale per i minori, come difensore dei minori, mi occupavo principalmente di vicende legate a piccoli furti, il furto presso il centro commerciale, c'era qualche piccola rissa, e tra i ragazzi, diciamo, che abitavano in contesti sociali più elevati, capitava di frequente che ci potesse essere quella che veniva definita la bravata. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. La maggior parte dei reati che noi trattiamo dinanzi al Tribunale per i minori sono reati che vedono protagonisti i minorenni per vicende molto più gravi. Quindi parliamo di stalking attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso i social, parliamo di revenge porn e parliamo di tante altre situazioni ben più gravi, atti di bullismo commessi attraverso i social. Quindi abbiamo una dimensione completamente diversa oggi al Tribunale per i minori. Non esiste più il furtarello, non esiste più la scazzottata tra amici che finisce male. Esistono queste tipologie di reati.
4: Possiamo fare riferimento ora a quello che è il limite tra l'imputabilità, la non imputabilità, l'età?
8: Certo.
4: Cosa cambia? Come viene trattato un reato che viene commesso da un ragazzino che magari non ha ancora 14 anni piuttosto che un sedicenne?
8: Sì, un ragazzo che non ha ancora 14 anni viene trattato come infraquattordicenne. E quindi per la legge non è imputabile, perché il codice stabilisce che fino all'età di 14 anni un soggetto non è ritenuto imputabile e quindi non può essere sottoposto a un processo penale. Si ritiene che il ragazzino fino a 14 anni non abbia per sé maturità per potersi rendere conto di aver commesso un fatto reato. In questi casi che cosa succede? Il pubblico ministero ovviamente è tenuto a recepire la notizia di reato e a iscriverla sul registro generale notizia di reato presso la procura del tribunale per i minorenni. Però poi che cosa succede? Non potendo procedere, perché si tratta di un infraquattordicenne, si procede con una camera di consiglio, con un provvedimento emesso in camera di consiglio che prevede una sentenza emessa dal GIP di non luogo a procedere, poiché trattasi di soggetto infraquattordicenne.
4: Ma viene trattato in che maniera?
8: Ma viene trattato perché correttamente la procura poi trasmette gli atti al tribunale, per i minorenni, diciamo il tribunale civile per i minorenni, che si occupa poi dell'aspetto relativo al al disagio di questo minore.
4: La rieducazione.
8: E quindi alla rieducazione, perché poi fondamentalmente il procedimento dinanzi al tribunale per i minori, ancora di più rispetto, insomma, a quella poi che è l'espiazione della pena per i maggiorenni, che comunque tende alla rieducazione, ma nel procedimento dinanzi è proprio, è quello proprio, è la strada principale da percorrere. E quindi in questo caso si creano poi una serie di canali che vedono coinvolti i servizi sociali, innanzitutto, che cominciano a monitorare sia il minore che la famiglia del minore. E che cosa accade anche in questo caso? Che purtroppo noi che cosa abbiamo verificato molto spesso? Abbiamo tanta resistenza da parte delle famiglie. Non

0: rispetto né dell'autorità né dell'autorevolezza, perché i genitori, soprattutto, mi dispiace dirlo, le persone di livello culturale e sociale cosiddetto più elevato rispetto alle persone più umili che vivono in un contesto diverso, hanno più arroganza da questo punto di vista. Dicono all'avvocato quello che l'avvocato deve fare e spiegano all'avvocato che il figlio non ha fatto niente perché sono ragazzate, anche di fronte a situazioni di una gravità, di una violenza, di una ferocia.
1: Violenza.
0: Normalizzano la violenza, normalizzano la cosa più grave, il mancato. La mancanza di rispetto nei confronti dell'essere umano, perché che sia una ragazza della quale si pubblica un video in costume da bagno o piuttosto anche un video mandato magari per leggerezza senza la biancheria intima o in biancheria intima, o che si pubblichi un video nel quale si insulta e si raccontano vicende private di altri ragazzi, si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dell'essere umano.
1: Io ci tengo molto a far riferimento ad un particolare segmento dei reati, è quello che riguarda la violenza di genere, e mi domando quanto i ragazzi sono consapevoli della gravità di quello che accade, quanto affrontano con altrettanta leggerezza anche questa parte di reati, quanto è sentito?
0: È sentito molto poco, credo, nonostante si cerchi anche attraverso proprio le istituzioni, attraverso le attività svolte anche dagli avvocati, dalla Camera Penale, della quale io faccio parte, e faccio parte della commissione che si occupa delle pari opportunità, e quindi siamo coinvolti anche in questo tipo di lavoro a livello nazionale. Però ho sentito molto poco questo, cioè è molta più forma che sostanza, perché fino a quando si tratta di fare un discorso di natura generale, anche i ragazzini ti danno quelle informazioni che recepiscono attraverso l'ascolto del discorso degli adulti, oppure attraverso il racconto dell'ascolto della televisione o dei video che vengono pubblicati sui social. In buona sostanza poi ci rendiamo conto che di quanto si parla e di tutto ciò che si dice ben poco viene recepito, perché altrimenti poi non sarebbe esplosa in maniera così poderosa tutta questa violenza esercitata attraverso i social. Ripeto, faccio riferimento proprio al vissuto. A me piace, non mi piace parlare, non amo parlare in maniera empirica, mi piace parlare di dati di fatto, di quello che noi viviamo nelle aule del tribunale, che sia il tribunale ordinario, che sia in particolar modo come nel caso in cui, insomma, nel caso di ragazzini e di fragilità legate alla minorietà, nel tribunale per i minori non c'è resipiscenza. Non c'è comprensione del reato, non c'è comprensione della gravità del reato, e quindi non c'è resipiscenza, non c'è la capacità di far fare loro un percorso attraverso il quale loro comprendono realmente quella che è la portata dell'azione posta in essere, e soprattutto, Deborah, delle conseguenze che hanno quelle azioni, perché poi è quello che noi dobbiamo mettere in evidenza, no? Non è soltanto il fatto reato, come si svolge, ma anche le conseguenze che poi accadono nella vita della vittima, ma anche nella vita dell'autore del reato, perché chi commette un reato del genere, e soprattutto quando è minorenne, è segnato.
1: Facciamo una pausa con un argomento diverso, parliamo di cultura, parliamo di una mostra fotografica che tiene insieme i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Vediamo.
2: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra, Maristella Trombetta,

0: docente di estetica all'Università di Bari.
1: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
0: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
2: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
0: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
3: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP, abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali, ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
4: Bene, abbiamo appena 2 minuti prima del termine di questa nostra trasmissione, un passaggio sul codice rosso, quanto è efficace, quanto sono efficaci le nuove norme, quanto si dovrebbe invece ancora fare. Della cultura non parliamo, parliamo adesso degli strumenti.
5: Parliamo degli strumenti, sì, gli strumenti sicuramente il codice rosso ha dato degli strumenti maggiori, una possibilità maggiore di poter intervenire su questa tipologia di reati. Il problema, Deborah, è sempre lo stesso, che le leggi molte volte le fa chi non vive la realtà del tribunale, la realtà della procura, la realtà delle stazioni dei carabinieri, delle stanze della questura, e quindi in alcuni casi si sono stati creati dei paletti che, piuttosto che accelerare i tempi, a volte li rendono dolorosamente più lunghi, perché poi quella tempistica che riguarda l'interrogatorio, che deve essere l'interrogatorio della persona offesa, che deve essere effettuato entro le 48 ore, molte volte è impossibile poter fare una cosa del genere. E allora che cosa accade? Che nel momento in cui viene in alcuni casi ratificata la querela dinanzi agli organi di polizia, accade che in quel momento l'ispettore che raccoglie la querela debba contattare il magistrato e chiedere al magistrato l'autorizzazione per poter registrare, fare le domande alla persona offesa e registrarla in quel momento. Quindi ovviamente tutto questo che cosa fa? Non accelera assolutamente i tempi, non favorisce molte volte anche la possibilità per la persona offesa di vivere in maniera più serena, perché poi è tutto molto veloce, è tutto istantaneo, anche se devo dire, io ho un'esperienza eccellente nella mia vita professionale con la terza sezione della Questura di Taranto, che si occupa prevalentemente di fasce deboli e si occupa di codici rossi e di reati di natura sessuale. C'è una preparazione da parte di questi funzionari della polizia, che è una preparazione
4: uomini e donne,
5: è una preparazione non soltanto di grande spessore professionale, ma anche di grande spessore umano. E devo dire che per me, come avvocato, è stato ed è tuttora un onore e un privilegio, perché io ho iniziato a lavorare con loro quando la sezione si era proprio creata, e devo dire che quando la persona offesa viene accolta dalle persone giuste, cioè qualsiasi legge, norma scritta, viene superata dalla legge del cuore. Non vorrei sembrare, come posso dire, melenza in questa mia esternazione, però Deborah, i reati che riguardano i reati di codice rosso, i reati che vedono come vittime persone vulnerabili o i reati che vedono come vittime o come autori i minori, io dico sempre, devono essere trattati come se fossero dei neonati, con la cura che si riserva e l'attenzione che si riserva a una creatura appena nata, per cui le persone devono essere prese per mano ed accompagnate. Ovviamente la procura fa quello che può. Dobbiamo considerare che io ricordo l'anno scorso chiesi al procuratore, proprio a seguito di un corso che avevamo iniziato che riguardava il diritto penale della famiglia, chiesi al procuratore dei dati statistici che non amo, ma in questo caso mi servivano, e la dottoressa Pontassuglia molto cortesemente mi disse che i reati di codice rosso, l'iscrizione di notizie di reato per reati di codice rosso erano di circa 1.200-1.300 euro all'anno, tenuto conto che rispetto a altre tipologie di reati, parliamo di reati contro il patrimonio o reati ambientali o reati contro la pubblica amministrazione, cioè si parlava di 80 iscrizioni, di 40 iscrizioni, quindi 1.300 iscrizioni di notizie di reato significa che la procura e gli avvocati e il personale di polizia lavorano veramente tanto su queste situazioni.
4: Bene, sono intanto le 23 minuti, abbiamo sforato il nostro collega
5: della
4: regia. Gisberto Nicoletti sicuramente ci scuserà, ma non era assolutamente il caso di interrompere l'avvocato, soprattutto nel passaggio relativo alla necessità di andare ad umanizzare determinati passaggi, determinati segmenti, soprattutto quando si tratta di determinati reati, ed è bello quando il diritto, che viene concepito come qualcosa di estremamente rigido, si cala appunto nell'umanità. Ed è giusto anche sottolineare quello che è il grande lavoro di tutti coloro che ruotano attorno a questi numeri importanti. Grazie,
5: grazie a lei, avvocato. Grazie per avermi dato la possibilità di parlare di un argomento che io ho molto a cuore. Grazie.
4: Torneremo a parlarne sicuramente presto. Grazie ancora per la disponibilità, grazie ai nostri telespettatori, buona serata.
5: Buonasera.
6: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal Consiglio consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia è che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata la presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità,

0: clima ambiente e clima servizi. Per il momento però si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
1: Sima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari e questo è il nostro modo di operare, perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
0: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
4: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
3: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
4: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
5: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre, nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno,

0: giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Mancanze strutturali non tollerabili e condizioni igienico-sanitarie al limite della decenza. Sono queste le denunce che arrivano dagli operatori sanitari del carcere, dei quali si fa portavoce il consigliere comunale Emiliano Messina. Non ci sono spogliatoi e servizi igienici dedicati al personale sanitario, con conseguente obbligo per gli operatori sanitari di recarsi dalle proprie abitazioni al luogo di lavoro e viceversa indossando la divisa. Una situazione, denuncia Messina, in contrasto con le norme igienico-sanitarie e di prevenzione del rischio biologico. Al carcere intitolato a Carmelo Magli c'è un unico bagno promiscuo che viene utilizzato da circa 30 operatori. Le infermerie sono collocate in ambienti non conformi agli standard di sicurezza, privi di impianti di climatizzazione che portano a inevitabili ripercussioni sul benessere degli operatori e sulla corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari. Il personale infermieristico presso il padiglione Ionio è frequentemente costretto a soggiornare in locali chiusi e anch'essi privi di climatizzazione, con una grave carenza di personale di polizia penitenziaria che non consente di operare in maniera adeguata e in totale sicurezza durante l'apertura delle sezioni detentive. Tutte queste situazioni, denuncia il consigliere comunale, violano la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresentano una grave lesione dei diritti dei lavoratori. Messina ha chiesto un incontro con il prefetto al fine di avviare un confronto che possa portare ad un percorso condiviso per la soluzione delle problematiche. L'attenzione è anche rivolta al benessere dei detenuti, compromesso dai problemi di sovraffollamento e per la mancanza degli affetti, la sensazione di disperazione, l'assenza di aspettative in relazione alla pena da espiare, unita alla incapacità di affrontare lo stress della stessa vita in carcere. Da qui la sollecitazione al sindaco Bitetti per accelerare la nomina del garante dei detenuti, con l'auspicio che venga individuata fra i partecipanti al bando del Comune di Taranto la figura di spessore con il miglior curriculum e con maggiore esperienza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto-Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso, ma non risolutivo, contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale, innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Di Lido Azzurro lo facciamo con Laura Musillo, che rappresenta il comitato dei cittadini della località balneare appena fuori città. Buongiorno Laura Musillo.
3: Buongiorno.
0: E allora, dopo non so più quanti anni, il comune acquisisce le strade di Lido Azzurro, quindi finalmente dovrebbe esserci una manutenzione più attenta delle strade e della viabilità di Lido Azzurro. Dovrebbe essere una buona notizia.
3: Sicuramente una buona notizia, però insomma, per noi ad oggi non è cambiato nulla dal punto di vista dei servizi essenziali, quindi soprattutto impianto idrico e fognante, e soprattutto non avverrà neanche tra un anno, tra 2 anni, cioè noi per ancora svariato tempo comunque non avremo l'acqua corrente potabile, non la vedremo uscire dai nostri rubinetti. Ci sono generazioni intere che sono nate e cresciute qui, che questa cosa per altri normale non l'hanno mai conosciuta, non l'hanno mai vista.
0: Cioè, però vorrei capire una cosa, cioè voi non avete acqua corrente nelle vostre case?
3: Non abbiamo acqua potabile, no, ci riforniamo dalle fontane pubbliche, dalle 4 fontane pubbliche che sono nel quartiere. Quindi c'è un tronco principale che circonda il quartiere Tra l'altro adesso con le temperature che si alzano, insomma, le persone anziane che vanno a riempire i bidoni, le bottiglie di acqua per cucinare è anche abbastanza pericoloso, ecco, insomma.
0: Però l'acquedotto
3: Però
0: ha dato una serie di indicazioni per interventi, no? Sull'Idu Azzurro, l'acquedotto pugliese intendo.
3: Sì, indicazioni non incoraggianti perché insomma quando ci è stato parlato per la prima volta di questa acquisizione delle strade sembrava un progetto già pronto, addirittura ci è stato riferito di finanziamenti PNRR pronti per la realizzazione di queste opere. Quando poi abbiamo avuto questo confronto televisivo con Acquedotto Pugliese, ci è stato detto che invece non c'è ad oggi un progetto per l'Ilva Azzurro, non ci sono tempi certi, si parla di un orizzonte temporale addirittura superiore ai 5 anni, e quindi tutto questo è sconfortante, anche perché questa cosa dell'acquisizione delle strade, ci sono abitanti più anziani, perché qui ci sono insomma 3 generazioni che lottano, che hanno sempre lottato da decenni per i diritti essenziali, che sostengono sia stato già fatto in passato. Quindi abbiamo timore che la cosa si blocchi, si incagli, anche perché se andiamo a vedere le tempistiche, è stato detto anche in consiglio comunale che la prima richiesta è partita addirittura nel 2021. Questa procedura di acquisizione si è conclusa poi adesso nel 2026. Quindi andiamo a guardare un attimo l'orizzonte temporale delle campagne elettorali. Quindi abbiamo avuto, diciamo, questa promessa all'ultima campagna elettorale delle amministrative. La delibera del comune è stata fatta poi in occasione delle elezioni regionali. Adesso, insomma, speriamo di non dover aspettare le prossime elezioni per un prossimo passo, perché altrimenti neanche tra 25 anni vedremo cambiare qualcosa qui.
0: Eppure
3: Quindi, ecco.
0: l'Idu Azzurro, se adeguatamente valorizzata come località, potrebbe esprimere molto, nonostante la vicinanza alla grande industria, perché c'è una pineta magnifica e anche il mare non è male, almeno a seconda di come soffia il vento, però voglio dire, è una località che meriterebbe molto, molto di più.
3: Sì, infatti molti abitanti se ne prendono cura veramente come fosse casa propria, cioè è casa nostra ovviamente. E quindi insomma c'è chi si occupa del verde pubblico, c'è chi addirittura, perché ci sono 2 accessi alla spiaggia all'Idu Azzurro, no? Allora quest'anno il comune ha provveduto alla passerella su uno dei 2 accessi, l'altra era stata già realizzata da un abitante proprio per aiutare i disabili, comunque le persone con difficoltà a raggiungere il mare, anche la pulizia delle strade, tagliare l'erba, la pineta, insomma, gli abitanti si sono sempre occupati da soli, di queste cose proprio per cercare di valorizzare il quartiere, ma è chiaro che abbiamo bisogno di altro, abbiamo
0: Manca
3: bisogno di
0: l'intervento
3: servizi
0: pubblico,
3: essenziali.
0: insomma, manca l'intervento
3: Esatto,
0: pubblico.
3: sì.
0: Laura Musillo, continueremo a occuparci di Lido Azzurro. Intanto grazie per questa ulteriore testimonianza.
3: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prevista la totale rigenerazione di uno spazio di circa 4.200 metri quadrati, attualmente inutilizzato, con strutture sportive dismesse e fatiscenti. Lavoro che permetterà di dar vita ad un centro di aggregazione multidisciplinare. All'interno della nuova area sarà possibile praticare diverse discipline, tra cui padel, basket, calcio 3 contro 3 e attività di skatepark. L'intervento include inoltre la realizzazione di una nuova area ristoro, il miglioramento dell'accessibilità alla struttura con la creazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili, anche per mezzi di soccorso, oltre all'installazione di moderni impianti di illuminazione o servizi igienici. Così la Giunta Comunale di Grottaglie ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale dell'area destinata al gioco libero all'interno della cittadella dello sport, in via dei Maratoneti. L'importante intervento sarà realizzato grazie a risorse regionali ammontanti a 600.000 euro. Nei prossimi giorni il progetto sarà messo a bando per l'affidamento dei lavori. Con l'approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso verso i nostri giovani e verso l'intera città, ha dichiarato il vice sindaco, nonché assessore allo sport, Vincenzo Quaranta. Restituiremo dignità ad un'area strategica della nostra cittadella dello sport, trasformandola in un punto di riferimento per lo sport libero e la socializzazione. La pratica sportiva è un pilastro fondamentale per la crescita, la prevenzione ed il benessere delle nuove generazioni. Creare spazi moderni, confortevoli e sicuri significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. L'intervento si incastona in un'operazione che andrà a riqualificare l'intero quadrilatero urbano, nel quale figurano già la piscina comunale, lo stadio ed il centro sportivo tennis.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Rafforzare la competitività del settore vitivinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitivinicolo europeo. Il focus dell'incontro, organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta

0: da Marzia a Varvaglione e sulle profonde trasformazioni del settore, tra il calo dei consumi globali stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
1: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta. Preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
0: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura, Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
1: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
3: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
0: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
4: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
0: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
5: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio, secondo nome. Ho detto bene?
7: Esatto.
6: Ah, oh, me lo ricordavo.

0: Ciao ragazzi, allora
1: Buongiorno.
0: buongiorno, vi vedo molto bene nonostante tutte le fatiche, vero?
1: Andiamo, sì, andiamo
2: Bravia.
1: molto bene.
0: Bravi, bravi, bravi, benissimo. Ragazzi, allora raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
2: Ma è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert che ha fatto sold out il 21. Poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academies a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro, però che è stato rimandato stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
0: Com'è stato?
2: È stato bellissimo perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare, quindi,
0: che spettacolo,
2: e poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale, molto,
1: molto suggestivo.
0: Bello, molto speciale, bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
1: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più, forse più magico all'atmosfera. Però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente, sempre, veramente bellissimi.
2: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mood It nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
0: Il primo reale concerto, questa è una cosa.
2: Ieri, quindi,
0: ecco, vi sentivo a tratti.
2: Finalmente abbiamo messo.
0: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non vi sento più, non li sento più. Non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così, quando internet prende o non prende, siamo in diretta noi, quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo, sì, abbiamo questo, abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20, che giorno è domenica, perché non mi ricordo che giorno è domenica, domenica 28 ci sarà la cena di gala a Masseria Cappelli e ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
1: Sì, ci sentite?
0: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
1: ci siamo spostati un attimo.
0: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove? Dove e chi?
1: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera. La sera concerto, ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioana Nikoski, che è un artist del nostro festival, e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
0: Va bene ragazzi,
2: il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park che Ivan Rabaglia,
0: bellissimo.
2: Poi ci darà una Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
1: c'è un bel da fare ancora.
0: C'è un bel da fare ancora, ragazzi. Bravi, bravi, bravi, bravi. Continuate a lavorare perché siete bravissimi. E noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao, ciao.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono in vendita i biglietti per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma il prossimo 21 di agosto alle ore 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone, completamente

0: rinnovato. Il via alla manifestazione sportiva mai ospitata in città vede anche la nuova nomenclatura dei vari settori. Infatti si va sulla vendita dei biglietti sulla piattaforma Viva Ticket e ci sono tra le fasce di prezzo previste quelle di 15 euro per il secondo anello, 25 per curve e primo anello della tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Dunque la tribuna est è la cosiddetta vecchia gradinata, mentre invece le due curve sono la curva nord e la curva sud, che viene divisa quest'ultima in due, in curva sud che sarà destinata agli ospiti e la curva sud dove saranno poi posizionati anche eventualmente i tifosi rossoblù per il futuro. Particolare attenzione, tornando ai giochi del Mediterraneo, è riservata alle persone con disabilità per le quali sono previsti biglietti gratuiti, così come per gli eventuali accompagnatori, e la prenotazione dovrà essere effettuata via email inviando la documentazione necessaria all'organizzazione. I posti dedicati saranno assegnati fino all'esaurimento della disponibilità. Parte così il conto alla rovescia verso i Giochi del Mediterraneo, un appuntamento destinato a portare in Puglia migliaia di atleti e spettatori provenienti dai paesi che si affacciano appunto sul Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Se fossero i capitoli di un libro, si potrebbero definire quelli del fronte comune tra il comune di Taranto, appunto, e la società rossoblù. Il primo capitolo è rappresentato dalla lettera firmata dall'intero consiglio comunale con cui viene richiesto un eventuale ripescaggio del Taranto, sottoscritta dalla presidente del consiglio comunale Gianni Riviano. Il secondo invece riguarda la mancata risposta al momento ufficiale del comune alla PEC inviata dalla società in merito alla questione dello stadio Erasmo Iacovone e al suo utilizzo. Se sul fronte istituzionale la situazione sembra in evoluzione, probabilmente con delle novità che potrebbero giungere nella prossima settimana, sul piano sportivo il Taranto continua a lavorare su tre piste aperte per il nuovo allenatore. Nonostante non sia ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo a Ciro Danucci, le strade sembrano ormai destinate a separarsi. Nelle prossime ore è atteso un incontro che dovrebbe definire definitivamente la posizione del tecnico originario di Carosino. La pista più calda porta Gaetano Teri, che ha confermato i contatti in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'idea sarebbe quella di affidargli un ruolo che vada oltre a quello di un semplice allenatore su un modello già sperimentato ai tempi del Gallipoli insieme al direttore sportivo Danilo Pagni, una figura con funzioni da vero e proprio manager all'inglese. Per quanto riguarda Francesco Farina, invece, l'attuale accordo che lo lega al Gladiator rappresenta al momento un ostacolo difficilmente superabile. Le altre piste, comprese quelle che porta Nicola Ragno, sembra essersi un po' raffreddata. Potrebbe comunque essere un weekend decisivo, anche perché il club dovrà iniziare a programmare il ritiro precampionato e l'organizzazione della nuova stagione, una stagione che vedrà due partite in meno rispetto al passato, dal momento che il campionato di eccellenza pugliese sarà composto da 18 squadre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Buon pomeriggio con la nostra rubrica Dopo il TG. Oggi parleremo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il presidente del comitato organizzatore, nonché commissario per le opere, il dottor Massimo Ferrarese. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: Presidente, allora finalmente cominciano ad accendersi le luci su questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo visto il video con l'accensione, la prima accensione dei fari dello stadio Iacovone, anzi direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda le immagini mentre il presidente Ferrarese ci spiega un po' a che punto siamo, insomma manca poco ormai.
1: Beh, noi abbiamo preso un impegno per quanto riguarda lo stadio Iacovone con il comitato internazionale, perché chiaramente la preoccupazione c'è da parte di tutti. Noi abbiamo un master plan che da sempre ha previsto fine giugno, primi di luglio per quanto riguarda la realizzazione dello stadio, e quindi tutti sono stati sempre preoccupati da quello che poteva, per quello che poteva accadere. Sono pochi i mesi dedicati alla realizzazione di uno stadio di questa importanza. Noi abbiamo praticamente preso in mano tutto presentando il nostro master plan a gennaio 2024, da lì siamo partiti con le progettazioni, poi le verifiche, poi i bandi per arrivare all'inizio dei lavori, quando abbiamo appaltato l'inizio dei lavori, in questo caso alla impresa Seli di Monza. E se voi ricordate, praticamente ad aprile dello scorso anno non c'era ancora niente. Oggi lo stadio lo stiamo terminando e abbiamo fatto già la prova delle luci, anche la prova audio è stata fatta proprio mezz'ora fa. E lo stadio oggi ha già tutte le gradinate, tutta la copertura, stiamo realizzando il sottofondo, è pronto il prato che sarà messo in opera con i rotoli di prato naturale. Questo mi hanno chiesto.
0: Ah, prato naturale, non più prato sintetico?
1: No, il prato naturale è stato sempre previsto in progetto. Poi, proprio per i tempi che non c'erano proprio più, voi potete immaginare quanto hanno danneggiato decine e decine di giorni di pioggia in più della normalità, non sa medirlo, ma credo che ve ne siate accorti tutti di quanto quest'anno ha piovuto, di quanto abbia piovuto e di i danni che ha creato, chiaramente l'edilizia tantissimi. A quel punto volevamo cercare per accelerare e quindi pensavamo al prato sintetico di ultima generazione, ma abbiamo capito che non era il caso, abbiamo preso un impegno con la città, con i tifosi, e quindi abbiamo voluto mantenere l'impegno del prato naturale. Quindi stiamo realizzando tutte le opere necessarie a metterlo in opera e il credo tra 15 giorni, esattamente non voglio sbagliare, ma ci siamo lì, circa 15 giorni sarà messo in opera il prato naturale. Quindi dopo 15 giorni, 20 giorni, perché non si può chiaramente toccare quel prato, non si può né giocare né camminare per 15 giorni, e poi sarà potuto, ma possiamo sicuramente...
0: Ecco, quando possiamo dire che saranno ultimati tutti i lavori dello stadio?
1: I lavori dello stadio saranno terminati entro il 26-27, questo era l'impegno con l'impresa, 26-27 di luglio. Da lì ci sarà praticamente 20 giorni per la manifestazione di cerimonia di apertura. Come le dicevo, noi non abbiamo avuto la possibilità di avere nemmeno un giorno in più. Questo era previsto 2 anni e mezzo fa, sapevamo che era una lotta contro il tempo, che sarebbe stata una lotta contro il tempo, e così è stato, anzi è stato di più proprio per gli eventi atmosferici che le ho detto prima, però li abbiamo già compensati, metabolizzati e praticamente siamo alla fine dei lavori. Stiamo realizzando anche opere in più che non erano previste, quindi qualche giorno in più, direi anche 15-20 giorni in più, che sono andati oltre quello che era il cronoprogramma come da contratto, e senza pensare a criticità che abbiamo avuto tantissime e a imprevisti, e quei giorni in più li abbiamo anche concessi perché abbiamo dato, affidato all'impresa delle opere in più, abbiamo affidato perizie di varianti per diversi milioni di euro, e tra cui anche oltre a strade e asfalti nei piazzali intorno allo stadio, e altra illuminazione aggiuntiva che abbiamo fatto, se vedete anche la protezione a ridosso del campo di gioco tra gli spettatori e il campo di gioco sarà, e abbiamo voluto migliorarla con un sarà in cristallo praticamente, e quindi sì, si vedrà prettamente, gli spettatori potranno godere dello spettacolo. E poi l'audio l'abbiamo completamente, praticamente ha un impianto audio questo stadio che non ce l'ha nessuno in Italia,
0: e quindi saremo all'avanguardia anche sotto questo aspetto. Presidente, abbiamo parlato della cerimonia di apertura del 21 agosto, che sarà anche la cerimonia inaugurale non solo dei giochi ma dello stadio Iacovone, e sono stati messi in vendita i biglietti, quindi sono tre classi di prezzo, giusto?
1: Sì, e praticamente ci sono le tribuna est, tribuna curve e tribuna ovest, e poi proprio oggi, quindi sta per uscire a breve, arriverà, sarà già arrivato il comunicato per la cerimonia di chiusura. Man mano arriveranno tutte le gare, chiaramente ci saranno anche alcuni sport diversi che saranno gratuiti, perché daremo la possibilità, soprattutto stiamo lanciando alcuni sport anche nuovi, tra cui il padel, per la prima volta farà parte dei giochi del Mediterraneo, e quindi ci saranno anche sport che faremo, quindi gare anche con semifinali e finali che faremo vedere gratuitamente.
0: Ecco, io voglio ricordare ai telespettatori che i biglietti sono in vendita attraverso la piattaforma online di Viva Ticket, che ha l'esclusiva per la vendita dei biglietti, quindi non c'è da andare in giro, bisogna semplicemente andare sulla piattaforma online e lì acquistare i biglietti. E voglio aggiungere che c'è bisogno del biglietto anche per le manifestazioni gratuite, quindi non si può entrare così liberamente, bisogna munirsi preventivamente comunque del biglietto anche quando l'evento è gratuito. Presidente, quanti spettatori ci aspettiamo? Perché sono volate cifre astronomiche in questi giorni con annesse polemiche.
1: Io non voglio dare, no, per quanto riguarda gli spettatori, non voglio dare numeri, quindi parlo della cerimonia di apertura, ma io so soltanto che dopo 15 ore abbiamo già venduto 6.000 biglietti, di questo sicuramente sono molto ma molto soddisfatto. Per quanto riguarda gli spettatori, non lo so, io ho chiarito, ma a volte le mie parole vengono confuse, forse a volte anche volutamente confuse. Io ho detto, oltre ai pugliesi, verranno anche, in quel periodo ci saranno 200.000 persone che occuperanno gli alberghi di tutto il territorio. Quando parlo del territorio, il territorio dei giochi, quindi soprattutto il territorio di Taranto, Brindisi e Lecce. Poiché sappiamo che i posti letto nel nostro territorio sono circa 200.000, e pensiamo, speriamo anche oltre ai, diciamo, i pugliesi, di poter avere ospiti per le partite e a far, diciamo, apprezzare i giochi del Mediterraneo anche a una parte dei 200.000, delle 200.000 persone che saranno presenti nel nostro territorio. Quindi sta anche a voi, come mezzi di informazione, a tutti i mezzi di informazione, cercare di divulgare nel miglior dei modi possibili quello che stiamo facendo, quello che stiamo realizzando, perché anche gente che viene da fuori e che pernotterà in quei giorni negli alberghi del nostro territorio potrà godere di questo spettacolo, di questi spettacoli, di queste gare.
0: Presidente, possiamo aggiungere qualche particolare sulla cerimonia d'apertura?
1: La cerimonia di apertura ci sarà sicuramente, faremo parte io e il presidente del Comitato Internazionale, che daremo il benvenuto ai giochi, Ci sarà nella cerimonia l'inno, che sarà cantato, questo lo sapete già, dal nostro conterraneo pugliese più conosciuto al mondo, che è Albano Carrisi. E in questi giorni si stanno valutando diverse possibilità, ma chiaramente non ne possiamo ancora parlare, di artisti sia per la cerimonia di apertura che di chiusura. Oltre questo ci saranno spettacoli, oltre questo ci saranno dei balli, oltre questo ci saranno anche delle musiche nostre locali, tradizionali, voglio dire, e ci sarà la sfilata chiaramente di tutti gli atleti nel grande stadio Iacovone.
0: Per quanto riguarda le presenze istituzionali, ogni tanto si rincorre la voce della presenza della Presidente del Consiglio, oltre che del Ministro dello Sport ovviamente e del Presidente del CONI.
1: Ma guardi, io ho fatto partire, ho firmato 200 inviti praticamente alle istituzioni italiane tutte, e l'invito però al Presidente del Consiglio e all'invito al Presidente della Repubblica, così come previsto dal protocollo del Comitato Internazionale, lo sta inviando, l'avrà già inviato il Comitato Internazionale. Quindi ci aspettiamo che il nostro auspicio è chiaramente quello che ci sia il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
0: Presidente, non voglio ritrascinarla nella polemica con l'inchiesta con

0: e si fa un'inchiesta. È stata fatta una situazione giornalistica, a mio avviso, sbagliatissima, perché io vedo normalmente, anche quando si parla al report, normalmente loro chiedono, vogliono intervistare e c'è al limite la controparte che non vuole essere intervistata, chiede di parlare con l'ufficio stampa. Io non ho mai rinunciato, mi sono mai negato a nulla. Se mi avessero chiamato, avrei spiegato che tutte quelle cose che sono state dette, così come ho detto e ho scritto a loro, erano purtroppo per loro tutte sbagliate. Ma
1: Presidente,
0: attenzione, non è che sa Ferrarese, tutti i giornalisti del posto sanno che non abbiamo mai speso 5 milioni e mezzo per una fontanella con una pallina da tennis. Sarei matto io e voi mi avreste rinchiuso come commissario straordinario. Tutti voi giornalisti sapete che la regione non ha mai dato 35 milioni di euro a me come struttura commissariale, ma che è un'operazione che loro stavano facendo per altri impianti, diciamo così, fatti loro, per altri comuni che non fanno parte dei giochi e che ancora devono partire con le progettazioni e con la realizzazione. Tutti voi sapete che non è stato mai previsto un villaggio da 200 milioni di euro progettato per i giochi, perché è fantascienza. Io non ho mai trovato, né io né voi, una cosa del genere. E tutti voi sapete, tra l'altro, che prima di quando ho fatto politica io non ero un politico di centrodestra, quindi una incanalata all'altra erano tutte sbagliate.
1: Presidente, al di là di questi errori a cui lei poi ha risposto puntualmente, c'è secondo me un aspetto che ferisce Taranto come comunità di quell'articolo, cioè aver concluso quell'articolo dicendo che su Taranto c'è stato uno spreco di risorse che forse andavano invece spalmate altrove. Questo, a mio modo di vedere, chiedo il suo pensiero su questa osservazione, significa non conoscere Taranto, non conoscere la situazione di Taranto, non capire perché sono nati questi giochi del Mediterraneo.
0: Ma io credo di aver chiarito anche questo, e diciamo è la nota dolente di tutto questo, perché no, quello non me lo sarei mai aspettato, perché Taranto ha avuto giustamente i giochi del Mediterraneo, ma io a Taranto avrei fatto arrivare le Olimpiadi per quel che merita Taranto, non soltanto i giochi del Mediterraneo, perché Taranto era stata la città più penalizzata non in Italia ma in Europa, e oggi ha bisogno del contributo da parte di tutti per poter decollare, come giusto che sia, una città fantastica, una città che non ha uguali per come è posizionata culturalmente, per tutto quello che è il passato, che è la storia di Taranto e quelle che sono le bellezze e le peculiarità. E quindi una città che ha subito tanto, che il minimo che si potesse fare è dare i Giochi del Mediterraneo. Io devo ringraziare il governo per quello che ha fatto, ha iniziato chiaramente soprattutto ad aumentare quella che era diciamo, dotazione economica che era pochissima quando siamo arrivati, e quindi poi il ministro Fitto con il governo Meloni hanno voluto investire tantissimo nei giochi, e io li ringrazio per quello che hanno fatto, perché con quello che era previsto chiaramente non avremmo fatto né impianti né stadi né giochi, e oggi invece possiamo farlo. Ma è il minimo che si possa dare a una città come Taranto, e io spero e continuerò a lavorare perché questo accada, anche con la mia fondazione, per cercare di contribuire al massimo a far arrivare anche altri investimenti, sia sotto l'aspetto sportivo, in futuro, quando non ci saranno più i giochi, quando termineremo i giochi, perché Taranto merita. Oggi io, diciamo, già è una città che amavo, perché già da bambino ogni settimana ero a Taranto, quindi non so, sono autoctono come commissario e come presidente, e spero in futuro di poter dare, per quel che potrò, un grande contributo ancora a Taranto, perché la merita tutto.
1: Grazie Presidente Ferrarese, grazie per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie e buon lavoro e buon giochi del Mediterraneo, insomma, buoni giochi del Mediterraneo.
0: Buon giochi a tutti, grazie e a presto.
1: Grazie, si conclude qui il nostro spazio dopo il TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
8: Only the strong survive.
9: Freeze him!
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
11: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

0: amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno.
0: E il nostro ospite fisso, il dottor Leonardo.
2: Ciao,
0: Mortato.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Oggi finiamo l'argomento della scorsa volta che riguardava le spezie, che a noi piacciono tantissimo, abbiamo detto quanto sono utili.
1: Sì.
0: E poi continueremo a parlare di...
1: E poi parleremo un po' qualcosa sul caldo, qualche consiglio pratico, e poi se ce la facciamo, altrimenti la prossima settimana parleremo di adolescenza.
0: Ok, ci spostiamo poco più in là, Leonardo,
2: Vado?
0: Ok, perfetto.
1: Okay. Il bello della diretta.
0: Sì, è così.
1: Quindi diciamo che ripetiamo qualcosina sulle spezie.
0: Perché sono importanti?
1: Sono importanti sia perché aromatizzano il cibo, lo colorano, in alcuni casi basti pensare allo zafferano, no? Che dà quel colore giallo al risotto. Ma poi perché hanno un sacco di proprietà che vi elencheremo, io e Leonardo, e quindi da dove si estraggono le spezie? O dal semi, dai frutti, dalle piante, dalle cortecce, dalle radici, da tutte le parti delle piante vegetali,
2: sì.
1: E sono ricche di fitonutrienti, oltre a essere aromatizzanti, sono anche ricche di fitonutrienti. Quindi sono utili perché non riducono l'apporto energetico che
2: il cibo dà. Non hanno proprio sostanze nutritive, non apportano calorie.
1: No, ecco, calorie.
2: Anche la quantità minima può essere...
1: È utile e non fa male. Infatti poi lo vedremo. Allora, alcune sono molto costose. Per esempio, volevo partire dalla vaniglia. Per vaniglia, che poi ha una aldeide all'interno e che la proprietà dipende da questa, possiamo andare anche alla prossima. E vabbè, le erbe ne abbiamo parlato l'altra volta, il basilico, il prezzemolo, tutti sappiamo sia quanto profumo. La vaniglia, ecco, questa è carina. Allora, intanto la vaniglia è un'orchidea messicana, la usavano già gli aztechi per aromatizzare il cioccolato, quindi è molto antica. È antica e tra l'altro è utile. Quindi contro l'infertilità la usavano anche, era afrodisiaca a quei tempi. Per i bambini. Interessa
0: la quindi questa, ma in bacche suppongo, nelle bacche.
1: Allora è il fiore, non si parla di bacelli, si parla di bacelli ma improprio. Sono come delle capsule di questa orchidea, quelle che generano la vaniglia. E ovviamente molto utile, anche se è un po' costosa, quella che proviene da quella zona, perché è veramente davvero ottima.
2: Soli nobili all'epoca,
1: è molto cara,
2: perché costava molto.
0: Ok, quindi la vaniglia fa bene. A che cosa fa bene la vaniglia?
1: Fa bene a tante cose, già quelle che vediamo qui, malattie gastroenteriche, malattie respiratorie, perché è un'attività antiossidante.
2: L'affetti della vanillina, no?
1: Sì, e poi anche a livello del sistema nervoso. Allora, la cosa importante che a noi interessa per i bambini è l'attività antimicrobica e poi il fatto che migliori il microbiota intestinale.
2: Ne abbiamo parlato,
0: Leonardo, dimmi degli effetti della vanillina.
2: Allora, diciamo che l'attività principale per quanto riguarda noi è l'attività antimicrobica, antibatterica. Poi dà il giusto apporto, è un nutriente, diciamo, per il microbiota. Che è importante, no?
0: Che abbiamo parlato.
1: Ne abbiamo sempre parlato già dai primi mille giorni, e quindi anche la mamma potrebbe prendere un po' di vaniglia.
2: Poi per noi pediatri, se le mamme che dicono che il bambino non mangia, pare che dia un incremento
1: l'appetito.
0: Perché di solito dicono dai la pappa reale, dai la pappa reale.
2: Infatti.
0: Però la vaniglia, quindi serve.
1: Un po' di vaniglia non troppo trattata. Cioè bisognerebbe riuscire a trovare la vaniglia, quella di Sri Lanka, perché è quella veramente la bacca, il fiorellino che poi noi parliamo di bacelli, ma sono delle bacchettine piccole di questa orchidea. Che sono molto utili.
0: Queste bacche, quindi. Va bene, allora facciamo così.
1: Magiche.
0: Questo più o meno è il tema di chiusura delle spezie, delle vaniglie, delle cose. Poi continueremo ancora a parlare. Siete nella rubrica Bimbi Maestri insieme a dottoressa Grazia Benedetti, Leonardo Mortato. Diamo una linea alla regia e tra pochissimo sempre qui in diretta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: eccoci tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri. Stiamo parlando di spezie, abbiamo parlato della vaniglia del Messico che fa venire. La provenienza è molto importante, adesso vi spiegheremo anche perché. La vaniglia dal Messico, poi la cannella
1: dallo Sri Lanka e da Ceylon.
0: Ed è
1: importante vedere la provenienza, perché poi vi diremo, c'è un tipo di cannella che può contenere una sostanza che è epatotossica, però ora parliamo prima delle cose belle, quindi di quella che proviene da Sri Lanka, che è la migliore e che è una pianta sempreverde. Lei si chiama cinnamomo, quello da cui si ricava la cannella, ed è una sostanza molto valida per tanti motivi la cannella. Per esempio viene usata, sono stati fatti degli studi negli allevamenti di polli, hanno messo la cannella per integrare il mangime degli allevamenti di polli e hanno visto che intanto aumenta la digeribilità e quindi i polli riuscivano a vivere meglio e non si ammalavano perché hanno attività antinfiammatoria. Tutte queste spezie hanno attività antinfiammatoria, antimicrobiche.
0: Faceva la tisana con la cannella e il peperoncino. La tisana, una roba acqua calda, cannella, peperoncino, ed era buonissima.
1: Che antimicrobica la cannella, il peperoncino è ricchissimo di vitamina C.
0: Quindi non fa male il peperoncino?
1: No, non fa male il peperoncino, ovviamente se qualcuno non lo tollera brucia. Ai bambini non li usiamo.
0: No, ai bambini.
1: Se proviene di emorroidi, però fa peggio il pepe.
0: Peggio il pepe.
1: Ma il peperoncino ovviamente uno riduce.
0: Invece poi leggevo di questa curiosità, parlando della cannella sempre. Sì. Cannella e caffè.
1: Sì, infatti abbiamo anche una foto. Abbiamo questa foto perché si può mettere la cannella nel caffè, proprio anche mezzo cucchiaino basta, e ha attività varie. Intanto rende più digeribile il pranzo, perché il caffè si prende dopo pranzo. Al mattino riduce i picchi di glicemia. Cioè è proprio un'attività
2: perché soffre di problemi
1: di diabete mellito,
2: di ridotta tolleranza,
1: di metabolismo alterato glicidico.
2: Però posso fare un appunto?
0: Certo.
2: C'è anche il lato negativo, che è il sapore. Pure poi diciamo del
0: un po' strano.
1: Dobbiamo provarlo. Io non l'ho provata.
0: Lo proviamo.
1: La cannella, quella buona, non quella trattatissima, quella polverizzatissima.
0: Come sempre ci dice la dottoressa, ricordiamoci che meno sono trattate le cose, più fanno bene. Quindi
2: ecco perché la provenienza è importante.
1: Un pezzettino di queste bacche, io ora le userò. Pensavo di regalarle a mia cognata milanese che fa proprio tisane. Invece ora lo provo nel caffè.
0: Vediamo, voglio provare. Perché le bacche di cannella.
1: Vediamo, perché per esempio a mio marito sicuramente la cannella quando la metto nei dolci non tanto piace.
0: Però poca. Proviamo. Giusto un aroma.
1: Comunque è vero che
2: possiamo
1: riduce.
2: Possiamo provare a tirare un po' di conclusioni.
0: Vai, certo.
2: Diciamo che sia le spezie che le erbe aromatiche hanno un preso ruolo nella promozione della salute. Si parla oggi di salutogenesi, no?
1: Sì.
2: Quindi iniziarne l'uso già nei primi anni protegge dallo sviluppo di malattie cardiovascolari. Perché non dobbiamo scordarci che alla fine, no?
1: Mirare a un controllo.
2: Quando parliamo di qualità di vita, la qualità di vita è quella.
0: Certo.
1: Ma anche nel divezzamento. Possiamo già far mettere un po' di basilico.
0: Significa? Io traduco per i nostri ascoltatori il medichese. Significa che i nostri dottori stanno dicendo che fin da piccoli conta moltissimo l'alimentazione per avere degli adulti sani e degli anziani sani. Quindi già dal divezzamento, quindi già dopo il latte, si può iniziare. Penso che anche noi siamo in Italia, ma in altre parti del mondo certe spezie sono normali da trovare, no? I bimbi sono sani. Crescono bene.
2: È un discorso sempre culturale, diciamo.
0: Anche culturale, però voglio dire, va bene che
2: molte mamme,
0: in linea generale si inizia proprio dalla prima alimentazione.

0: alimentazione dei bimbi per poi fare degli adulti sani e degli anziani che in qualche modo reggono. Leonardo, continua con le tue conclusioni.
1: Le conclusioni mie sono queste. Io ho avuto la fortuna di frequentare Aboca, non so se ne abbiamo parlato.
0: No, sì. Sì, l'altra volta che non c'eri.
1: A San Sepolcro. Sì. E lì ho visto veramente come vengono coltivate queste spezie.
2: Tutto
1: biologico, bio. No?
0: Sì.
1: Ora dici, ma perché utilizzano certi tipi di spezie, certi tipi di erbe? Ma perché queste erbe tengono fuori magari i parassiti, tengono fuori gli agenti contaminanti, patogeni.
0: Sì.
2: No,
0: sì,
2: quindi loro le usano proprio in questo senso, perché l'abbiamo
1: poi,
2: detto.
1: E poi sfornano dei farmaci, dei fitofarmaci, che come sicurava una volta le malattie in maniera naturale.
0: Certo.
1: Non possiamo abbandonare la medicina.
0: No, assolutamente, non stiamo dicendo questo.
1: Non stiamo dicendo che dobbiamo abbandonare la medicina accademica per proiettarci solo sul no, questo
0: allora,
1: no.
0: Il tema è le spezie, quindi se contestualizziamo quello che stiamo dicendo è che nonostante, grazie a Dio, ci siano tutti i passi avanti della ricerca e della medicina, se in passato le persone si curavano con le erbe ed era l'unico modo che avevano per curarsi con le erbe, andava bene. Oggi l'integrazione delle erbe in alcuni determinati contesti fa bene, a patto e a meno che non ci siano delle erbe, come dicevamo, delle spezie.
2: Per esempio c'è la cannella cassia che se ingerita in quantità eccessiva può dare problemi, può essere epatotossica. Però per ritornare anche alla vaniglia, no? A livello cerebrale la vaniglia ha un effetto di inibire una sostanza che è alla base anche dell'Alzheimer e del Parkinson.
1: C'è un nome.
2: Sì, sì, è il perossinitrito.
1: Sì,
2: il perossinitrito. E ci sono studi, cioè quello che vi diciamo, la dottoressa Caroli nel suo convegno l'ha sostenuto con una bibliografia. Non vi tediamo dandovi questi dati.
1: Però
2: sono utili, ecco, l'idea è questa.
1: Cose,
2: non fanno male.
0: Certo, non fanno male, assolutamente.
1: Diciamo che le credenze, le tradizioni mediche ed alimentari su erbe aromatiche e spezie si fondavano su una base scientifica non ancora conosciuta, ma reale. Indubbiamente molto c'è ancora da studiare e capire per l'utilizzo ottimale poi di queste erbe e spezie nella nostra alimentazione, no?
0: Sì.
1: Quindi possiamo dire uso di spezie e erbe aromatiche può realmente sposare gusto e salute a costo basso.
0: A costo basso, cioè
2: non dà intake, cioè non aumenta l'energia che apportiamo alla
1: calorie, le sostanze nutritive.
2: Questo periodo di dieta è importante.
0: Giustissimo, noi facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

0: per Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Allora, siamo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e il dottor Leonardo Murtato. Abbiamo parlato di spezie fino ad ora, adesso parliamo del caldo e di come fare per affrontarlo con le cose che noi utilizziamo per bere, per dissetarci, per rinfrescarci. Bene.
1: Siamo stati autorizzati dal Ministero della Salute.
0: Sì.
1: Grazie, sì.
2: A comunicare che si beve di più, tanto solo acqua.
0: Oppure acqua, non so.
2: Anche aromatizzata. Come abbiamo detto, con basilico, menta, limone.
0: A me piace, sai cosa faccio?
2: Vai.
0: Che è molto buono, che adesso arriva la stagione, ricomincerò a farlo. Nel frigo abbiamo le brocche, no?
2: Di vetro.
0: Di vetro.
2: Perché la plastica la dobbiamo ridurre. No.

0: Per forza di vetro,
1: vetro,
0: perché poi resta
1: di vetro,
0: ma resta anche più fresco il contenuto.
1: E poi più fresco, bello.
0: Allora,
1: bello.
0: L'acqua, limone, cetriolo e menta. Oppure buonissimo. L'acqua. Perché? Perché lo diciamo? Perché quando beviamo il succo di frutta, le bibite gassate,
1: tutte le bibite sono zuccherate, tutte.
0: Quindi
1: Sprite, Coca, vabbè, non posso fare i nomi.
0: Non diciamo
1: comunque,
0: i nomi.
1: Tutte le bibite.
0: Però tutte le bibite con lo zucchero e i succhi di frutta anche.
1: Io sì, tantissimo, avevo una bimba obesa. Ti è capitato, Leo? 6 succhi al giorno di frutta. Era diventata una bambina bellissima, trasformata. Quando ho scandagliato nell'anamnesi il discorso alimentare, ho scoperto che mangiava bene, ma beveva 6 succhi al giorno.
0: Mangiava bene, ma 6 succhi hanno modificato. Qual è la quantità di zucchero che noi possiamo prendere in un giorno?
1: Vai.
2: 5 grammi.
0: Sapete
2: 5 grammi.
1: Un cucchiaino colmo.
2: Sapete quanti grammi di zucchero vi sono in una Coca-Cola?
0: No,
1: tantissimo.
2: Non lo voglio manco dire.
0: Dillo.
2: Quasi 7-8.
1: C'è già una Coca-Cola
2: rapporto,
1: abbiamo,
2: no?
0: Già con una Coca abbiamo sforato il limite giornaliero di zucchero.
1: Il tè.
2: L'estate.
1: Col tè.
0: Sì.
2: L'estate, no? Quello che
0: sì.
2: Magari uno dice, è più dissetante.
0: Perché siamo arrivati a questo argomento? Perché ci possiamo dissetare sicuramente con delle cose naturali. Quindi l'acqua va benissimo. Acqua e limone, menta, cetriolo, fragole, quello che volete potete mettere,
1: anche
0: giusto?
1: La menta dà un aroma molto gradevole all'acqua.
0: Che rinfresca. Perché lo diciamo? Perché quando noi poi beviamo il tè, e beviamo quello anche i più piccolini, no? Quando ad esempio nelle camomille, diciamo, recenti, che io mi ricordo con la nonna che facevamo la camomillina a raccogliere nel filtro, e non era certo dolce. Nel filtro di cotone, certo, sì, questa roba della nonna nella garza, filtravamo nell'acqua calda e c'era la camomilla che non era per niente dolce. Oggi le camomille sono dolci.
1: Sono trattate, sono dolci, quindi noi
0: anche quelle dobbiamo
1: camomilla.
0: Limitare con i bambini, vero? Bambini
2: sì.
0: E adulti.
2: Noi le sconsigliamo.
1: Già nei lattanti.
2: Già nel lattante la mamma dice: posso dargli la camomilla la sera, sai, per addormentarsi?
0: Tutte
2: meglio.
0: Le sere la camomilla significa 30 camomille al mese.
1: Tante, poi dai liquidi che non sono latte. Nei bambini nei lattanti si dà il latte. Il latte è l'alimento dissetante. Magari sto consigliando di non farlo troppo caldo, quello della mamma è sempre pronto,
0: certo.
1: Abbiamo detto sempre il latte materno è migliore, infatti la temperatura ideale,
0: però se non c'è va bene la temperatura
1: latte, acqua anche col cucchiaino se il bambino non beve il biberon perché prende il latte della mamma,
0: quindi poco perché come tu
1: pochino,
0: mi dici vuol dire che se bevono già il latte va meglio che loro bevano il latte i bimbi.
2: Latte materno dici?
1: Sì latte materno è acqua,
2: cioè,
1: 90%,
2: tutto, quando ti chiedono l'acqua dobbiamo darle estate, se il bambino ha necessità, tutto chi fa un trattamento,
0: perché se beve l'acqua poi beve meno latte, se no
1: se beve tanta acqua lo stomaco così riempie e beve meno latte, però in questi giorni raccomandiamo ai bambini che vanno ai campus anche di portare delle bustine di sali minerali nella bottiglietta, possibilmente non bottigliette di plastica, mi raccomando le borracce di acciaio, anche perché si mantiene più fresca
0: più
1: la
0: fresco,
1: cosa
0: sì, se metti
1: l'acqua
0: fresca.
1: No, perché è pericoloso per i bambini, ma l'acciaio e i sali minerali, perché quello che si perde col sudore sono sali, noi rimpinguiamo con i sali.
0: Benissimo.
1: Molte domande sono a proposito della pipì, no? Che fanno meno pipì.
0: I
1: bambini, dottoressa, è urina di meno, ma
2: c'è una contrazione
1: perché sudano,
2: quindi
1: eliminiamo i liquidi,
2: è un meccanismo di
0: non lo sapevo,
2: adotto un meccanismo di compenso, no?
1: Quindi si elimina meno liquidi urinando perché sudi, è una parte dei liquidi li eliminiamo col sudore,
0: quindi già col sudore eliminiamo
1: sali, ecco perché diciamo ai bimbi di integrare.
0: Ho capito.
1: Poi ci sono le gastroenteriti, in quel caso bisogna soprattutto di bere appunto i sali e dei probiotici per riportare nella norma il nostro microbiota intestinale di cui abbiamo parlato. E c'è in giro questa forma qui e i bambini
0: adesso
1: sono molto abbattuti, sì, di nuovo,
0: poverini.
1: E dormono, non vi spaventate,
2: diciamo che l'estate è il periodo in cui
1: porta in sé al mare, mi raccomando, l'acqua se la bevete fate poi la fontanella e sputate la bimbi che molte volte lì si contraggono questi
0: nell'acqua del mare. Attenti, andiamo a mare, però con educazione, nel senso, con il senso giusto, che non beviamo, non mettiamo in bocca l'acqua del mare.
1: Un po' ci va, ma magari
0: un
1: poi
0: po'
1: la
0: va,
1: sputiamo,
0: però la sputiamo. Certo.
1: Ti lo dicevo dei bimbi, sputate
0: la fontanella, mi raccomando. Adesso diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: di non coprirli troppo.
1: Eccoci nell'ultima parte di questa nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Allora, abbiamo parlato di spezie, abbiamo parlato di rinfrescarci l'estate in questo periodo caldo, quindi abbiamo detto no succhi, no bevande zuccherate, sia l'acqua con i sali minerali, sia l'acqua con, non so, menta, limone, cose naturali, anche quelle aromatizzate alla fragola o da frutti, frutti, no? Non cose zuccherate.
2: Massimo,
1: quindi
2: centrifuga, abbiamo detto centrifuga di frutta,
1: abbiamo detto
2: casa.
1: Le centrifughe esatto, le nostre mamme avevano questa bella centrifuga. Io ad esempio da piccola mia mamma mi faceva mela e carota, che era buonissimo, quindi sia le centrifughe, poi possiamo metterci il ghiaccio dentro e diventa una bevanda freschissima, priva di zucchero.
2: Priva di zucchero,
1: priva.

0: zucchero della frutta.
1: Zero zucchero.
0: L'anguria, per esempio, è già zuccherata di su.
1: La
0: frutta, le albicocche, le susì. La frutta di stagione estiva è buonissima.
1: L'uva e tante cose.
0: Educhiamo i bimbi proprio a mangiare la frutta.
1: Se abbiamo bisogno di zucchero, una bella anguria, un bel melone giallo, arancione o che ne so, come hai detto.
0: Bianco, quello giallo.
1: Bianco, buono. Io l'altro giorno ho mangiato uno.
2: L'estate è colore, io dico il colore della frutta.
1: E anche le verdure crude, dicevamo, i finocchi. Sì. Non so che cosa.
0: Le carote, i cetrioli, buono. Le cosiddette pagnottelle.
1: Le belle pagnotte
0: le tagliamo.
1: Quelle anche nella merenda dei bimbi si portano al campo.
0: E poi sempre bevande, sali minerali, nella borraccia d'acciaio i sali.
1: Allora, adesso in finale, perché prossimo giovedì nella nostra rubrica Bimbi Maestri con Leonardo sarà di nuovo il mio ospite. Sono troppo felice quando Leonardo arriva. Ovviamente con grazie abbiamo questa rubrica. Però quando arriva, che bello. Allora, quanto è importante in quest'ultima parte, che poi approfondiremo, lanciare come dire, l'argomento, il tema del sorriso, dell'abbraccio, della gentilezza, dell'adolescenza in generale, di quanto può essere bello, insomma, tutti questi tanti temi. Però ecco, Leonardo, dacci un'anticipazione che poi approfondiremo.
2: Certo, certo, è un argomento che mi ha sempre affascinato, perché io fondamentalmente sono uno che abbraccia. Magari dici, ma perché abbracci? Perché l'abbraccio non lo
0: so,
1: è da, bello!
2: È bello! Mi permette di entrare da me e entrare. Da te. Entri in sintonia. Bravo.
1: L'abbraccio è bellissimo. Se l'abbraccio insieme anche un bel sorriso
2: è il massimo, è il massimo, perché poi sorridono tutti gli organi all'interno. Questo non è,
0: e l'interlocutore si dispone bene.
2: Certo.
0: E poi gentili, no?
1: Ed essere sempre gentili
2: e accoglienti.
0: E teniamo gentilezza in giro, ci vuole
2: un po' di gentilezza, dai.
1: Sì.
2: Dobbiamo invertire un po' la tendenza,
1: la
2: a volte, insomma, no? Camminiamo ed esprimiamo dei sentimenti che non sono quelli proprio naturali, dai, sentimenti naturali sono quelli della felicità, della gioia, ecco, dobbiamo, no?
1: Essere felici, tra virgolette felici, non che dobbiamo andare in giro,
2: non si comanda la felicità, dobbiamo trasmetterla
0: e trovarla nelle piccole cose, nelle cose semplici, no? Se ci semplifichiamo, apprezziamo tutto quello che abbiamo, come tante volte è capitato di dire.
1: Un gesto di gentilezza, una cortesia.
0: Ma anche in auto, provate a fare questo gioco.
1: Facciamo passare i pedoni
0: tutti.
1: Senza investirli.
0: No, quando vediamo che hanno intenzione, ma come capita
1: ma
0: in città europee dove andiamo?
1: Là? Io lo do per scontato, però non è così, mi rendo conto. Perché se tu vai in altri paesi, allora poi abbiamo questa abitudine, no?
0: Sì.
1: Che io in altri paesi ho acquisito, cioè le strisce, io mi fermo a meno 15 metri, 20 dalle strisce, io mi fermo molto prima. C'è chi arriva quasi al pedone per fermarsi, non è proprio educato.
2: Questo mi colpì l'ultimo viaggio che ho fatto qualche anno fa in Norvegia.
1: Certo.
2: Ma poi meravigliavo che le persone già che ti vedevano
0: intuiscono
1: 30 metri,
0: e già rallenti.
1: Sei stata a Bergen, dove sei stato?
2: Sono stata
1: a Bergen. Perché non farlo anche qui? Perché non capire come funzionano le rotatorie? Perché non
2: Ma perché il discorso che andiamo sempre di fretta, cioè
0: ma fretta di che?
1: Ma non è manco la fretta, è l'ignoranza, Leonardo,
0: e molte volte siamo superficiali e anche un po' ignoranti. E vi prego sempre, gli escrementi di animali, vi prego
1: puliamo,
0: ragazzi.
1: Adesso è obbligatorio anche con la bottiglietta,
2: anche per l'urina, no?
0: Ieri davanti al ristorante di Lama c'era di tutto.
1: Peccato.
0: Non
1: peccato,
0: è bello per i turisti che arrivano, ma per noi.
1: Anche per noi, non è che passiamo.
0: Che siamo
1: vediamo
0: di secondo livello rispetto a chi arriva. Ma
1: esatto.
0: Io faccio l'esempio dei turisti, perché la città che amiamo e diciamo di amare si deve presentare bene.
1: Benissimo. Allora, detto questo, io vi ringrazio. Grazie, Benedetti. Grazie, Leonardo Mortato.
2: Grazie a te, grazie a voi. Grazie
1: noi
2: a
1: ci vediamo la prossima settimana con la rubrica Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia è che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento però si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
4: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari, e questo è il nostro modo di operare, perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
3: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività lavorativa, procurando un disservizio, oltre che provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
1: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
0: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando, l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
1: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
2: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Mancanze strutturali non tollerabili e condizioni igienico-sanitarie al limite della decenza. Sono queste le denunce che arrivano dagli operatori sanitari del carcere, dei quali si fa portavoce il consigliere comunale Emiliano Messina. Non ci sono spogliatoi e servizi igienici dedicati al personale sanitario, con conseguente obbligo per gli operatori sanitari di recarsi dalle proprie abitazioni al luogo di lavoro e viceversa indossando la divisa. Una situazione, denuncia Messina, in contrasto con le norme igienico-sanitarie e di prevenzione del rischio biologico. Al carcere intitolato a Carmelo Magli c'è un unico bagno promiscuo che viene utilizzato da circa 30 operatori. Le infermerie sono collocate in ambienti non conformi agli standard di sicurezza, privi di impianti di climatizzazione che portano a inevitabili ripercussioni sul benessere degli operatori e sulla corretta conservazione dei farmaci e dei presidi sanitari. Il personale infermieristico presso il padiglione Ionio è frequentemente costretto a soggiornare in locali chiusi e anch'essi privi di climatizzazione, con una grave carenza di personale di polizia penitenziaria che non consente di operare in maniera adeguata e in totale sicurezza durante l'apertura delle sezioni detentive. Tutte queste situazioni, denuncia il consigliere comunale, violano la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresentano una grave lesione dei diritti dei lavoratori. Messina ha chiesto un incontro con il prefetto al fine di avviare un confronto che possa portare ad un percorso condiviso per la soluzione delle problematiche. L'attenzione è anche rivolta al benessere dei detenuti, compromesso dai problemi di sovraffollamento e per la mancanza degli affetti, la sensazione di disperazione, l'assenza di aspettative in relazione alla pena da espiare, unita alla incapacità di affrontare lo stress della stessa vita in carcere. Da qui la sollecitazione al sindaco Bitetti per accelerare la nomina del garante dei detenuti, con l'auspicio che venga individuata fra i partecipanti al bando del Comune di Taranto la figura di spessore con il miglior curriculum e con maggiore esperienza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, operativa la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare

0: su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso ma non risolutivo contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale, innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Guardare di Nido Azzurro, lo facciamo con Laura Musillo che rappresenta il comitato dei cittadini della località balneare appena fuori città. Buongiorno Laura Musillo.
3: Buongiorno.
2: E allora, dopo non so più quanti anni, il comune acquisisce le strade di Nido Azzurro, quindi finalmente dovrebbe esserci una manutenzione più attenta della strada, delle strade e della viabilità di Lido Azzurro. Dovrebbe essere una buona notizia.
3: Sicuramente una buona notizia, però insomma per noi ad oggi non è cambiato nulla dal punto di vista dei servizi essenziali, quindi soprattutto impianto idrico e fognante, e soprattutto non avverrà neanche tra un anno, tra 2 anni, cioè noi per ancora svariato tempo comunque non avremo l'acqua corrente potabile, non la vedremo uscire dai nostri rubinetti. Ci sono generazioni intere che sono nate e cresciute qui, che questa cosa per altri normale non l'hanno mai conosciuta, non l'hanno mai vista.
2: Cioè, ma,
3: E gli abitanti di Nido
2: però vorrei capire una cosa, cioè voi non avete acqua corrente nelle vostre case?
3: non abbiamo acqua potabile, no, ci riforniamo dalle fontane pubbliche, dalle 4 fontane pubbliche che sono nel quartiere. Quindi c'è un tronco principale che circonda il quartiere. Tra l'altro adesso con le temperature che si alzano, insomma, le persone anziane che vanno a riempire i bidoni, le bottiglie di acqua per cucinare è anche abbastanza pericoloso, ecco, insomma.
2: Però l'acquedotto
3: Però
2: ha dato una serie di indicazioni per interventi, no? Su Lido Azzurro, l'acquedotto pugliese intendo.
3: Sì, indicazioni non incoraggianti perché, insomma, quando ci è stato parlato per la prima volta di questa acquisizione delle strade, sembrava un progetto già pronto. Addirittura c'è stato riferito di finanziamenti PNRR pronti per la realizzazione di queste opere. Quando poi abbiamo avuto questo confronto televisivo con Acquedotto Pugliese, ci è stato detto che invece non c'è ad oggi un progetto per Rio Azzurro, non ci sono tempi certi, si parla di un orizzonte temporale addirittura superiore ai 5 anni, e quindi tutto questo è sconfortante, anche perché questa cosa dell'acquisizione delle strade, ci sono abitanti più anziani, perché qui ci sono insomma 3 generazioni che lottano, che hanno sempre lottato da decenni per i diritti essenziali, che sostengono sia stato già fatto in passato. Quindi abbiamo timore che la cosa si blocchi, si incagli, anche perché se andiamo a vedere le tempistiche, è stato detto anche in consiglio comunale che la prima richiesta è partita addirittura nel 2021. Questa procedura di acquisizione si è conclusa poi adesso nel 2026, quindi andiamo a guardare un attimo l'orizzonte temporale delle campagne elettorali. Quindi abbiamo avuto, diciamo, questa promessa all'ultima campagna elettorale delle amministrative. La delibera del comune è stata fatta poi in occasione delle elezioni regionali. Adesso, insomma, speriamo di non dover aspettare le prossime elezioni per un prossimo passo, perché altrimenti neanche tra 25 anni vedremo cambiare qualcosa qui.
2: Eppure
3: Quindi, ecco.
2: Lido Azzurro, se adeguatamente valorizzata come località, potrebbe esprimere molto, nonostante la vicinanza alla grande industria, perché c'è una pineta magnifica e anche il mare non è male, almeno a seconda di come soffia il vento, però voglio dire, è una località che meriterebbe

0: Molto, molto di più.
1: Sì, infatti molti abitanti se ne prendono cura veramente come fosse casa propria, cioè è casa nostra ovviamente. E quindi insomma c'è chi si occupa del verde pubblico, c'è chi addirittura, perché ci sono due accessi alla spiaggia a Lido Azzurro, no? Allora quest'anno il comune ha provveduto alla passerella su uno dei due accessi, l'altra era stata già realizzata da un abitante proprio per aiutare i disabili, comunque le persone con difficoltà a raggiungere il mare, anche la pulizia delle strade, tagliare l'erba, la pineta, insomma, gli abitanti si sono sempre occupati da soli, di queste cose proprio per cercare di valorizzare il quartiere, ma è chiaro che abbiamo bisogno di altro, abbiamo
0: Manca
1: bisogno di
0: l'intervento
1: servizi
0: pubblico,
1: essenziali.
0: insomma, manca l'intervento pubblico.
1: Esatto,
0: Laura
1: sì.
0: Musillo, continueremo a occuparci di Lido Azzurro. Intanto grazie per questa ulteriore testimonianza.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prevista la totale rigenerazione di uno spazio di circa 4.200 metri quadrati, attualmente inutilizzato, con strutture sportive dismesse e fatiscenti. Lavoro che permetterà di dar vita ad un centro di aggregazione multidisciplinare. All'interno della nuova area sarà possibile praticare diverse discipline, tra cui padel, basket, calcio 3 contro 3 e attività di skatepark. L'intervento include inoltre la realizzazione di una nuova area ristoro, il miglioramento dell'accessibilità alla struttura con la creazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili, anche per mezzi di soccorso, oltre all'installazione di moderni impianti di illuminazione o servizi igienici. Così la Giunta Comunale di Grottaglie ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione funzionale dell'area destinata al gioco libero all'interno della cittadella dello sport, in via dei Maratoneti. L'importante intervento sarà realizzato grazie a risorse regionali ammontanti a 600.000 euro. Nei prossimi giorni il progetto sarà messo a bando per l'affidamento dei lavori. Con l'approvazione del progetto esecutivo manteniamo un impegno preciso verso i nostri giovani e verso l'intera città, ha dichiarato il vice sindaco, nonché assessore allo sport, Vincenzo Quaranta. Restituiremo dignità ad un'area strategica della nostra cittadella dello sport, trasformandola in un punto di riferimento per lo sport libero e la socializzazione. La pratica sportiva è un pilastro fondamentale per la crescita, la prevenzione ed il benessere delle nuove generazioni. Creare spazi moderni, confortevoli e sicuri significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. L'intervento si incastona in un'operazione che andrà a riqualificare l'intero quadrilatero urbano, nel quale figurano già la piscina comunale, lo stadio ed il centro sportivo tennis.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Rafforzare la competitività del settore vitivinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitivinicolo europeo. Il focus incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione è sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
5: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, diciamo, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta. Preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
4: Al centro della discussione anche la PAC Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'agricoltura Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
5: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
6: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
4: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
7: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un, come dire, un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
4: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
8: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio, secondo nome. Ho detto bene?
10: Esatto.
9: Oh, me lo ricordavo. Ragazzi, allora,
10: buongiorno,
9: vi vedo molto bene nonostante tutte le fatiche, vero?
10: Andiamo molto bene.
9: Bravi, benissimo. Ragazzi, allora, raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
11: Ma è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert che ha fatto sold out il 21, poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academies a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro. Però che è stato rimandato stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
9: Com'è stato?
11: È stato bellissimo perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare. Quindi,
9: che spettacolo!
11: E poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale. Molto
10: suggestivo.
9: Bello, molto speciale. Bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
10: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più forse è più magico è l'atmosfera, però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente sempre, veramente bellissimi.
11: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mood It nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
9: Il primo reale concerto, questa è una cosa. Ecco, vi sentivo a tratti.
11: Finalmente abbiamo messo.
9: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non vi sento più, non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così, quando internet prende non prende, siamo in diretta noi, quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo, abbiamo questo, abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20, che giorno è domenica, perché non mi ricordo che giorno è domenica, domenica 28 ci sarà la cena di gala a Masseria Cappelli e ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi, perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
10: Sì, ci sentite?
9: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
10: ci siamo spostati un attimo.
9: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove? Dove e chi?
10: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera concerto, Ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioana Nikoski, che è un artist del nostro festival, e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
9: Va bene, ragazzi.
11: Il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park che Ivan Rabaglia,
9: bellissimo.
11: Poi ci sarà una Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
10: C'è un bel da fare ancora.
9: C'è un bel da fare ancora, ragazzi. Bravi. Continuate a lavorare perché siete bravissimi. E noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao.
10: Grazie mille.
9: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Sono in vendita i biglietti per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma il prossimo 21 di agosto alle ore 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone, completamente rinnovato. Il via alla manifestazione sportiva mai ospitata in città vede anche la nuova nomenclatura dei vari settori. Infatti si va sulla vendita dei biglietti sulla piattaforma Viva Ticket e ci sono tra le fasce di prezzo previste quelle di 15 euro per il secondo anello, 25 per curve e primo anello della tribuna est e 40 euro per la tribuna ovest. Dunque la tribuna est è la cosiddetta vecchia gradinata, mentre invece le due curve sono la curva nord e la curva sud, che viene divisa quest'ultima in due, in curva sud che sarà destinata agli ospiti e la curva sud dove saranno poi posizionati anche eventualmente i tifosi rossoblù per il futuro. Particolare attenzione, tornando ai Giochi del Mediterraneo, è riservata alle persone con disabilità, per le quali sono previsti biglietti gratuiti, così come per gli eventuali accompagnatori, e la prenotazione dovrà essere effettuata via email inviando la documentazione necessaria all'organizzazione. I posti dedicati saranno assegnati fino all'esaurimento della disponibilità. Parte così il conto alla rovescia verso i Giochi del Mediterraneo, un appuntamento destinato a portare in Puglia migliaia di atleti e spettatori provenienti dai paesi che si affacciano appunto sul Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Se fossero i capitoli di un libro, si potrebbero definire quelli del fronte comune tra il comune di Taranto, appunto, e la società Rossoblù. Il primo capitolo è rappresentato dalla lettera firmata dall'intero consiglio comunale con cui viene richiesto un eventuale ripescaggio del

0: Taranto, sottoscritta dalla presidente del Consiglio Comunale Gianni Riviano. Il secondo invece riguarda la mancata risposta al momento ufficiale del Comune alla PEC inviata dalla società in merito alla questione dello stadio Erasmo Iacovone e al suo utilizzo. Se sul fronte istituzionale la situazione sembra in evoluzione, probabilmente con delle novità che potrebbero giungere nella prossima settimana, sul piano sportivo il Taranto continua a lavorare su tre piste aperte per il nuovo allenatore, nonostante non sia ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo a Ciro Danucci, le strade sembrano ormai destinate a separarsi. Nelle prossime ore è atteso un incontro che dovrebbe definire definitivamente la posizione del tecnico originario di Carosino. La pista più calda porta Gaetano Teri, che ha confermato i contatti in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'idea sarebbe quella di affidargli un ruolo che vada oltre a quello di un semplice allenatore, sul modello già sperimentato ai tempi del Gallipoli insieme al direttore sportivo Danilo Pagni. Una figura con funzioni da vero e proprio manager all'inglese. Per quanto riguarda Francesco Farina, invece, l'attuale accordo che lo lega al Gladiator rappresenta al momento un ostacolo difficilmente superabile. Le altre piste, comprese quello che porta Nicola Ragno, sembra essersi un po' raffreddata. Potrebbe comunque essere un weekend decisivo, anche perché il club dovrà iniziare a programmare il ritiro precampionato e l'organizzazione della nuova stagione, una stagione che vedrà due partite in meno rispetto al passato, dal momento che il campionato di eccellenza pugliese sarà composto da 18 squadre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

0: Buon pomeriggio con la nostra rubrica Dopo il TG. Oggi parleremo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il presidente del comitato organizzatore, nonché commissario per le opere, il dottor Massimo Ferrarese. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori.
0: Presidente, allora finalmente cominciano ad accendersi le luci su questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo visto il video con l'accensione, la prima accensione dei fari dello stadio Iacovone. Anzi, direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda le immagini mentre il presidente Ferrarese ci spiega un po' a che punto siamo. Insomma, manca poco ormai.
1: Beh, noi abbiamo preso un impegno per quanto riguarda lo stadio Iacovone con il comitato internazionale, perché chiaramente la preoccupazione c'è da parte di tutti. Noi abbiamo un master plan che da sempre ha previsto fine giugno, primi di luglio per quanto riguarda la realizzazione dello stadio, e quindi tutti sono stati sempre preoccupati per quello che poteva accadere. Sono pochi i mesi dedicati alla realizzazione di uno stadio di questa importanza. Noi abbiamo praticamente preso in mano tutto presentando il nostro master plan a gennaio 2024, da lì siamo partiti con le progettazioni, poi le verifiche, poi i bandi per arrivare all'inizio dei lavori, quando abbiamo appaltato l'inizio dei lavori, in questo caso alla impresa Seli di Monza. E se voi ricordate, praticamente ad aprile dello scorso anno non c'era ancora niente. Oggi lo stadio lo stiamo terminando e abbiamo fatto già la prova delle luci, anche la prova audio è stata fatta proprio mezz'ora fa. E lo stadio oggi ha già tutte le gradinate, tutta la copertura, stiamo realizzando il sottofondo, è pronto il prato che sarà messo in opera con i rotoli di prato naturale. Questo mi hanno chiesto.
0: Ah, prato naturale, non più prato sintetico?
1: No, il prato naturale è stato sempre previsto in progetto. Poi, proprio per i tempi che non c'erano proprio più, voi potete immaginare quanto hanno danneggiato decine e decine di giorni di pioggia in più della normalità, non sta a medirlo, ma credo che ve ne siate accorti tutti di quanto quest'anno

0: ha piovuto, di quanto abbia piovuto e di i danni che ha creato, chiaramente l'edilizia tantissimi. A quel punto volevamo cercare per accelerare e quindi pensavamo al prato sintetico di ultima generazione, ma abbiamo capito che non era il caso. Abbiamo preso un impegno con la città, con i tifosi, e quindi abbiamo voluto mantenere l'impegno del prato naturale. Quindi stiamo realizzando tutte le opere necessarie a metterlo in opera e credo tra 15 giorni, esattamente non voglio sbagliare, ma ci siamo lì, circa 15 giorni sarà messo in opera il prato naturale. Quindi dopo 15 giorni, 20 giorni, perché non si può chiaramente toccare quel prato, non si può né giocare né camminare per 15 giorni, e poi sarà potuto, ma possiamo
1: Ecco,
0: sicuramente.
1: quando possiamo dire che saranno ultimati tutti i lavori dello stadio?
0: I lavori dello stadio saranno terminati entro il 26-27, questo era l'impegno con l'impresa, 26-27 di luglio. Da lì ci sarà praticamente 20 giorni per la manifestazione la cerimonia di apertura. Come le dicevo, noi non abbiamo avuto la possibilità di avere nemmeno un giorno in più. Questo era previsto 2 anni e mezzo fa. Sapevamo che era una lotta contro il tempo, che sarebbe stata una lotta contro il tempo. E così è stato, anzi è stato di più proprio per gli eventi atmosferici che le ho detto prima, però li abbiamo già compensati, metabolizzati e praticamente siamo alla fine dei lavori. Stiamo realizzando anche opere in più che non erano previste, quindi qualche giorno in più, direi anche 15-20 giorni in più, che sono andati oltre quello che era il cronoprogramma come da contratto. E senza pensare a criticità che abbiamo avuto tantissime e a imprevisti, e quei giorni in più li abbiamo anche concessi perché abbiamo affidato all'impresa delle opere in più, abbiamo affidato perizie di varianti per diversi milioni di euro, tra cui anche oltre a strade e asfalti nei piazzali intorno allo stadio, e altra illuminazione aggiuntiva che abbiamo fatto, se vedete anche la protezione a ridosso del campo di gioco tra gli spettatori e il campo di gioco sarà, abbiamo voluto migliorarla con sarà in cristallo praticamente, e quindi
1: Sì.
0: si vedrà prettamente, gli spettatori potranno godere dello spettacolo. E poi l'audio l'abbiamo completamente, praticamente ha un impianto audio questo stadio che non ce l'ha nessuno in Italia.
1: E quindi
0: Abbiamo
1: saremo
0: voluto.
1: all'avanguardia anche sotto questo aspetto. Presidente, abbiamo parlato della cerimonia di apertura del 21 agosto, che sarà anche la cerimonia inaugurale non solo dei giochi, ma dello stadio Iacovone. E sono stati messi in vendita i biglietti, quindi sono tre classi di prezzo, giusto?
0: Sì. E praticamente ci sono le tribuna est, tribuna curve, tribuna ovest. E poi proprio oggi, quindi sta per uscire, a breve arriverà, sarà già arrivato il comunicato per la cerimonia di chiusura. Man mano arriveranno tutte le gare, chiaramente ci saranno anche alcuni spot diversi che saranno gratuiti, perché daremo la possibilità, soprattutto stiamo lanciando alcuni sport anche nuovi, tra cui il paddle, per la prima volta farà parte dei Giochi del Mediterraneo, e quindi ci saranno anche sport che faremo, quindi gare anche con semifinali e finali che faremo vedere gratuitamente.
1: Ecco, io voglio ricordare ai telespettatori che i biglietti sono in vendita attraverso la piattaforma online di Viva Ticket, che ha l'esclusiva per la vendita dei biglietti, quindi non c'è da andare in giro, bisogna semplicemente andare sulla piattaforma online e lì acquistare i biglietti. E voglio aggiungere che c'è bisogno del biglietto anche per le manifestazioni gratuite, quindi non si può entrare così liberamente, bisogna munirsi preventivamente comunque del biglietto.

0: biglietto, anche quando l'evento è gratuito. Presidente, quanti spettatori ci aspettiamo? Perché sono volate cifre astronomiche in questi giorni con annesse
1: Ah,
0: polemiche.
1: io non voglio dare, no, per quanto riguarda gli spettatori, non voglio dare numeri, quindi parlo della cerimonia di apertura, ma io so soltanto che dopo 15 ore abbiamo già venduto 6.000 biglietti, di questo sicuramente sono molto, ma molto soddisfatto. Per quanto riguarda gli spettatori, non lo so, io ho chiarito, ma a volte le mie parole vengono confuse. Forse a volte anche volutamente confuse. Io ho detto, oltre ai pugliesi, verranno anche in quel periodo, ci saranno 200.000 persone che occuperanno gli alberghi di tutto il territorio. Quando parlo di territorio, il territorio dei giochi, quindi soprattutto il territorio di Taranto, Brindisi e Lecce. Poiché sappiamo che i posti letto nel nostro territorio sono circa 200.000 e pensiamo, speriamo anche oltre ai, diciamo, i pugliesi di poter avere ospiti per le partite e a far, diciamo, apprezzare i giochi del Mediterraneo anche a una parte dei 200.000, delle 200.000 persone che saranno presenti nel nostro territorio. Quindi sta anche a voi, come mezzi di informazione, a tutti i mezzi di informazione, cercare di divulgare nel miglior dei modi possibili quello che stiamo facendo, quello che stiamo realizzando, perché anche gente che viene da fuori e che pernotterà in quei giorni negli alberghi del nostro territorio potrà godere di questo spettacolo, di questi spettacoli, di queste gare.
0: Presidente, possiamo aggiungere qualche particolare sulla cerimonia d'apertura?
1: La cerimonia di apertura. Ci sarà sicuramente, faremo parte io e il presidente del Comitato Internazionale che daremo il benvenuto ai giochi. Ci sarà nella cerimonia l'inno che sarà cantato, questo lo sapete già dal nostro conterraneo pugliese più conosciuto al mondo che è Albano Carrisi. E in questi giorni si stanno valutando diverse possibilità, ma chiaramente non ne possiamo ancora parlare, di artisti sia per la cerimonia di apertura che di chiusura. Oltre questo ci saranno spettacoli, oltre questo ci saranno dei balli, oltre questo ci saranno anche delle musiche nostre locali, tradizionali, voglio dire, e ci sarà la sfilata chiaramente di tutti gli atleti nel grande stadio Iacovone.
0: Per quanto riguarda le presenze istituzionali, ogni tanto si rincorre la voce della presenza della Presidente del Consiglio, oltre che del Ministro dello Sport, ovviamente, e del Presidente del CONI.
1: Ma guardi, io ho fatto partire, ho firmato 200 inviti praticamente alle istituzioni italiane, tutte, e l'invito però al Presidente del Consiglio e all'invito al Presidente della Repubblica, così come previsto dal protocollo del Comitato Internazionale, lo sta inviando, l'avrà già inviato il Comitato Internazionale. Quindi ci aspettiamo che il nostro auspicio è chiaramente quello che ci sia il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
0: Presidente, non voglio ritrascinarla nella polemica con l'inchiesta condotta da Milena Gabanelli.
1: Magari fosse, attenzione, lei ha parlato di inchiesta, non è un'inchiesta, perché l'inchiesta si fa in contraddittorio, quantomeno si chiedono i documenti e si fa un'inchiesta. È stata fatta una situazione giornalistica, a mio avviso, sbagliatissima, perché io vedo normalmente, anche quando si parla al report, normalmente loro chiedono, vogliono intervistare e c'è al limite la controparte che non vuole essere intervistata, chiede di parlare con l'ufficio stampa. Io non ho mai rinunciato, mi sono mai negato a nulla. Se mi avessero chiamato avrei spiegato che tutte quelle cose che sono state dette, così come ho detto e ho scritto a loro, erano purtroppo per loro tutte sbagliate. Ma
0: Presidente,
1: attenzione, non è che non è che deve sa ferrarese, tutti i giornalisti del posto sanno che non abbiamo mai speso 5 milioni e mezzo per una fontanella con una pallina da tennis.

0: sarei matto io e voi mi avreste rinchiuso come commissario straordinario. Tutti voi giornalisti sapete che la regione non ha mai dato 35 milioni di euro a me come struttura commissariale, ma che è un'operazione che loro stavano facendo per altri impianti, diciamo così, fatti loro, per altri comuni che non fanno parte dei giochi e che ancora devono partire con le progettazioni e con la realizzazione. Tutti voi sapete che non è stato mai previsto un villaggio da 200 milioni di euro progettato per i giochi, perché è fantascienza, non ho mai trovato né io né voi una cosa del genere. E tutti voi sapete, tra l'altro, che quando ho fatto politica io non ero un politico di centrodestra, quindi una incanalata all'altra erano tutte sbagliate.
1: Presidente, al di là di questi errori a cui lei poi ha risposto puntualmente, c'è secondo me un aspetto che ferisce Taranto come comunità di quell'articolo, cioè aver concluso quell'articolo dicendo che su Taranto c'è stato uno spreco di risorse che forse andavano invece spalmate altrove. Questo, a mio modo di vedere, chiedo il suo pensiero su questa osservazione, significa non conoscere Taranto, non conoscere la situazione di Taranto, non capire perché sono nati questi giochi del Mediterraneo.
0: Ma io credo di aver chiarito anche questo, e diciamo è la nota dolente di tutto questo, perché no, quello non me lo sarei mai aspettato, perché Taranto ha avuto giustamente i giochi del Mediterraneo, ma io a Taranto avrei fatto arrivare le Olimpiadi per quel che merita Taranto, non soltanto i giochi del Mediterraneo, perché Taranto è stata la città più penalizzata non in Italia ma in Europa, e oggi ha bisogno del contributo da parte di tutti per poter decollare, come giusto che sia, una città fantastica, una città che non ha uguali per come è posizionata culturalmente, per tutto quello che è il passato, che è la storia di Taranto e quelle che sono le bellezze e le peculiarità. Quindi una città che ha subito tanto, che il minimo che si potesse fare è dare i giochi del Mediterraneo. Io devo ringraziare il governo per quello che ha fatto, ha iniziato chiaramente soprattutto ad aumentare quella che era diciamo, dotazione economica che era pochissima quando siamo arrivati, e quindi poi il ministro Fitto e con il governo Meloni hanno voluto investire tantissimo nei giochi, e io li ringrazio per quello che hanno fatto, perché con quello che era previsto chiaramente non avremmo fatto né impianti né stadi né giochi, e oggi invece possiamo farlo. Ma è il minimo che si possa dare a una città come Taranto, e io spero e continuerò a lavorare perché questo accada, anche con la mia fondazione, per cercare di contribuire al massimo a far arrivare anche altri investimenti, sia sotto l'aspetto sportivo, in futuro, quando non ci saranno più i giochi, quando termineremo i giochi, perché Taranto merita. Oggi io, diciamo, già era una città che amavo, perché già da bambino ogni settimana ero a Taranto, quindi non so, sono autoctono come commissario e come presidente, e spero in futuro di poter dare, per quel che potrò, un grande contributo ancora a Taranto, perché la merita tutta.
1: Grazie Presidente Ferrarese, grazie per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Grazie e buon lavoro e buon giochi del Mediterraneo, insomma, buoni giochi del Mediterraneo.
0: Buon giochi a tutti, grazie e a presto.
1: Grazie e si conclude qui il nostro spazio dopo il TG. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
2: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?

0: Tu chi sei?
1: Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire.
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.

0: trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Ok.
3: Ma con i suoi colleghi per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi, eh.
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
0: Teleghi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
16: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
17: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
18: La nave! Sto vedendo dritto verso di noi!
19: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
17: Aspetta!
20: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
21: Rufus se n'è andato!
19: Ma non è quello che non sa nuotare?
17: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
22: Sì!
23: Gli umani vivono sulla terraferma!
24: Una bestia che mi renderà ricca!
17: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
20: Porto per la battaglia, Rufus!
17: È ora di agire!
15: Ho trovato qualcosa nel negozio.
25: Ok. Cos'hai trovato?
15: Un posto. Ho trovato un posto.

0: te.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
6: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera, benvenuti in una puntata di Rosso di sera, nel corso della quale noi parleremo di giovani e di anziani. Uno sguardo dunque a quelle fasce d'età particolarmente esposte a delle fragilità di carattere diverso. Io per parlarne sono in compagnia dell'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buonasera.
5: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
4: E dunque, è vero che abbiamo una società nella quale, una società che invecchia sempre più, una società che fa registrare sempre un numero maggiore di persone anziane, quindi una società sempre più anziana, ma è vero anche che abbiamo un assoluto bisogno, quello di guardare con attenzione quelli che sono i bisogni della fascia dei giovani, degli adolescenti. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo da tutta una serie di fatti di cronaca. Noi a Taranto purtroppo siamo reduci da un episodio gravissimo, un fatto di cronaca di sangue gravissimo. Parlo ovviamente di quello che è accaduto il 9 maggio scorso nella piazza della Città Vecchia, in piazza Fontana. E partiamo da questo, ma partiamo anche da una serie di altri fatti e episodi che ci fanno pensare che c'è bisogno di uno sforzo maggiore da parte di tutte le agenzie educative, uno sforzo maggiore da parte del Comune, degli enti pubblici intanto.
5: Assolutamente sì, purtroppo il disagio giovanile sta colpendo tutto il territorio nazionale, è un fenomeno che si sta divulgando, di conseguenza stanno aumentando anche la devianza minorile. Taranto, già prima del 9 maggio, aveva una vision ben precisa. Anche grazie all'opportunità del Just Transition Fund, ha candidato un immobile nel quartiere di Città Vecchia, creando il primo hub per il contrasto della povertà educativa, disagio giovanile e dei nuovi bisogni emergenti che riguardano soprattutto le famiglie con i minori. Questo perché è avvenuto a seguito di una raccolta dati, quindi di una lettura del territorio. Sono molto orgogliosa del lavoro che è stato svolto dal mio assessorato. Purtroppo il fatto di cronaca ci ha fatto comprendere che puntare sui giovani, sui minori e sostenere contemporaneamente i genitori sarà il punto di forza del nostro territorio. E tra l'altro abbiamo richiesto un tavolo tecnico operativo permanente con le autorità giudiziarie, terzo settore, enti ecclesiastici, associazioni e scuole, perché solo in sinergia si può fronteggiare un fenomeno così importante.
4: Ecco, importante capire innanzitutto qual è la fotografia del territorio, quali sono i bisogni di questo territorio, i bisogni maggiori. In quella particolare circostanza parliamo di quello che è accaduto sempre nella Città Vecchia, si tratta di un contesto particolare, ce lo siamo detti, lo ha detto la stessa procuratrice nei giorni degli arresti, ha detto che si trattava di giovani che avevano trascorso tutta la notte per strada, era la notte della festa patronale di San Cataldo, avevano trascorso la notte per strada, la mattina, le prime ore dell'indomani, erano ancora per strada alla ricerca di una vittima. Quindi cosa significa? Della persona più vulnerabile. Significa che il divertimento è equivale alla prevaricazione, quindi un fatto assolutamente educativo.
5: Assolutamente, perché sicuramente se questi ragazzi avessero avuto degli impegni e un'educazione dietro, genitori maggiormente più presenti, anche perché parliamo di 14 anni alle 5 del mattino per strada, quindi vuol dire che In quella notte i genitori non erano consapevoli cosa stava accadendo e come stavano agendo i propri figli. E, cosa ti devo dire, Deborah? È un periodo particolare. I ragazzi sono fragili e da un'altra parte particolarmente violenti e aggressivi. Questo sta accadendo ai giovani ma anche agli adulti. La violenza ha diverse forme, oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di violenza digitale perché è un nuovo fenomeno e dobbiamo educare i ragazzi e molto spesso anche gli adulti, Deborah, credo, perché devono dare anche loro il buon esempio.
4: Non è facile essere genitori oggi, è forse più difficile di prima. Questa cosa ci riguarda tutti, quindi
5: assolutamente riguarda
4: bene.
5: Tutti, Deborah. Non a caso vogliamo potenziare il centro servizi famiglie, vogliamo istituire una nuova figura che è l'assistente materna, perché noi mamme ci preparano tanto per il momento del parto, ma nessuno ci affianca dopo il parto. Ecco, tu pensa a quelle donne che mamme giovani, la prima esperienza, non hanno una rete familiare intorno. Ecco, noi vogliamo istituire una nuova figura, quindi che accompagna, affianca le mamme in un momento delicato della loro vita.
4: Ecco, noi tra qualche minuto raggiungeremo in videocollegamento un assistente sociale del Comune di Taranto, la dottoressa Antonella Scalone, per capire cosa significa, insomma, fare tutte queste cose quando ci si cala proprio nella realtà. Intanto, il primo anno di amministrazione, il primo anno di questo assessorato, cosa ha trovato l'assessore ai servizi sociali?
5: Molta trascuratezza, quindi stiamo ancora cercando di recuperare alcune scelte errate del passato, mi assumo tutta la responsabilità.
4: Anche andando incontro a scelte impopolari, mi
5: assolutamente.
4: Pare, ricordo che ci sono stati dei malumori legati ad una scelta.
5: Sì, i centri estivi, a me piace responsabilizzare i genitori, ecco, le famiglie vanno responsabilizzate. Perché rappresentano delle figure di riferimento per i giovani. Tra l'altro a settembre ci sarà anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie per l'obbligo scolastico. È aumentata l'inadempienza scolastica e quando c'è inadempienza scolastica di conseguenza c'è povertà educativa, devianza minorile, perché in qualche modo devono occupare il tempo questi ragazzi. Quindi dato che molti nuclei sono beneficiari di sostegno, l'assegno ADI, l'assegno di inclusione, Taranto è una delle prime città in Italia dove ha un numero alto di beneficiari, credo che sia necessario ricordare a tutti i cittadini che quando sottoscrivono il patto di inclusione, tra cui la frequenza scolastica del minore, da settembre ci saranno maggiori controlli e lì dove con le scuole e con le autorità giudiziarie ci accorgeremo che non viene rispettata la legge ma anche rispettato il patto di inclusione, saranno segnalati agli enti preposti, perché si rischia di ricevere la sospensione del beneficio economico.
4: Bene. Dunque, io non so se siamo pronti con il collegamento, il videocollegamento è pronto, ci conferma il collega Antonella Scalone, la dottoressa Scalone, assistente sociale. Buonasera, benvenuta.
6: Grazie, buonasera, grazie per l'invito.
4: Eccoci. Dunque, parlavamo della necessità di calare tutto quello che ci siamo dette nel concreto. Cosa significa aiutare concretamente le famiglie? In che modo si possono aiutare concretamente le famiglie e i genitori, soprattutto in questo ruolo, in questo compito che facile sicuramente non è?
6: Sì, calarsi vuol dire accompagnare le famiglie nel percorso educativo e nel percorso della crescita dei figli. Spesso le famiglie sono sole, però possono chiedere aiuto alle istituzioni. Il nostro appunto intervento, il nostro ideale sarebbe quello di intervenire in maniera preventiva, precoce, per evitare situazioni di disagio e poi la devianza minorile. Come lo facciamo? attivando la rete dei servizi sociali, la rete dei servizi sanitari che sono presenti sul territorio, il sostegno scolastico e il terzo settore. Terzo settore che è fondamentale per noi e offre un grande supporto alle risorse ed è una vera e propria risorsa che il territorio ci offre. E chiaramente l'intento appunto è quello di intervenire in maniera precoce. Noi lo facciamo, quindi cioè, ci può essere da parte delle famiglie un accesso spontaneo oppure noi seguiamo i minori attraverso il mandato istituzionale dell'autorità giudiziaria.
4: Parlavamo poc'anzi con l'assessora della povertà educativa, della necessità in questa fase storica, che ovviamente non riguarda solo il territorio di Taranto, necessità di essere un po' più attenti, di robustire questa rete che è costituita appunto dalla famiglia, la scuola, le associazioni, gli enti pubblici. E secondo lei a che punto siamo in questo
6: punto? Certo, noi offriamo un'opportunità di crescita educativa, un'opportunità di crescita culturale e lo facciamo attraverso i centri di aggregazione, attraverso tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione delle associazioni, ma anche delle famiglie, proprio perché le famiglie e la genitorialità possa essere supportata nel migliore dei modi. In questo modo si tenta di investire, come dire, nei minori e quindi di investire nel futuro della città.
4: Io approfitto della presenza della dottoressa Scalone anche per anticipare quello che sarà poi l'argomento di cui parleremo dopo. Attenzione rivolta adesso alla terza età, lo dicevamo in apertura, la nostra società diventa sempre più costituita da anziani, quindi i bisogni sociali di questo territorio, come di tanti altri territori, spesso corrispondono con i bisogni di una società anziana.
6: Certo, gli anziani posso?
4: Prego.
6: Sì, un argomento a me particolarmente caro, quello degli anziani, perché nella quotidianità mi occupo appunto dell'invecchiamento attivo, così denominato. Bene, noi si interviene con le politiche sociali anche a livello nazionale, sono quelle comunque di evitare l'isolamento degli anziani, ed è quello di offrire servizi di prossimità, questo per mantenere l'anziano nel proprio ambiente domestico. Quindi interventi domiciliari che favoriscono appunto la nostra presa in carico, interventi non solo sanitari, ma interventi anche sociali, che possono anche favorire la relazione sociale. E il comune però, dobbiamo dire che i nostri servizi, il servizio sociale interviene anche rispetto alla integrazione delle rette per quegli anziani che sono comunque inseriti in strutture, laddove questi non sono autonomi al pagamento. Dobbiamo dire che anche recentemente abbiamo concluso l'istruttoria dei buoni di servizio regionali, che sono un potenziamento ai nostri servizi domiciliari e anche all'inserimento di anziani e disabili in centri di giorni. Volevo dire che c'è un aspetto, una progettualità che mi è particolarmente cara ed è quella che riguarda l'approccio intergenerazionale, cioè momenti e spazi di confronto minori e anziani. Il Comune di Taranto l'ha già portato avanti 2 anni fa attraverso il servizio civile, e sono stati appunto offerti dei momenti, degli spazi di confronto tra minori e anziani, momenti in cui c'è stato proprio un confronto tra generazioni e anche uno scambio di quelle che potevano essere le competenze, le esperienze, i sogni e i bisogni di entrambi.
4: Ecco, un'ultima domanda velocissima, se dovessimo dare delle indicazioni pratiche sia ai genitori che sono in difficoltà con gli adolescenti, sia agli anziani che hanno bisogno appunto di punti di riferimento. Non so, possiamo dire di raggiungere delle sedi del comune, possiamo dare dei numeri di telefono, cosa possiamo fare?
6: Intanto, certo, noi abbiamo lo spazio del segretariato sociale, che è lo spazio, come dire, il primo approccio che avviene, e gli uffici sono dislocati in Biancona, però tutti possono poi fare riferimento sia ai servizi minori e anziani, le non autosufficienze in genere, presso la nostra direzione dei servizi sociali in via Lazio 45.
4: Bene, grazie alla dottoressa Antonella Scalone, assistente sociale del Comune di Taranto. Grazie e buon lavoro, buon proseguimento.
6: Grazie.
4: Torniamo in studio e come sempre questa trasmissione non è soltanto un modo per approfondire determinati argomenti, ma è anche una finestra sui fatti di cronaca che sono accaduti nelle ultime ore. Ed in particolare va detto che il pomeriggio è stato caratterizzato da due importanti incendi. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio lungo la statale 172 tra Martina e Taranto, nei pressi dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal caldo hanno già distrutto diversi ettari di vegetazione. Potete vedere appunto questa camera car di questo pomeriggio che registra i momenti dell'incendio dalla strada. Dunque, una densa colonna di fumo, come potete vedere, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche i volontari della protezione civile, un elicottero regionale e un Canadair per contenere il rogo. Presenti anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità. Ma nello stesso momento,

0: c'è stato un altro incendio che questa volta ha interessato invece il territorio di Massafra in Contrada Cernera, nella zona vicina al bosco. Ovviamente le forze dei vigili del fuoco si sono divise tra i due incendi per domare le fiamme, per evitare che arrivassero a conseguenze più gravi. E nel servizio che vi stiamo per proporre parliamo proprio di questo, della maggiore intensità di lavoro, del superlavoro a cui sono chiamati i vigili del fuoco in questo momento, da una parte, e della carenza di personale dall'altra, carenza di personale, carenza di mezzi. Per quanto riguarda le unità, sappiamo che su Taranto, presso il comando provinciale di Taranto dei Vigili del Fuoco, ci sono almeno 50 unità in meno. Ma seguiamo Federica Pompamea.
1: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
2: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGIL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa a serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
1: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando, l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
2: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGIL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
3: La nostra richiesta è chiara: il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre, nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
0: Torniamo in studio, quindi carenza d'organico per quel che riguarda i vigili del fuoco, ma la carenza d'organico in questa città, in particolare nel settore, mi viene in mente, sanitario, è diventato veramente un problema. Che situazione c'è invece per quel che riguarda i servizi sociali?
4: L'obiettivo è raggiungere i livelli essenziali dell'EPS, quindi un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, e il prossimo anno è previsto un concorso per sia assistenti sociali e due mobilità, mentre a breve, attraverso fondi ministeriali, arriveranno 15 nuove unità, in quanto il governo ha puntato su ampliare le figure all'interno degli ambiti, quindi arriveranno amministrativi, figure educatori, psicologi e pedagogisti.
0: Torniamo al discorso relativo invece adesso agli anziani. Abbiamo già affrontato con la dottoressa Scalone per quel che riguarda i servizi effettivamente attivi. Qual è la fotografia del nostro territorio per quel che riguarda la terza età?
4: Allora, gli anziani stanno aumentando, si sta allungando la vita e quindi necessitano di servizi. Probabilmente il fenomeno più diffuso è l'isolamento sociale, in quanto molti anziani si trovano soli perché i figli o sono impegnati nello svolgimento di attività lavorative o purtroppo non sono presenti sul territorio. Però in compenso ci siamo noi, ci sono i nostri servizi domiciliari, ma ci sono anche i nostri CAS, i centri di aggregazione sociali. Ne abbiamo tre, uno in Piazza Grande.

0: Rossi, via Lago di Varano e piazza Catanzaro. Risultano 900 iscritti, sta aperto sia di mattina che di pomeriggio e svolgiamo diverse attività, quindi c'è il supporto psicologico, l'educatore, l'animatore, si fa attività fisica, ma soprattutto si sta insieme.
1: Ecco, è importante anche dare queste indicazioni, questi riferimenti sul territorio, perché chi magari in questo momento è disorientato sa che può rivolgersi, presso determinate sedi, appunto, comunali. Siamo nel pieno ormai di questa estate 2026 intanto e l'emergenza caldo è un problema per molti, soprattutto per le persone anziane.
0: Assolutamente sì, abbiamo già avviato un percorso in sinergia ovviamente con l'ASL che ci ha dato i dati, le giornate, i quartieri più caldi del territorio. Lo sai qual è il quartiere più caldo di Taranto? Io non immaginavo, ma è Lama San Vito Talsano.
1: Strano, verrebbe da pensare una zona più un po' più centrale, no?
0: Assolutamente, perché col fatto che ci sono pochi palazzi alti, quindi c'è poca ombra, risulta il quartiere più caldo della città, Città Vecchia risulta il quartiere più fresco, risultano 8 gradi in meno rispetto agli altri quartieri, e il quartiere dove c'è più esposizione a rischio perché è più popolato dalla fascia anziana è Montegranaro, Tre Carrare Solito. E quindi stiamo già avviando un percorso per l'emergenza caldo, non solo dando informazioni agli anziani anche attraverso i nostri servizi domiciliari, ma stiamo preparando una novità per i nostri anziani, in sinergia con diverse realtà del territorio, profit e non profit. Spero che andrà bene, ma soprattutto saranno giornate di riferimento per i nostri concittadini, che sono una risorsa per il nostro territorio.
1: Bene, un concetto che lei richiama spesso è quello della prossimità. Intanto questo concetto ci piace, ma in concreto a cosa si riferisce?
0: Io credo che è giunto il momento che siamo noi, sia istituzioni o professionisti, che dobbiamo andare incontro al cittadino, perché dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione e dobbiamo sensibilizzare anche la cittadinanza a interfacciarsi con noi. E non quando esplode il problema, quando diventa emergenza, ma come punti di riferimento, anche soltanto per consigli o indicazioni. Ho sempre ricevuto molto la cittadinanza, perché ho sempre ricoperto il ruolo come assistente sociale. Oggi maggiormente la cittadinanza chiede di confrontarsi con me. Che in sinergia con gli altri professionisti presenti in direzione cerchiamo di indirizzare al meglio, ma a volte anche una semplice parola. Sapere che non sono soli è importante.
1: Ecco, ma prima di lanciare un messaggio ai nostri concittadini, io ascolterei un altro servizio che abbiamo realizzato, che abbiamo già proposto nel nostro telegiornale di oggi, che riguarda sempre la carenza di personale, ma questa volta appunto facciamo riferimento all'ambito sanitario. Ci spostiamo nel versante occidentale della provincia di Taranto, esattamente a Castellaneta, e parliamo dell'ospedale San Pio. Attenzione puntata in particolare sul pronto soccorso e su alcuni reparti, come per esempio quello di medicina. Sentiamo.
2: La media attuale al pronto soccorso dell'ospedale di Castellaneta è di 100 accessi al giorno per un bacino d'utenza di circa 200.000 potenziali pazienti tra pugliesi e lucani, destinato a crescere con l'aumento delle temperature e con l'arrivo dei turisti. Il San Pio è presidio di frontiera, servendo l'intero arco ionico occidentale, le località turistiche di Castellaneta Marina e Marina di Ginosa, oltre ad un vasto hinterland che sconfina nella Basilicata. A questo carico ordinario si sommerà nel mese di agosto il massiccio afflusso di utenza legato ai giochi del Mediterraneo su Taranto e provincia, un evento che moltiplicherà la domanda di assistenza in una struttura che corre seriamente il rischio di non riuscire a coprire i turni minimi con le necessarie 2 unità mediche per turno. A richiamare l'attenzione sulla situazione di emergenza dell'ospedale, la CIA, il patronato INAC e l'Associazione Nazionale Pensionati dell'area Due Mari, Taranto Brindisi. Alla base della situazione di particolare criticità, quando è ormai partita la stagione estiva, effettiva la grave mancanza di organico, soprattutto al pronto soccorso, un reparto centrale chiamato a rispondere alle emergenze sanitarie di diverso tipo, che oggi può contare su un lavoro di un primario encomiabile, di soli 4 medici, di cui uno esonerato dai turni notturni, e del prezioso ma non risolutivo contributo di una ventina di specialisti provenienti da altri reparti. Una situazione resa insostenibile dall'avvio della stagione estiva e dalla contestuale necessità di garantire le ferie al personale, innescando una criticità organizzativa che rischia di paralizzare l'intera area operativa proprio a ridosso del picco stagionale. Di fronte a tale scenario, le organizzazioni chiedono un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell'ospedale e della nuova direzione generale dell'ASL di Taranto, auspicando un'interlocuzione diretta con l'assessore regionale alla salute, Donato Pentassulli, affinché la questione sia posta con la dovuta priorità nelle sedi decisionali. Non è accettabile che un ospedale di frontiera debba vivere puntualmente ogni estate il calvario di tali criticità. A parlare è Vito Rubino, il direttore CIA Due Mari, che prosegue: pur riconoscendo la carenza di medici a livello nazionale e le complessità che affliggono il settore sanitario, non siamo disposti a tollerare oltre lo stato di precarietà del nosocomio di Castellaneta, del suo pronto soccorso, ma anche di altri reparti, uno su tutti, quello di medicina.
1: Ecco, torniamo a parlare di un argomento che abbiamo sfiorato prima, quello relativo ai centri estivi, una scelta che dicevamo prima poteva apparire impopolare in un certo momento, perché comunque andava a scardinare un meccanismo che era ormai radicato. Cosa è successo poi, da quel momento in poi? Com'è andata?
0: Allora, c'è stato il boom delle richieste, più di 800 domande. Siamo riusciti a sostenere il doppio delle famiglie degli anni precedenti, ma soprattutto abbiamo lasciato liberi le famiglie di andare, perché avevamo molti quartieri scoperti, di andare nel centro dove rispecchiava di più le loro esigenze, e quindi sia per fascia d'oraria o perché ritenevano opportuno far svolgere esperienze nuove ai propri figli, tipo centri estivi dedicati allo sport, all'arte. E quindi abbiamo ricevuto assolutamente un riscontro positivo. Siamo riusciti ad aiutare una fascia grigia di popolazione, quella fascia grigia che non riceve alcun sostegno economico, perché ci sono tanti nuclei, avendo l'ISEE basso, ricevono diversi sostegni. Poi ci sono quelle famiglie, a volte superati i 10.000 euro, perché entrambi i genitori fanno piccoli lavori part-time, pagano il mutuo, i fitti, ma che realmente sono in difficoltà, che non ricevono alcun beneficio o sostegno da noi. Ecco, io mi sono voluta dedicare a loro, perché non ci dobbiamo ricordare di loro solo quando devono pagare le tasse,
1: contribuire,
0: ecco, ma credo che ci dobbiamo ricordare di loro anche nei momenti di difficoltà. È il periodo estivo per i genitori che lavorano, perché ricordiamo, la misura ministeriale era rivolta, aveva l'obiettivo di sostenere le famiglie per la conciliazione vita familiare e lavoro. In alternativa, noi comunque avevamo il supporto della Mediterraneo Village, perché c'è la convenzione, quindi abbiamo inserito tanti nostri minori, avevamo la biblioteca Kids, cioè mai come quest'anno abbiamo ampliato l'offerta durante il periodo estivo. Tra l'altro ci sono i buoni servizi per le famiglie con un ISEE inferiore ai 10.000 euro, che tra l'altro non ti coprono solo il periodo estivo, ma addirittura ti danno sostegno tutto l'anno, e quindi attraverso attività di supporto scolastico e educativo.
1: Ecco, riferimento a questa fascia grigia, può essere la fascia che rischia di scivolare tra le nuove povertà, cioè una fascia che quantomeno ha un rischio attuale che possa indebolirsi dal punto di vista concreto il proprio potere d'acquisto?
0: Assolutamente sì, infatti colgo anche l'occasione per ringraziare e complimentarmi per l'iniziativa della Regione Puglia, il microcredito sociale, che è stata una forma sperimentale scaduta qualche mese fa, che si era rivolta a quelle famiglie: ti do sostegno, non è assistenzialismo, è opportunità per quelle famiglie che devono affrontare le spese di formazione, quindi l'università dei figli, alcuni lavori all'interno della propria abitazione. Ma soprattutto dobbiamo cambiare l'ottica. Il welfare non deve essere assistenzialismo, ma opportunità.
1: Bene, forse è il momento di dare la linea alla regia per la pubblicità. Torniamo tra pochissimo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Rientriamo in studio, andiamo avanti con questa puntata di Rosso di Sera con l'assessora del Comune di Taranto ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Continuiamo a parlare di altri progetti perché ce ne sono davvero tantissimi. Quello che porta il nome di Care Leavers, di cosa parliamo?
6: Allora, è un progetto dedicato ai ragazzi 18 anni ma che sono inseriti nelle nostre comunità educative. Può capitare che ci sono ragazzi che al compimento dei 18 anni non hanno una rete familiare intorno che si possono occupare di loro per diversi motivi. Noi abbiamo deciso di non lasciarli soli perché in teoria loro dovrebbero lasciare le nostre comunità educative. Abbiamo deciso di candidarci a un bando ministeriale, un progetto sperimentale tra l'altro che noi crediamo fortemente, e di accompagnare questi ragazzi a un percorso di autonomia e emancipazione. E di lasciare, loro sono liberi di interrompere il percorso perché si fa spontaneamente, accettano di far parte di questo progetto quando si sentono al sicuro, quando sanno di potercela fare da soli. Viene affiancato un tutor a loro, dove la cosa bella è che fanno molte cose che non sono abituati, quindi aprire il conto corrente, l'iscrizione a scuola guida, lo SPID, cioè tutto ciò che serve una volta compiuti i 18 anni, corsi di formazione, preparazione del curriculum, alcuni hanno scelto di frequentare l'università. Ecco, noi stiamo lì accanto a loro, molti hanno già iniziato a lavorare, sono orgogliosa di loro. Li conosciamo alcuni da quando sono piccoli e ora vederli uomini e donne che stanno crescendo, spero che loro troveranno il loro posto in questo mondo.
5: Bene, noi a questo punto mandiamo un messaggio ai nostri concittadini. Dal suo punto di vista, cosa si sente di dire in questo contesto, che è un contesto obiettivamente complicato? Taranto non è una città facile, non è in una fase, in un momento facile.
6: Sì, Taranto è una città multiproblematica. Che consiglio do ai miei cittadini? Di non abbattersi, di non isolarsi, di credere ancora sul nostro territorio, ma di credere anche in se stessi. Noi purtroppo abbiamo una mentalità operaia, ecco, dovuta dalle generazioni precedenti, non siamo molto smart, non abbiamo una mente imprenditoriale. Soprattutto le nuove generazioni suggerisco di trovare il coraggio di credere in se stessi e nella nostra città, che ha tanto potenziale e noi abbiamo bisogno di loro.
5: Grazie all'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, per essere stata con noi in questa parte di Rosso di Sera. Grazie per la sua disponibilità. La linea va alla regia perché vediamo insieme un servizio relativo ad un convegno sul vino. Ritorniamo subito dopo con l'avvocato Luisa Sibilla. A tra poco.
7: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus dell'incontro incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione è sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
8: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
7: Al centro della discussione anche la PAC, Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura, Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
8: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
5: Con noi in studio per questa parte di Rosso di Sera l'avvocato Luisa Sibilla, benvenuta, buonasera.
9: Buonasera, grazie per l'invito, innanzitutto è un piacere stare con voi stasera.
5: Noi partiamo da un fatto di cronaca, il fatto di cui parliamo, di cui dobbiamo continuare a parlare continuamente, ma non è l'unico fatto, quello è il fatto più grave. Noi come organi di informazione siamo chiamati ogni giorno a testimoniare tante altre storie che sono magari più piccole, ma che raccontano di giovani in difficoltà, che però sono violenti. Ci sono giovani che vengono trovati in possesso di armi, di piccoli coltelli, non troppo piccoli coltelli, a volte anche armi più importanti, ma non dimentichiamo che proprio il fatto del 9 maggio è stato perpetrato proprio con un'arma di questo tipo. La cultura, la non cultura della violenza, Cosa sta accadendo?
9: La non cultura della violenza adesso, in questo momento storico, sta dilagando e sta strabordando, perché, Deborah, purtroppo oggi assistiamo a dei fatti di violenza particolarmente gravi e particolarmente efferati, che vedono come protagonisti non soltanto ragazzi che vivono in condizioni di disagio, perché purtroppo una volta determinate situazioni accadevano soltanto in contesti di grave disagio familiare e sociale, erano più prevedibili. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. Probabilmente tutto ciò è frutto di un crollo a livello di valori culturali ed umani che, mi dispiace dirlo, ma in grossa parte proviene anche dalla diffusione dei mezzi di comunicazione quali social, perché i social, attraverso soprattutto una serie di TikTok, quelli che vengono chiamati insomma TikTok, lanciano dei messaggi fortemente allarmanti e di grandissima violenza. Basti pensare che ci sono una serie di TikTok che i ragazzini, anche molto piccoli, parliamo anche di ragazzi di 9, 10 anni, 11 anni, si mandano gli uni con gli altri, TikTok nei quali si inneggia la violenza e addirittura si suggerisce come poter commettere un fatto che per loro è un fatto, diciamo, di scarsa rilevanza, ma in realtà diventa poi un fatto reato di una gravità assurda che può compromettere la vita di una persona. A me molto spesso capita di avere a che fare, per la mia attività professionale, con ragazzini e con genitori ai quali dico: bisogna stare attenti, perché purtroppo il passo dal tribunale per i minori al tribunale ordinario in questi contesti diventa facilissimo. Il modello educativo non c'è più ormai.
5: Quindi siamo chiamati a rivedere i meccanismi anche di comunicazione. Mi viene da pensare ai nuovi reati, ai reati che vengono perpetrati proprio attraverso i social, attraverso la tecnologia. Quindi la tecnologia che può essere a questo punto sia causa in un certo qual modo di determinati atteggiamenti, perché permette di veicolare questi messaggi, sì, di violenza, ma che è anche strumento.
9: È anche strumento. E disse un illustre magistrato in una sua intervista diversi anni fa: se la scuola e la famiglia, o meglio la famiglia e la scuola, fanno bene il loro lavoro, non si creano situazioni di questo genere. Cioè, diceva questo magistrato, noi non abbiamo bisogno di intervenire come autorità giudiziaria, certo, per risolvere determinate situazioni nel momento in cui c'è la famiglia e la scuola. Devo dire la verità, in alcuni contesti forse il dilagare di questo utilizzo nefasto dei social supera anche quello che può fare la famiglia e quello che può fare soprattutto la scuola.
5: Quindi non è detto?
9: Non è detto. Non è detto, perché adesso anche i ragazzini più piccoli hanno la possibilità di avere un telefono cellulare, di iscriversi a tutti questi social, anche molte volte mettendo dei dati anagrafici sbagliati, quelli dei genitori. E il dilemma della famiglia è anche questo: che faccio? Gli nego la possibilità di avere il telefono e lo escludo dai gruppi scolastici dei vari amici? Oppure gli do il telefono con il rischio che possano succedere, anche ci possa essere un utilizzo sbagliato del cellulare. Allora faccio un esempio molto banale, ma che oggi è fortemente ricorrente. Io ricordo che quando ho iniziato la mia attività professionale, ormai tantissimi anni fa, mi occupavo presso il Tribunale per i minori, come difensore dei minori, mi occupavo principalmente di vicende legate a piccoli furti, il furto presso il centro commerciale, c'era qualche piccola rissa, e tra i ragazzi, diciamo, che abitavano in contesti sociali più elevati, capitava di frequente che ci potesse essere quella che veniva definita la bravata. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. La maggior parte dei reati che noi trattiamo dinanzi al Tribunale per i minori sono reati che vedono protagonisti i minorenni per vicende molto più gravi. Quindi parliamo di stalking attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso i social, parliamo di revenge porn e parliamo di tante altre situazioni ben più gravi, atti di bullismo commessi attraverso i social. Quindi abbiamo una dimensione completamente diversa oggi al Tribunale per i minori. Non esiste più il furtarello, non esiste più la scazzottata tra amici che finisce male. Esistono queste tipologie di reati.
5: Possiamo fare riferimento ora a quello che è il limite tra l'imputabilità, la non imputabilità, l'età?
9: Certo.
5: Cosa cambia? Come viene trattato un reato che viene commesso da un ragazzino che magari non ha ancora 14 anni piuttosto che un sedicenne?
9: Sì, un ragazzo che non ha ancora 14 anni viene trattato come infraquattordicenne. E quindi per la legge non è imputabile, perché il codice stabilisce che fino all'età di 14 anni un soggetto non è ritenuto imputabile e quindi non può essere sottoposto a un processo penale. Si ritiene che il ragazzino fino a 14 anni non abbia per sé la maturità per potersi rendere conto di aver commesso un fatto reato. In questi casi che cosa succede? Il pubblico ministero ovviamente è tenuto a recepire la notizia di reato e a iscriverla sul registro generale notizia di reato presso la procura del Tribunale per i minorenni. Però poi che cosa succede? Non potendo procedere, perché si tratta di un infraquattordicenne, si procede con una camera di consiglio, con un provvedimento emesso in camera di consiglio che prevede una sentenza emessa dal GIP di non luogo a procedere, poiché trattasi di soggetto infraquattordicenne.
5: Ma viene trattato in che maniera?
9: Ma viene trattato perché correttamente la procura poi trasmette gli atti al tribunale, per i minorenni, diciamo il tribunale civile per i minorenni, che si occupa poi dell'aspetto relativo al disagio di questo minore.
5: La rieducazione.
9: E quindi alla rieducazione, perché poi fondamentalmente il procedimento dinanzi al tribunale per i minori, ancora di più rispetto, insomma, a quella poi che è l'espiazione della pena per i maggiorenni, che comunque tende alla rieducazione, ma nel procedimento dinanzi è proprio la strada principale da percorrere. E quindi in questo caso si creano poi una serie di canali che vedono coinvolti i servizi sociali, innanzitutto, che cominciano a monitorare sia il minore che la famiglia del minore. E che cosa accade anche in questo caso? Che purtroppo noi cosa abbiamo verificato molto spesso? Abbiamo tanta resistenza da parte delle famiglie. Non c'è più il maestro, la maestra ha detto questo, il professore ha detto questo, il giudice, non esiste più il riconoscimento né dell'autorità né dell'autorevolezza, perché i genitori, soprattutto, mi dispiace dirlo, le persone di livello culturale e sociale cosiddetto più elevato rispetto alle persone più umili che vivono in un contesto diverso, hanno più arroganza da questo punto di vista. Dicono all'avvocato quello che l'avvocato deve fare e spiegano all'avvocato che il figlio non ha fatto niente perché sono ragazzate, anche di fronte a situazioni di una gravità, di una violenza.
5: Normalizzando.
9: Di una ferocia. Violenza. Normalizzano la violenza, normalizzano la cosa più grave, la mancanza di rispetto nei confronti dell'essere umano, perché che sia una ragazza della quale si pubblica un video in costume da bagno o piuttosto anche un video mandato magari per leggerezza senza la biancheria intima o in biancheria intima, o che si pubblichi un video nel quale si insulta e si raccontano vicende private di altri ragazzi. Si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dell'essere umano.
5: Io ci tengo molto a far riferimento ad un particolare segmento dei reati, è quello che riguarda la violenza di genere. E mi domando quanto i ragazzi sono consapevoli della gravità di quello che accade, quanto affrontano con altrettanta leggerezza anche questa parte di reati. Quanto è sentito?
9: È sentito molto poco, credo, nonostante si cerchi anche attraverso proprio le istituzioni, attraverso le attività svolte anche dagli avvocati, dalla Camera Penale, della quale io faccio parte. E faccio parte della commissione che si occupa delle pari opportunità e quindi siamo coinvolti anche in questo tipo di lavoro a livello nazionale. Però ho sentito molto poco questo, cioè è molta più forma che sostanza, perché fino a quando si tratta di fare un discorso di natura generale, anche

0: l'ascolto della televisione o dei video che vengono pubblicati sui social. In buona sostanza poi ci rendiamo conto che di quanto si parla e di tutto ciò che si dice ben poco viene recepito, perché altrimenti poi non sarebbe esplosa in maniera così poderosa tutta questa violenza esercitata attraverso i social. Ripeto, faccio riferimento proprio al vissuto. A me piace, non mi piace parlare, non amo parlare in maniera empirica, mi piace parlare di dati di fatto, di quello che noi viviamo nelle aule del tribunale, che sia il tribunale ordinario, che sia in particolar modo come nel caso in cui, insomma, nel caso di ragazzini e di fragilità legate alla minorietà, nel tribunale per i minori. Non c'è resipiscenza. Non c'è comprensione del reato, non c'è comprensione della gravità del reato, e quindi non c'è resipiscenza, non c'è la capacità di far fare loro un percorso attraverso il quale loro comprendono realmente quella che è la portata dell'azione posta in essere, e soprattutto, Deborah, delle conseguenze che hanno quelle azioni, perché poi è quello che noi dobbiamo mettere in evidenza, no? Non è soltanto il fatto reato, come si svolge, ma anche le conseguenze che poi accadono nella vita della vittima, ma anche nella vita dell'autore del reato, perché chi commette un reato del genere, e soprattutto quando è minorenne, è segnato.
1: Facciamo una pausa con un argomento diverso, parliamo di cultura, parliamo di una mostra fotografica che tiene insieme i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Vediamo.
2: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
3: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
2: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani, fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
4: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
2: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
5: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP, abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali, ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno.

0: parlo, non voglio scoprire troppo, seguiteci.
1: Bene, abbiamo appena 2 minuti prima del termine di questa nostra trasmissione, un passaggio sul codice rosso, quanto è efficace, quanto sono efficaci le nuove norme, scusatemi, quanto si dovrebbe invece ancora fare. Della cultura non parliamo, parliamo adesso degli
2: Parliamo degli
1: strumenti.
2: strumenti, sì, gli strumenti sicuramente il codice rosso ha dato degli strumenti maggiori, una possibilità maggiore di poter intervenire su questa tipologia di reati. Il problema, Deborah, è sempre lo stesso, che le leggi molte volte le fa chi non vive la realtà del tribunale, la realtà della procura, la realtà delle stazioni dei carabinieri, delle stanze della questura. E quindi in alcuni casi si sono stati creati dei paletti che piuttosto che accelerare i tempi, a volte li rendono dolorosamente più lunghi, perché poi quella tempistica che riguarda l'interrogatorio, che deve essere l'interrogatorio della persona offesa, che deve essere effettuato entro le 48 ore, molte volte è impossibile poter fare una cosa del genere. E allora che cosa accade? Che nel momento in cui viene in alcuni casi ratificata la querela dinanzi agli organi di polizia, accade che in quel momento l'ispettore che raccoglie la querela debba contattare il magistrato e chiedere al magistrato l'autorizzazione per poter registrare, fare le domande alla persona offesa e registrarle in quel momento. Quindi, ovviamente, tutto questo che cosa fa? Non accelera assolutamente i tempi, non favorisce molte volte anche la possibilità per la persona offesa di vivere in maniera più serena, perché poi è tutto molto veloce, è tutto istantaneo, anche se devo dire, io ho un'esperienza eccellente nella mia vita professionale con la terza sezione della Questura di Taranto, che si occupa prevalentemente di fasce deboli e si occupa di codici rossi e di reati di natura sessuale. C'è una preparazione da parte di questi funzionari della polizia, che è una preparazione non
1: Uomini e donne.
2: uomini e donne, è una preparazione non soltanto di grande spessore professionale, ma anche di grande spessore umano. E devo dire che per me, come avvocato, è stato ed è tuttora un onore e un privilegio, perché io ho iniziato a lavorare con loro quando la sezione si era proprio creata, e devo dire che quando la persona offesa viene accolta dalle persone giuste, cioè qualsiasi legge, norma scritta, viene superata dalla legge del cuore. Non vorrei sembrare, come posso dire, melensa in questa mia esternazione, però, Deborah, i reati che riguardano i reati di codice rosso, i reati che vedono come vittime persone vulnerabili o i reati che vedono come vittime o come autori i minori, io dico sempre, devono essere trattati come se fossero dei neonati, con la cura che si riserva e l'attenzione che si riserva a una creatura appena nata, per cui le persone devono essere prese per mano ed accompagnate. Ovviamente la procura fa quello che può. Dobbiamo considerare che io ricordo l'anno scorso chiesi al procuratore, proprio a seguito di un corso che avevamo iniziato che riguardava il diritto penale della famiglia, chiesi al procuratore dei dati statistici che non amo, ma in questo caso mi servivano. E la dottoressa Pontassuglia molto cortesemente mi disse che i reati di codice rosso, l'iscrizione di notizie di reato per reati di codice rosso erano di circa 1.200-1.300 euro all'anno, tenuto conto che rispetto a altre tipologie di reati, parliamo di reati contro il patrimonio o reati ambientali o reati contro la pubblica amministrazione, cioè si parlava di 80 iscrizioni, di 40 iscrizioni, quindi 1.300 iscrizioni di notizie di reato significa che la procura e gli avvocati e il personale di polizia lavorano veramente tanto
1: Tanto.
2: su queste situazioni.
1: Bene, sono intanto le 23 minuti, abbiamo sforato il nostro collega della
2: Chiedo scusa.
1: regia, Gisberto Nicoletti sicuramente ci scuserà, ma non era assolutamente il caso di interrompere l'avvocato, soprattutto nel passaggio relativo alla necessità di andare ad umanizzare determinati

0: passaggi, determinati segmenti, soprattutto quando si tratta di determinati reati, ed è bello quando il diritto, che viene concepito come qualcosa di estremamente rigido, si cala appunto nell'umanità. Ed è giusto anche sottolineare quello che è il grande lavoro di tutti coloro che ruotano attorno a questi numeri importanti.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: grazie a lei,
0: avvocato.
1: grazie per avermi dato la possibilità di parlare di un argomento che io ho molto a cuore.
0: Torneremo a
1: Grazie.
0: parlarne sicuramente presto. Grazie ancora per la disponibilità, grazie ai nostri telespettatori, buona serata.
1: Buonasera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccoli qua, i grandi successi, le belle canzoni che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind, dove riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Siamo nel 1998, Fly Away, Lenny Kravitz. Grande carica, grande forza per una canzone che il quarto singolo estratto da questo suo quinto album, si chiama Five, questo lavoro, la canzone poi ha ridefinito quella che è la sua carriera e gli è valsa, pensate, un Grammy Award nel 1999 come Best Male Rock Performance. Insomma, grande risultato per un artista che poi spesso ritroviamo all'interno di questo appuntamento. State con noi, come sempre un altro grande successo tra mezz'ora perché ritorna l'appuntamento Rewind.

0: batti.
1: Eccola qua, un'altra canzone che sa di estate, sa di caldo. Beh, una Namas è il singolo poi del rapper portoricano Mike Towers, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane. Canzone che poi è stata scelta come singolo ufficiale per la Liga Recap 26 in Spagna, quindi insomma un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo, primi saluti, altra bella novità, eh? Ritorna Samurai J.

altro ritorno importante tutto italiano per Samurai J, che poi ricordiamo insomma con piacere anche l'ultimo Sanremo con Ossessione, che è stato un bel successone, anche se in classifica non è andato benissimo, però devo dire in radio, nelle classifiche ha girato veramente alla grande. Con il produttore Vito Salamanca ha prodotto naturalmente questa nuova canzone, che poi è il terzo singolo da questo suo secondo lavoro, si chiama Amatore, e racconta un po' quelle che sono insomma le difficoltà di dimenticare una persona, insomma una storia, di chiudere una storia e dimenticare la persona amata, e quella che è la forte dipendenza emotiva legata naturalmente a quella che è una relazione passata. Questo è un po' il senso, la linea di questa canzone e di questo bel ritorno di Samurai J. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Viaggiate col sound, quello di Cittadella Radio, ma anche Cittadella TV. Loro si ballano alla grandissima. Another.

Avremo un ospite più avanti, intorno alle 18:20. E che ospite questa sera, eh? Ci sarà la nostra Mariella Nava, che poi parteciperà a luglio a questo premio Canti alla Luna a Mottola. Faremo una bella chiacchierata con lei.

0: su quelli che sono stati e sono i suoi progetti, le sue canzoni, e poi naturalmente faremo anche due chiacchiere su questo premio che avverrà il 21 e il 22 di luglio proprio a Motola, insomma premio Canti alla Luna, ne parleremo intorno alle 18:20. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.

Eccola qua, un'altra bella novità, altro grande singolo, poi di un artista che abbiamo conosciuto con un bel successo, Fabulous. Sto parlando di Mick, ritorna con Beautiful Freaks, la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche, perché il singolo si preannuncia un altro grande successo, poi presentato in anteprima alla sua partecipazione al programma Saturday Night Live UK, che ha avuto poi grande successo, e devo dire il singolo anche in Inghilterra sta sfondando in quelle che sono naturalmente le classifiche e anche le radio. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit, pronti a regalarvi un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

Benvenuti a Laura, buonasera. Laura mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Noi siamo sul digitale, su questo canale, per Puglia e Basilicata. Un saluto anche a Paolo, saluti anche a Mauro, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Anna Rita, ben ritrovata con noi da Taranto, poi mi ha richiesto anche una bella canzone che ti passeremo più avanti. Terzetto micidiale, devo dire, perché ci sono Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, per una canzone che sicuramente è uno dei bei successi caldi di quest'estate. Ben ritrovati, un saluto da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. A proposito di canzoni estive, c'è Karol G con Manu Chao.

0: grande Manu Chao. Beh, ricordiamo tanti bei successi: Clandestino, Me Gusta Stu, Bongo Bo, che è stato praticamente un altro grande hit, un altro grande hit, un altro grande successo che poi ha girato bene le classifiche. In questo caso, insomma, ha scelto come coppia, devo dire, non solo bella, ma anche la bravissima Karol G con questa Vaiando Pure il Mundo, che poi tra l'altro dà il titolo anche al tour che vedrà protagonista questa grande artista. Insomma, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Mariella Nava.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.